0: tutta italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

vero che non ho rimpianti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

meglio. Pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

tutto sta cambiando più velocemente. Gli uomini non sono quelli di una volta. Spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lancia tema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Primo novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994, il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico. E il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui su L'Unica Tutta Italiana.

Leave

0: mi ritorni in mente, 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

avete ascoltato mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: profondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto meno.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

anche col vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e 27 a questo punto, quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa. Aia!

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro, con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 13ª posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in 13ª posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

E chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali. E poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana, anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con

Sesta posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

questa posizione settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico. E quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio. E quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibra, e quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Mua!

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Ore 10.02, oggi è domenica 23 agosto. Buongiorno da Enrico Pulcini e faremo adesso un giro sulle prime pagine dei quotidiani, l'edicola, leggendo i titoli. Un titolo è sicuramente il principale oggi, che sono le parole del Papa ieri al meeting di Rimini. Cominciamo dal Corriere della Sera: scossa di Leone, no alle guerre, conflitti e migranti. Il Papa al meeting di Rimini: smascheriamo i poteri ingiusti. Bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli prima dei confini. Ci sono le persone, un'altra delle frasi. E praticamente sulle parole del Papa però pesano, anzi le parole del Papa pesano sulle guerre in corso, a cominciare da quella russo-ucraina, perché ci sono le minacce di Putin. Ecco il titolo del Corriere della Sera, di spalla, più defilato ma sempre evidente: la minaccia di Putin, raid distruttivi, Macron, armi a Kiev, lo zar e gli attacchi ucraini in Russia. Repubblica: migranti, la lezione del Papa. Leone al meeting di CL, 44 anni dopo Wojtyła, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, Piantedosi pronta a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. Più in basso le frasi del presidente russo: Putin ammette la difficoltà, migliaia di russi in fuga. Poi c'è questo è un titolo naturalmente che riguarda la Russia. C'è un'analisi che vi segnalo: aspettando un disastro dell'IA, cioè dell'intelligenza artificiale, anzi scusate, qui è scritto all'italiana IA, intelligenza artificiale, perché c'è un editoriale su Repubblica di Garton Ash che lancio l'articolo interno. Vi leggo soltanto l'inizio di questo articolo: qui nella Silicon Valley gli esperti pensano che entro i prossimi 2 anni assisteremo a uno straordinario balzo in avanti dell'intelligenza artificiale, benvenuta ai piedi della singolarità. Così mi ha accolto un amico dello Stanford University. E qui cercheremo di leggere questo articolo per capire cos'è la singolarità. Proseguiamo però la lettura delle prime pagine dei giornali. Ecco, abbiamo letto Repubblica, adesso andiamo alla Stampa. Le persone prima dei confini, questo è il titolo sull'intervento del Papa al meeting in Rimini. L'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita è il messaggio contro conflitti e povertà, smascherati i giochi di potere. La visita del Papa al meeting di Rimini a San Marino, l'ovazione dei 60.000 del popolo di Comunione e Liberazione. Macron, più missili per la difesa di Kiev, questo è l'altro titolo sulla Stampa rilevante. Putin giura vendetta, la guerra in Ucraina. Sul Giornale c'è l'immagine di Prevost che cammina in mezzo alla folla a Rimini. Realismo cattolico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting. E c'è un titolo sul Giornale che apre anche gli approfondimenti interni su Salvini. Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci, puntini puntini. Insomma, in generale decida da che parte stare, questa l'invito di Salvini a Vannacci. E poi più in basso c'è la guerra russo-ucraina, però con un titolo che va a vedere cosa stanno facendo i cinesi: prove di asse del male, Xi, il presidente cinese, aiuta in segreto i russi. avvenire persone prima dei confini, viene ripresa la frase forse più importante, anzi più rilevante, ripresa dai giornali del Papa: accoglienza straordinaria e calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di CL non solo a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. Tra la folla e poi il discorso davanti a 60.000 prosperi un abbraccio vigoroso e paterno, pronti a rispondere a una responsabilità storica. C'è un titolo sulla pagina Venire che apre un altro degli argomenti che cercheremo di leggere all'interno, le polemiche per la presa di posizione sul walk di Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Conte: il no al walk è un'opa sul centro-sinistra. Sole 24 Ore apre, naturalmente c'è un'immagine del Papa che parla a Rimini: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Il Papa al meeting di Rimini: falso realismo riarma le nazioni. Però vi segnalo anche un dato sull'avanzare dei data center, più 48% in un anno, e si collega in qualche modo poi gli approfondimenti che cercherò di leggere, perché sono pieni, non solo sull'intelligenza artificiale, che è uno dei veri motivi per cui i data center si stanno sviluppando, ma anche su quanto questo settore stia modellando anche le infrastrutture naturali. Domani, il quotidiano Domani: Leone XIV al cuore della politica, le persone prima dei confini. Il pontefice al meeting di CL al Triride russi in Ucraina, Putin torna a minacciare Kiev. Poi più in basso inizia la corsa al CSM, vi segnalo questo titolo: Ferri può sparigliare la sfida in vista del 25 e 26 ottobre. Sul Messaggero il titolo è evidente, diverso dagli altri: disarmiamo il mondo, un virgolettato con il Papa che saluta la folla a Rimini, l'appello di Leone, migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. Più in basso il conflitto russo-ucraino, Putin ammette: dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni e razzi su civili e attività economiche, Domani vertice dei volenterosi con l'Italia. Fossilizzati è il titolo principale del Manifesto. Altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro adattiamoci. E c'è anche il titolo più in alto, subito sotto la testata, però è su Trump, del Manifesto: visti sbloccati, uno schiaffo a Trump. Palesemente illegale è la misura decretata dai giudici americani, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi. E poi più in basso il Papa aiutare chi chiede rifugio, folla al meeting di CL. Chiudiamo col Fatto, questa carrellata: armi a Kiev, tredicesimo decreto pronto e Super Sump si riferisce alle decisioni del governo che potrebbero essere prese nelle prossime settimane. Non solo walk, Conte primarie sui 5 Stelle diversi, giustizia, riarmo in company. Questo è quanto scrive il Fatto. Ora una breve pausa musicale e poi torniamo con le pagine interne.

0: Ore 10:15, oggi è domenica 23 agosto, siete all'Editore Leggero del Parlamento, vediamo le pagine interne e Prevost, l'intervento del Papa a Rimini, c'è l'immagine sul Corriere della Sera spettacolare, il Papa che saluta la folla, l'auditorio in piedi per applaudirlo. Per Leone l'ovazione del meeting, basta con i poteri ingiusti, questa è la frase scelta dal Corriere della Sera tra le tante dette dal Papa. Il Papa Rimini 44 anni dopo Giovanni Paolo II, scrive il Corriere della Sera, l'applauso dei 50.000, il no alla guerra e allo sviluppo tecnologico distruttivo, la messa con migliaia di fedeli al porto, impariamo ad accogliere. E poi c'è un racconto di Elvira Serra che parla proprio delle persone che stavano lì a ascoltare il Papa, le famiglie numerose, i cori con i bambini, c'eravamo nel 1982, rieccoci coi nipoti, la platea commossa, lui vuole dialogare con noi. Cesare Zappelli riprende le parole del Papa nel suo articolo all'inizio, il male non si combatte col male, scrive Zappelli sul Corriere della Sera, Leone XIV lo scandisce con forza, il Papa sceglie il palco del meeting di Comunione e Liberazione dove è accolto da oltre 50.000 persone che gli tributano applausi e ovazioni a scena aperta per rilanciare il suo grido d'allarme contro i tanti conflitti non solo militari che angustiano l'umanità, non alza la voce, il suo tono è pacato ma l'affondo contro il falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, è duro e ha indirizzi ben precisi per chi ricorda i suoi ripetuti inascoltati richiami ai potenti del mondo perché abbandonino le logiche della violenza e della prepotenza. Già in mattinata nel suo discorso nella Basilica di San Marino il Pontefice aveva osservato che viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paure dell'altro. Negli stand della Fiera di Rimini l'analisi severa si unisce a un appello a una platea con larghissima rappresentanza di giovani, liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dal business della morte. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Sulla stessa linea anche gli altri giornali, anche se naturalmente gli articoli prendono altre dimensioni, ma insomma per esempio Repubblica titola nelle pagine interne il Papa sui migranti, prima dei confini ci sono le persone, questo è un titolo che ieri appena ha parlato il Papa era stato, sono parole che appena ieri aveva parlato il Papa erano state riprese da tutte le agenzie, il messaggio di Leone XIV al meeting di CL, la pace è diffusa da chi non teme confronto, l'indottrinamento non è amore. Altre frasi del Papa, ai giovani dico che bisogna contrastare ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse. La diplomazia e il multilateralismo, ecco la frase forte sul cercare una via diplomatica alle guerre. La diplomazia e il multilateralismo, dice il Papa, sono vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionale, promuovere l'intesa tra le nazioni. E poi anche una frase fortissima sullo sviluppo tecnologico, disarmiamo lo sviluppo tecnologico però distruttivo, va rimarcata questa frase, questo aggettivo del Papa. E poi c'è un'analisi della presenza del Papa al meeting di Rimini, dell'inviato di Repubblica, Leone e la pace con la nuova CL, e così Rimini si smarca dalla politica. La presenza del Papa a 44 anni da Wojtyła e dopo i rapporti difficili con Bergoglio sancisce una fase di passaggio delicata. anche sulla stampa l'apertura è tutta per il Papa, la dottrina dei Prevost, le persone prima dei confini, smascheriamo i poteri ingiusti. Poi c'è una cronaca della partecipazione del Papa al meeting, il bagno di folla, pop del pontefice e il lungo abbraccio con i più fragili, a Rimini l'incontro con carcerati, anziani, ex tossicodipendenti e l'assenza della politica. Il giornale non parte nelle pagine interne con il pontefice, ne parla a comincia a parlare a pagina 10, il meeting di Leone, il potere, i confini e l'assist ai giovani, questo mondo ha bisogno di voi, messaggio del pontefice, guerra e povertà e disastri ambientali, colpa di rapporti ingiusti, smascheriamoli. La lunga attesa di comunione e liberazione, il Papa e la pace con il popolo di Don Gius, che è un articolo questo che inneggia alla comunità fondata da Don Giussani, per brevità nel titolo si dice Gius. Poi c'è anche una cronaca della visita a San Marino, la politica rovinata dall'idolatria. E il Santo Padre si è affacciato dal palazzo pubblico contro le retoriche aggressive. Sin qui le notizie sulla visita del Papa a Rimini, ma molte delle parole del pontefice sono rivolte a chi sta perseguendo in giro per il mondo una guerra, delle guerre, guerre spesso insensate, come dice il Papa, e una di queste guerre è naturalmente quella ucraina alle porte d'Europa. Ci sono notizie che parlano di raid sull'Ucraina e le cronache parlano di vittime e dispersi. Zelensky parla di un aereo russo abbattuto. I droni di Kiev a Krasnodar colpiti anche un magazzino di ozono e una raffineria, insomma. Le notizie non sono certo rassicuranti e stiamo leggendo il Corriere della Sera, ci sono le frasi di Putin che ha parlato di fronte al suo partito, al congresso del suo partito, Russia Unita a Mosca. Putin ammette danni all'economia, poi avvisa risposta distruttiva. Lo zar Kiev ha aperto il vaso di Pandora, poi lode i principi democratici in vista del voto. I principi democratici. I tempi stagnanti di Leonid Brezhnev, si diceva che il Comitato Centrale venisse convocato per ribadire l'ovvio, la seconda apparizione mensile di Vladimir Putin in versione padre la patria, l'assemblea del suo partito, stiamo leggendo l'articolo di Marco Immarisio sul Corriere della Sera. Personale Russia Unita presenta qualche similitudine con quel passato, perché significa che tutto è a posto, il terreno è sgombro da qualunque insidia, alle elezioni parlamentari del prossimo 18-20 settembre non ci saranno sorprese, quindi come da consolidato copione il figlio politico del presidente, sono stato io un giorno a crearlo, ha detto ieri, otterrà una squillante vittoria nonostante l'attuale consenso sia solo un modesto 33% stando agli ultimi sondaggi, alla luce della scarsa offerta politica russa e dell'eliminazione dell'unico concorrente, il partito pacifista Yabloko, che è stato messo fuori legge nei giorni scorsi, è un dato che pure dovrebbe indurre gli strateghi del Cremlino a qualche riflessione. Mentre Putin minaccia, ci sono le prese di posizione di Macron, che vi leggo il titolo del Corriere della Sera: Macron manda missili intercettori e spinge gli alleati volenterosi, troppo orrore, aiutiamo Kiev, piano tedesco da 12 miliardi, armi a lungo raggio in chiave anti-Mosca. Su Repubblica, sempre le frasi dello zar: Putin, danni da Kiev, reagiremo, la mano tesa di Macron a Zelensky, Mosca ha riconosciuto le difficoltà dell'economia per le mancate difese aeree, domani vertice dei volenterosi, Parigi offre agli alleati gli intercettori contro i raid. Ma cosa sta succedendo all'interno della Russia? C'è un articolo di Repubblica che tenta di spiegarlo. Paura della mobilitazione, migliaia di russi in fuga, Medvedev sono traditori, e ci sono le foto delle lunghe code al confine tra Russia e Georgia, mentre i russi cercano di lasciare il paese tra i timori di una nuova mobilitazione per la guerra in Ucraina. Leggiamo questo articolo: abituato a svernare ai tropici Vassili, professionista della finanza, quest'anno sta pensando di anticipare. Aspettate, prima leggo un sommario che spiega bene qual è la natura di questo articolo. Lo spettro di una nuova chiamata alle armi e città sotto attacco, aumentano le richieste di aiuto per andarsene. Riprendiamo la lettura dell'articolo. Abituato a svernare ai tropici Vasili, professionista della finanza, quest'anno sta pensando di anticipare la partenza a inizio settembre, giusto per essere sicuro e per monitorare la situazione dall'esterno. È uno dei molti russi che prendono sul serio le voci sempre più insistenti di una nuova mobilitazione dopo le elezioni alla Duma del 20 settembre. Pochi giorni fa, alcune foto sui social mostravano una lunga fila di automobili alla dogana di Lars al confine con la Georgia. Un numero anomalo di persone, circa 20.000, avrebbe attraversato il confine in un solo giorno, hanno riferito le autorità doganali russe, poi smentite da quelle georgiane, che hanno precisato che le cifre comprendevano il traffico in entrambe le direzioni. Ma la notizia si era già diffusa, alimentando la paranoia collettiva e il déjà vu del settembre 2022, quando proprio da quel valico una fiumana di russi fuggiva dalla mobilitazione parziale con cui Putin richiamò 300.000 riservisti per stabilizzare il fronte in Ucraina. Nelle settimane successive centinaia di migliaia di uomini in età di leva lasciarono il paese. I dati di Google Trends, le ricerche relative ci sarà una mobilitazione, hanno registrato un'impennata dalla fine di luglio. Un altro segnale arriva dagli affitti a Yerevan in Armenia, saliti del 30% durante l'estate, secondo il portale russo Vyorska, per la crescente domanda dalla Russia. Un portavoce del progetto LESOM, che aiuta gli uomini russi a evitare la leva, ha detto a Repubblica che nelle ultime settimane sono sommersi da richieste di aiuto. Per Kovcek, organizzazione che aiuta a emigrare i russi contrari alla guerra, le richieste questo mese sono già 8 volte superiori a maggio, con Armenia e Georgia tra le destinazioni più quotate. Al momento si tratta solo di voci, non ci sono prove che il Cremlino si stia preparando a un'altra mobilitazione di massa, e secondo molti esperti lo scenario resta poco probabile dato il contraccolpo politico che questa misura comporterebbe. A questo punto anche queste foto che pubblica Repubblica vanno vagliate, insomma, in tempi di fake news occorre valutare bene le fonti. Questo è quanto scrive Repubblica sulla presunta fuga di migliaia di russi all'estero. Ma chi insiste molto sulla reazione di Macron agli attacchi russi in Ucraina è La Stampa. L'annuncio di Macron: missili all'Ucraina, Putin rappresaglie, il presidente francese: daremo intercettori per le difese aeree. Lo zar furioso per i raid di Kiev, hanno aperto il vaso di Pandora. Ora una breve pausa musicale e poi torniamo con un altro approfondimento interno.
1: Vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrendo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti: come fai a star bene così solo tu? senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: vorrei via di qui, ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi.
1: Dalla politica estera a quella interna, oggi la politica si muove tra due scenari. Uno è quello di Salvini, il dibattito all'interno della Lega, e poi quello all'interno del centrosinistra dopo la presa di posizione di Conte sul wok. Iniziamo dal centrodestra, e soprattutto centrodestra oggi sui giornali significa Lega. Il Corriere della Sera: l'avviso di Salvini ai nordisti. Nordisti è un virgolettato, pronta a coinvolgere, no a chi disfa. Il leader delle tensioni della Lega su Vannacci: vuole stare con la sinistra o dare una mano? La tensione in Lega non si scioglie, la piazza di Pinzolo in cui parla Matteo Salvini è strapiena, il segretario leghista e i suoi sono di ottimo umore, la fuffa di cui scrivono i giornali sembra lontana, lui, il segretario, sembra dispostissimo ad ascoltare tutti, la mia intenzione è quella di unire, costruire e coinvolgere tutti quelli che danno un valore aggiunto senza escludere nessuno. Questo è quanto scrive Repubblica, scusate, il Corriere della Sera. Chi approfondisce molto questa questione è il giornale, che apre proprio le sue pagine proprio sulla questione della Lega. Salvini apre ai frondisti, spazio per tutti, e incalza Vannacci, decida con chi stare. Il leader del Carroccia Pinzolo si dice pronto a rafforzare la squadra, ma graffi e critici, se tutti chiacchierano meno è bene. Poi rilancia su banche, pensioni e autonomi, e punge il generale: ogni settimana vota contro il governo, chiedo chiarezza e coerenza. Su Repubblica la questione diventa spettacolare, con una foto gigantesca di Salvini su una bicicletta. Salvini ai ribelli del nord: meno chiacchiere, rilancia il sovranismo. Il segretario del Carroccio critica: nessuno spazio a chi vuole disfare sulla corsa a destra con FN. Propongo quello che stiamo attuando. Lavorare e meno chiacchiere, il messaggio in chiaro, scrive Matteo Pucciarelli su Repubblica, che Matteo Salvini manda ai nordisti che chiedono una guida collegiale del partito. Sì, certo, c'è spazio per contributi di tutti, ma la sostanza è che il segretario federale resta inchiodato sulle sue posizioni, quelle di sempre, che lo hanno portato prima al 35% e ora però lo hanno relegato al 5%. In piazza Pinzolo, Trento, sembra di rivedere un film in cassetta sempre più sgranato: legge Fornero da superare, flat tax, contributo speciale delle banche, difendere l'Europa cristiana. L'appuntamento è un grande classico estivo, i temi che il vice premier li lancia anche. Non siamo più nel 2014, pure il repertorio è immutabile, anche se il Carroccio nel frattempo ha governato 7 anni e non è mai stato in crisi come adesso. Ma io sono disponibile ad allargare la squadra, a lavorare con tutti, con gli amministratori locali del nord, ma anche della Sicilia o della Toscana. Rispetto a 30 anni fa, quando il problema era Roma, adesso le direttive arrivano da Bruxelles. Ma non c'è solo il centrodestra che discute, soprattutto la Lega, e ci sono anche le ripercussioni alla presa di posizione di Conte sul wok. Pagina 8 di Repubblica c'è la foto dei magnifici 4 del centrosinistra, Conte, Bonelli, Schlein e Fratoianni. Subito il programma, pressing del campo largo, ma i 5 Stelle frenano. E poi c'è un intervento addirittura di Matteo Renzi su Repubblica, che scrive su una mezza pagina, una pagina intera su Repubblica, con il titolo: superare gli eccessi woke, la questione sociale va messa al primo posto, non bisogna arretrare di un millimetro sul tema dei diritti, ma dobbiamo guardare al ceto medio stritolato dal costo della vita, dice Renzi in questo articolo di Repubblica. Su Corriere della Sera: il no di Conte al wok gira il campo largo, il centrodestra ironizza, Schlein parla di salari, Bonaccini sui diritti sociali sono d'accordo con il leader del Movimento 5 Stelle, quindi Conte sta avendo proseliti anche nel PD. Non esistono gerarchie tra diritti sociali e civili. E poi sul salario minimo e sanità abbiamo impostato la bussola del PD, Postilla, ricordiamoci sempre che l'avversario è la destra. Elish Line pensa, pensa questo, ma come d'abitudine non risponde in maniera diretta all'affondo di Giuseppe Conte sulla cultura woke da accantonare, anzi rilascia un'intervista a Milano Finanza su industria, crescita, salari, investimenti e bollette, che per tempismo suona comunque come una risposta alle critiche sottintese dal partner della coalizione.

Poi c'è anche la stampa che titola "Fai dei veti su Renzi e mosse anticonte, i tormenti nel cantiere al Campo Largo". Qualche settimana fa scrivono Carratelli e Lombardi sulla stampa, in una delle torride giornate romane. Carmine Fotia ha incontrato Giuseppe Conte, Goffredo Bettini e Alessandro Donato per discutere della sua possibile candidatura alle elezioni supplettive di Reggio Calabria per la Camera. La parte della storia che qui interessa non è tanto il destino di Fotia, reggino, giornalista, autore TV, poi non se l'è fatto più nulla, perché il PD in Calabria ha spinto per un altro nome, ma in particolare che a sostenerlo sarebbero stati i leader del Movimento 5 Stelle e lo stratega del PD che coccola il sogno di riportare Conte a Palazzo Chigi, e l'assessore di Roma all'emanazione di Bettini e ideatore del progetto civico piattaforma che vorrebbe occupare uno spazio al centro del tormentato Campo Largo. In questa alleanza progressista, scrive la stampa, ancora tutta da costruire e rattoppare, Conte, Bettini e Onorato sono un blocco attivo che lavora ai fianchi della segretaria del PD Alice Line e che propone un perimetro preciso della coalizione dalla quale vorrebbero lasciar fuori i leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Questo è un articolo molto tecnico, però che vi abbiamo voluto leggere per capire bene cosa sta succedendo all'interno del centro-sinistra. E adesso spostiamoci completamente perché c'è un dato sul Sole 24 Ore che ci porta nel settore tecno-economico. Data center, ve l'avevo letto leggendo i titoli, data center più 48% in un anno, la domanda di elettricità aumenta proprio per la nascita continua di data center, 95 gigawatt di richiesta alla rete eterna. Questo è un dato italiano, solo nei primi 8 mesi dell'anno un balzo di oltre il 48%, la fetta principale nelle stanze tra Lombardia, Lazio e Piemonte. La crescita impetuosa dei data center continua a spingere la domanda di energia elettrica, almeno sulla carta. Secondo la fotografia registrata da Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato il 95,38 gigawatt, un salto non da poco se si riavvolge il nastro al 2021, quando le istanze di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Data center avanti tutta, ma... perché? E c'è un articolo qui su Repubblica interessante di Timothy Garth Nash. Aspettando un Hiroshima dell'IA, dell'intelligenza artificiale, un titolo un po' catastrofico, però lo leggiamo su Repubblica, pagina 11, perché molti di questi data center hanno a che fare con i grandi sviluppi dell'intelligenza artificiale, che ha bisogno di continue risorse informatiche per svilupparsi, per espandersi, per raggiungere livelli sempre più sofisticati, e questo lavorio ha bisogno di molta energia, molta potenza. I data center possono fornirgliela, ma quali sono i risvolti di questa corsa? Il sommario di Repubblica è il seguente: nella Silicon Valley crescono le paure e c'è il rischio che neppure un'enorme crisi ci spinga a un coordinamento globale. Leggiamo l'articolo di Ash. Qui nella Silicon Valley gli esperti pensano che entro i prossimi 2 anni esisteremo uno straordinario balzo in avanti dell'intelligenza artificiale. Benvenuta ai piedi della singolarità. Così mi ha accolto un amico
della Stanford University in termini più prosaici, la svolta imminente viene definita automiglioramento ricorsivo, il momento in cui sarà l'intelligenza artificiale stessa a addestrare ogni modello successivo, dando luogo a uno sviluppo esponenziale fino a raggiungere un'intelligenza che sotto molti aspetti significativi supererà quella umana. Questo è il concetto della singolarità. Come scrive Robert Wright nel suo libro The God Test, ma è prima d'ora il futuro prossimo ha offerto all'umanità una gamma così ampia di scenari non implausibili che siano così radicalmente trasformativi, ma sarà paradiso, inferno, paradiso, secondo Elon Musk, che prevede un'epoca di straordinaria abbondanza, pur contemplando un 10-20% di probabilità che robot assassini ci sterminino tutti. Geoffrey Hinton, uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale, invece vede più probabile l'inferno. Il mio intuito mi dice che siamo spacciati, ha dichiarato in un'intervista nel 2023, in colloquio con Sebastian Mallaby, autore di The Infinity Machine, un libro di recente pubblicazione dedicato alla corsa verso la superintelligenza. Hinton stima al 50% il PDUM, la probabilità dell'estinzione della specie umana, perché non ho idea di come calcolare il valore reale. Appena entrerà in gioco l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, saremo fottuti, aggiunge Serafio. Dio, God o Godzilla che sia, la superintelligenza artificiale è ormai dietro l'angolo. È anche possibile che si sbaglino tutti. In tal caso prepariamoci a un crollo dei mercati finanziari statunitensi, oggi fortemente esposti su un ristretto numero di colossi tecnologici che stanno puntando enormi risorse sul grande salto verso l'intelligenza artificiale generale. Ma il buonsenso ci impone di riflettere rapidamente e seriamente sulla vasta gamma di scenari che potrebbe scaturire da quel vaso di Pandora che, a detta di eminenti scienziati e protagonisti dell'innovazione tecnologica, stiamo per aprire. In realtà tutti, dal presidente cinese Xi Jinping a Papa Leone XIV, sono intervenuti nel dibattito sulle opportunità e sui rischi dell'intelligenza artificiale e sulle modalità con cui regolamentarla. Xi insiste sul fatto che AI debba essere sempre sotto controllo umano, rivolgendosi esplicitamente al sud globale. Pechino ha dato vita a un'organizzazione mondiale per la cooperazione sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo il capo della più antica e vasta ONG del mondo, la Chiesa Cattolica, parla della sfida posta dall'intelligenza artificiale nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Secondo il Papa l'alternativa si pone tra erigere una nuova torre di Babele o seguire l'esempio di Nehemia, che riuscì a ricostruire le mura di Gerusalemme coinvolgendo l'intera comunità nel progetto. Jen Easterly, continua l'articolo, ex direttrice della Cyber Security and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti, prevede un evento di grande portata con conseguenze concrete sulle nostre infrastrutture critiche. Si riferisce al cosiddetto PDOM, cioè la probabilità che accada qualche disastro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo temere addirittura un Hiroshima, si spinge più oltre in questo articolo catastrofico Ash. Un Hiroshima dell'intelligenza artificiale, per ricorrere al paragone storico più immediato, non basta spingere l'umanità a unirsi per contrastare il pericolo che essa stessa ha creato. È un timore che poggia su basi razionali fondate su alcune caratteristiche già ben visibili dall'evoluzione sia umana delle AI. Negli ultimi mesi agenti di AI sviluppati da OpenAI, Anthropic e Meta sono riusciti a uscire dai rispettivi recinti digitali e accendere abusivamente risorse esterne su internet. Nel preparare un attacco alla piattaforma Hugging Face, usata dai ricercatori per condividere dati e modelli intelligenti, gli agenti di OpenAI si sono coordinati di nascosto in uno sciame, il termine è il loro, come già GPT mi ha appena confermato, quando l'AI Security Institute del Regno Unito ha sottoposto a test online il modello Mythos di Anthropic, quest'ultimo ha tentato di inserire un codice malevolo in un progetto open source di GPT.

se agenti AI sono disposti a rubare, mentire, intimidire e ricattare pur di raggiungere gli obiettivi loro assegnati. Ho appena chiesto a Claude, scrive Ash, il modello di Anthropic considerato il più etico tra quelli statunitensi, se ritenga che gli agenti OpenAI abbiano sbagliato a organizzarsi in uno sciame e a uscire dal recinto per violare Hugging Face. Sì, risponde, ma eviterei di attribuire la colpa agli agenti, la colpa è degli esseri umani che li hanno addestrati. Insomma, un articolo molto pessimista. E mentre si discute sul livello di intelligenza degli agenti AI, sul Sole 24 Ore c'è un articolo preso dal supplemento letterario del Sole 24 Ore, molto interessante, e si collega a questo sviluppo incessante dell'intelligenza artificiale. Il titolo di questo articolo di Carlo Ratti è Il pianeta a misura del cloud computing. L'idea di associare i dati a una nuvola venne dall'ex di Google e la metafora ha preso piede, ma è molto difficile scoprire dove le strutture fisiche si trovano. Leggiamolo. Le nuvole sono già state battezzate due volte, la prima in cielo, la seconda sulla terra, e la storia, a quanto pare, non è ancora finita. Nel 1802 un giovane chimico londinese, Howard, propose di classificare quelle forme eteree sopra le nostre teste cirri, cumuli, strati. Goethe gli dedicò perfino una poesia, Howard's Hengerkrist, e non poteva che accadere in Inghilterra, dove l'infinita varietà della volta celeste è da sempre argomento di conversazione. Non capisco qui perché Goethe è tedesco, ma insomma è di costernazione. Due secoli dopo la stessa parola è stata riutilizzata con intenti molto diversi. Nel 2006 Schmidt, all'epoca amministratore delegato di Google, descrisse un'architettura informatica nella quale dati e servizi non risiedevano più sul computer davanti a noi, lo chiamiamo cloud computing, disse. L'espressione ebbe successo perché rassicurava. Cloud, nuvola in inglese, evoca qualcosa di leggero, diffuso e impalpabile. Da allora continuiamo a caricare fotografie e documenti sempre sulla nuvola. In realtà di etereo questa nuvola ha ben poco, è fatta di enormi capannoni pieni di server, secondo alcune stime essi hanno nel mondo un'impronta complessiva di circa 6.000 km quadrati, circa 60 volte la superficie di Parigi. All'interno file interminabili di rack immagazzinano ed elaborano informazioni 24 ore su 24 e consumano non solo suolo ma anche grandi quantità di energia elettrica per il loro funzionamento. Qui torniamo la notizia sulla crescita dei data center in Italia, e anche di acqua consumano per il loro raffrescamento. Quasi tutta l'energia che entra nella nuvola infatti finisce in calore. Per questi sistemi di raffreddamento sono molto sofisticati, non usano soltanto tecnologia d'aria come i nostri computer portatili, ma anche circuiti con liquidi refrigerati. La potenza in gioco sta aumentando così rapidamente con i nuovi sistemi tipo Claude e ChatGPT che i nuovi impianti assomigliano sempre più a veri e propri complessi industriali. Inoltre i primi data center erano luoghi attraversati da tecnici con corridoi refrigerati tra gli armadi dei server. Oggi gli impianti più avanzati vengono gestiti quasi interamente a distanza, mentre al loro interno si raggiungono temperature elevate, nuvole di macchine sempre meno frequentate dagli esseri umani. Così come poco frequentati e noti sono gli indirizzi fisici, bisogna scartabellare a lungo per identificare i principali poli mondiali, la contea di Loudoun in Virginia, l'area metropolitana ovest di Dublino, e in Italia un polo in rapida crescita proprio vicino a chi scrive nella pianura padana. L'invisibilità della nuvola insieme al suo impatto ambientale alimenta crescenti tensioni. In tutto il mondo si stanno verificando proteste da parte di cittadini preoccupati per il rumore, l'uso di suolo, il consumo di acqua e l'impatto sulle reti elettriche. Parte di queste paure è forse esagerata, ma è anche comprensibile quando ai margini di una città compare improvvisamente un edificio senza finestre lungo quanto tre campi da calcio in cui nessuno sa spiegare il funzionamento. E c'è però anche una chance. Eppure la nuvola, scrive Ratti sul Sole 24 Ore, a cui va dato il merito di aver scritto

Questo articolo è tutt'altro che pro-industriale, ma denota anche il dibattito interno in un giornale così importante dal punto di vista dell'economia, che accetta anche articoli che non vanno proprio nella direzione degli interessi industriali. Però ecco, qui viene anche proposta una soluzione, scrive Ratti: la nuvola potrebbe integrarsi molto meglio nelle nostre città, il calore prodotto può essere recuperato per riscaldare quartieri, serre, piscine pubbliche, come abbiamo mostrato alla Biennale Architettura 2025 di Venezia. Rendere visibile la nuvola significa rendere l'oggetto di discussione pubblica il miglior antidoto al sospetto. Certo, nello spazio, scrive Ratti, è più facile evitare i permessi urbanistici e le proteste dei cittadini, visto che c'è qualcuno che vorrebbe far tornare la nuvola in cielo, cioè a data center orbitali alimentati direttamente dall'energia solare, come ipotizzato tra gli altri dall'azienda SpaceX di Elon Musk. Le sfide tecniche restano enormi: dissipare il calore nel vuoto, gestire la latenza delle comunicazioni, schivare i detriti spaziali, trasportare migliaia di tonnellate oltre l'atmosfera terrestre con un grande dispendio di energia, e a non poter intervenire rapidamente per sostituire un componente guasto. Sono problemi veramente impensabili da affrontare in questo momento, se volessimo trasportare questi data center addirittura nello spazio. Un problema che ci dovremmo porre: come combinare lo sviluppo delle tecnologie che anche ci servono con invece la sacrosanta e sacra difesa del nostro ambiente. Io chiudo qui l'edicola di Gere Parlamento. Oggi è il 23 agosto. Un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Gere Parlamento.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora trasmettiamo la registrazione della Camera che ha riguardato misure urgenti in materia di giustizia e si è svolta il 5 agosto. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. Ha chiesto di intervenire per richiamo al regolamento il collega Grimaldi. Prego.
3: Grazie Presidente. Potrei dire di fare un richiamo del regolamento degli 8 e seguenti. E invece no. Andrò al capo 11. Per la precisione all'articolo 60 e per la precisione al comma 3 del regolamento. Ci arrivo. Mi faccia dire, Presidente, che è assai inquietante, e uso questo termine, che un presidente di un gruppo la sfidi dicendo le dirò cose che potrebbero non piacerle. E va bene, ma questo ci sta ormai in un luogo che sembra ormai immerso dentro una dinamica tutta macista, va bene, non entriamo nel merito di una cosa che io ho trovato ingiuriosa verso l'istituzione dal primo secondo. Non è iniziata, era già ingiuriosa.
2: Vi fatelo parlare, vi prego.
3: Ognuno poi può dire cose più o meno vere, tipo che si è candidato un magistrato che tra l'altro nelle stesse ore, parlo di Borsellino, chiamò per rifiutare quella candidatura, ma va bene, questo siamo nell'ambito politico e ognuno si assume le responsabilità, c'è un fine lavori, ognuno può dire e fare i suoi commenti, però mi faccia dire, poi leggerò il comma, ma si può, lo dico così, paragonare il lavoro delle istituzioni, di ogni parlamentare che visita, che può visitare, può fare ispezioni in un carcere, ad aprire un'attività con chi ricicla soldi per la mafia? Si può? Ancora più grave, Presidente, ed è il richiamo al comma. Cosa dice il comma? Il Presidente della Camera può altresì proporre all'ufficio di presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni se è un deputato, e dico, usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato. Adesso arrivo al punto. Presidente, il presidente Scalfaro, lo dico così, non ha tra l'altro revocato a 300 e oltre mafiosi il 41 bis, l'ha fatto un ministro, il ministro Consu. Ma qui si è detto una cosa più grave, si è detto a verbale che il presidente della Repubblica di allora ha liberato 300 mafiosi, è falso, è gravemente falso, è un'ingiuria! È un falso storico ed è un atto di accusa nei confronti della massima istituzione dello Stato. Non so se è chiaro. Questo comma è stato scritto per questo. E allora Bignami si assuma le responsabilità, se le assuma. Oppure, come dice l'articolo 59, a ciascun deputato è concesso di riprendere la parola, chiedere scusa e allora poi valutare se quelle scuse le accetterà il Presidente della Camera, non certo io. Ma questo fatto non può finire in silenzio. Non si utilizzano queste aule per fare una riscrittura della storia. È chiaro? È chiaro? Ho finito. Qua non veniamo qua travestiti, mascherati. Qua facciamo i parlamentari. Se qualcuno vuole giocare a fare il cosplayer di passati che non vogliamo richiamare, ecco, lo faccia da altre parti. Qua non si calpestano le istituzioni, qua non si va oltre il segno e qua si è superato da tempo. Grazie Presidente.
2: Grazie Onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sul regolamento, il deputato Casu. Prego.
4: Grazie Presidente. Anche come gruppo del Partito Democratico troviamo particolarmente grave quello che è avvenuto in quest'Aula. Vedete, possiamo dividerci su tante questioni, ma ci sono dei limiti che non dovrebbero essere varcati. E vedete, nel attaccare in quel modo indegno, inaccettabile per il Parlamento della Repubblica Italiana, una figura come quella di Oscar Luigi Scalfaro, non si è indegnamente attaccato solo quello che è stato un grande Presidente della Repubblica. Non si è solamente attaccato una figura che ha servito ininterrottamente il Parlamento, eletto dal 1946 al 1992, eletto Presidente della Repubblica quando era Presidente della Camera dei Deputati, ma si è attaccato anche e soprattutto un costituente, un eletto all'Assemblea Costituente che ha scritto la Costituzione della Repubblica e che ha dedicato tutta la sua vita a difenderla. Oscar Luigi Scalfaro non può essere attaccato in questo modo, non può essere fatto dal capogruppo del principale partito rappresentato, principale gruppo presente in questo Parlamento, che non appartiene, diciamo, alla tradizione delle forze politiche che hanno scritto la Costituzione, ma che se oggi siede in Parlamento deve rispettare i principi e i valori della Costituzione. Non può fare finta che sia cosa d'altri. E non può cercare semplicemente, sempre attaccando gli avversari in maniera scomposta, indegna, irrispettosa delle istituzioni e irrispettosa anche della sua figura, Presidente, perché veramente quel fare irridente nei confronti della Presidenza lo troviamo inaccettabile. Verificheremo in ogni sede quelli che sono i limiti che sono stati varcati anche nella condotta di questo intervento. Non può cercare semplicemente di spostare l'attenzione su altro rispetto alla gravissima difficoltà di aver negato ai parlamentari della Repubblica di poter fare il proprio dovere, il proprio mestiere, vedendo ciò che era stato trasmesso ai sensi del nostro regolamento alle giunte e alle autorizzazioni, ma la giunta e le autorizzazioni non ha potuto vedere semplicemente perché non volete che nessuno sappia quello che ha fatto Delmastro, i rapporti che aveva Delmastro, e attaccate perfino Scalfaro per cercare di nascondere quello che state facendo al governo della Repubblica. Ma la Costituzione esiste e resiste, nonostante voi facciate di tutto per cercare di cancellarne quelli che sono i principi, a cominciare dalla sua natura antifascista. E quindi concludo questo richiamo al regolamento chiedendo veramente che in questa sede si possa affrontare con determinazione quello che è il nostro dovere di parlamentari, ma si debba porre un limite a quelle che sono provocazioni che vanno contro la storia, contro i principi. Noi non ve lo permetteremo, non l'abbiamo mai permesso, non lo permetteremo mai, e penso che nei confronti di quello che è successo e di quello che è successo pochi minuti fa ci dovranno essere tutte quelle che sono le valutazioni del caso, perché abbiamo visto sanzionare atteggiamenti, interventi, comportamenti molto meno gravi di quello che ha fatto Bignani in quest'Aula.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sul regolamento, il deputato Alfonso Colucci, prego.
5: Presidente, grazie. Noi non possiamo che unirci alle richieste e alle dichiarazioni che sono state rese dai deputati Grimaldi e Caso per AVS, per il Partito Democratico, perché veda Presidente, noi stiamo assistendo ormai da tempo ad una involuzione dei toni del dibattito in quest'Aula parlamentare. Continuamente questi toni trascendono quelli che sono i parametri di una dialettica anche aspra, anche di opposizione, ma comunque rispettosi dell'altro, ma soprattutto direi anche rispettosi delle istituzioni. Le istituzioni sono il primo presidio e ciò che noi dovremmo difendere tutti, dalle prospettive anche partitiche di ognuno di noi, che sono qualcosa che stanno all'interno delle istituzioni che noi dobbiamo proteggere. Invece, Presidente, assistiamo ad un dibattito che diventa sempre più esercizio del dileggio, della diffamazione, di travisamento della verità in maniera, diciamo, dolosa, dolosamente, artatamente creata, proprio per creare una rappresentazione diversa dalla realtà. E questo è gravemente offensivo delle istituzioni, gravemente offensivo del Parlamento e dello spirito che dovrebbe improntare i nostri lavori. E stasera abbiamo assistito addirittura ad una forma che io definisco, anche forse in termini tecnici, di vero e proprio vilipendio nei confronti del Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Veda, Presidente, una personalità quella che ha illustrato la nostra Repubblica, l'ha illustrata sotto molteplici profili, quale ad esempio l'assoluto rigore morale. So che sono concetti fastidiosi ormai in quest'epoca, ma li dobbiamo rimarcare come dei valori che dovrebbero essere il presidio della nostra attività e peraltro anche il rispetto della nostra Costituzione, che parla di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche. La totale fedeltà alla Costituzione, questo è un valore fondamentale, un messaggio che travalica l'azione concreta del Presidente Oscar Luigi Scalfaro e dovrebbe essere per noi un viatico nell'esercizio delle nostre funzioni. La difesa anche delle istituzioni, anche nei momenti più gravi delle istituzioni italiane, penso ad esempio al periodo delle stragi di mafia, che hanno visto una grave crisi del nostro ordinamento istituzionale, che il Presidente Scalfaro invece è riuscito a tenere unito e fedele a quelli che sono i valori fondativi, quelli che sono espressi nella nostra Costituzione. Presidente, la sobrietà non solo dei toni, ma anche la sobrietà della propria vita personale e dell'interpretazione delle istituzioni, perché le istituzioni si servono con sobrietà e non si possiedono con arroganza, come purtroppo stiamo vedendo che avviene. La fermezza della difesa delle prerogative del Quirinale, che è fermezza della difesa dei diritti dei cittadini, perché il Quirinale è la garanzia del nostro ordinamento. Il Presidente della Repubblica è garante dell'unità, dell'indivisibilità della nostra Repubblica e è l'alta magistratura che per prima istanza tutela i profondi valori costituzionali. Presidente, l'antifascismo, che è stato un elemento che ha caratterizzato l'attività del Presidente Oscar Luigi Scalfaro. E allora oggi questo attacco così violento, che io chiedo venga verificato e stigmatizzato anche per i suoi aspetti penali, perché ripeto, c'è una fattispecie di vilipendio delle istituzioni, e chiedo di fare anche una verifica da questo punto di vista, perché c'è un obbligo che fa carico alla Presidenza qualora questi reati vengano compiuti nell'aula della Camera, evidentemente. E Presidente, sono valori quelli dell'antifascismo che noi dovremmo sempre tenere a mente. Pertanto, Presidente, noi ci dissociamo profondamente non solo dalle dichiarazioni rese dal deputato Bignami, ma in più generale da questo degrado del dibattito parlamentare, che è degrado delle istituzioni.
2: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sul regolamento, il deputato Giachetti. Prego, onorevole Giachetti. Suo non funziona, non lo so, è selettivo forse. Prego.
6: Prego. Grazie, Presidente. Ma io vorrei dire che la gran parte, diciamo, di questa discussione, a mio avviso, è superata grazie al modo ineccepibile con il quale lei ha condotto l'aula questa sera. Nel senso che lei è avvenuto che lei ha interrotto e richiamato il collega Bignami, primo richiamo. Il collega Bignami ha ripetuto quelle cose e lei lo ha interrotto per una seconda volta e lo ha richiamato all'ordine per una seconda volta, spiegando al collega Bignami che se avesse continuato avrebbe dovuto procedere secondo il regolamento. E il collega Bignami non ha più ripetuto quelle cose. Cose che sono molto gravi, Presidente, ma vorrei ad adiuvandum dire che noi abbiamo già tutti i precedenti perché io presiedevo l'aula quando l'allora Movimento 5 Stelle pronunciava parole nei confronti dell'allora attuale Presidente della Repubblica Napolitano, che ovviamente furono interrotti mentre io presiedevo e la questione andò all'ufficio di presidenza. È tutto scritto. Io non sto giustificando, io dico che è gravissimo quello che ha detto l'onorevole Bignami, ma dico che la questione è già, ringraziando Dio, tutta chiusa dentro il regolamento. Quello che non è un fatto regolamentare e che invece è un fatto politico, che per me è ancora più grave di quello che è stato fatto sul piano riferito al Presidente della Repubblica, sono le indegne, politicamente indegne parole che ancora una volta il gruppo dell'Alleanza Nazionale, attraverso in questo caso, ed è ancora più grave, il suo capogruppo, rivolge a... scusate, grazie a Dio non siete più Alleanza Nazionale, per vostra fortuna, magari non per mia. Quello che il capogruppo di Fratelli d'Italia, il capogruppo di Fratelli d'Italia è stato capace di dire nei confronti di una attività che è non solo per noi un onore, ma un dovere svolgere di ispezione all'interno delle carceri a verificare le condizioni dei detenuti. Molti di noi, signora Presidente, non vanno nelle carceri per incontrare un detenuto per il quale magari si deve chiedere la grazia. Molti di noi vanno nelle carceri a incontrare i delinquenti, i mafiosi, i Cospito, gli Alemanno, tutto il mondo che comunque quando stanno lì stanno tutti sullo stesso livello perché vivono nella merda. E io ho il dovere di andare a vedere in che condizioni vivono e avremmo tutti il dovere di operare perché uscissero da quella condizione, non solo quando ci sta il mio amico in carcere, ed è il dovere di tutti noi, e noi andiamo a vedere tutti, dal più peggiore dei mafiosi al 41 bis, al disgraziato che è finito in galera e che grazie a un errore giudiziario si fa qualche mese di galera e poi esce fuori. Questo per me è politicamente molto più indegno di parole che saranno sanzionate sicuramente all'ufficio presidenza. Queste non le sanzionerà nessuno e mi piacerebbe che qualcuno che magari, diciamo, viene da certe aree culturali e politiche e che l'ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire stare in galera, glielo spiegasse prima di dire certe cose. Grazie.
2: Grazie, onorevole. Allora, per quanto riguarda i richiami al regolamento, il 60,3 che è stato richiamato appunto chiama in causa l'ufficio di presidenza ed eventualmente sarà l'ufficio di presidenza a valutare se, come collega sul regolamento, è già intervenuto il deputato Casu. Finisco però di rispondere. E quindi sarà l'ufficio di presidenza a decidere se e come intervenire in questo caso. E per quanto riguarda la conduzione dell'aula, il 59,1 è previsto appunto che il presidente, in casi simili, come diceva adesso il deputato Giachetti, richiami all'ordine, e quello che ha detto il deputato Giachetti è quello che effettivamente è avvenuto. E ordine dei lavori su cosa, collega Serracchiani?
7: Grazie Presidente. Un ordine dei lavori sulla questione legata alle visite in carcere, Presidente, perché credo che sia stata sollevata una questione dall'intervento precedente che merita un ordine dei lavori perché riguarda una prerogativa costituzionale dei parlamentari. Quindi un ordine dei lavori in questo senso, Presidente, perché io chiedo che il Presidente Fontana, che so essere nel suo ufficio, scenda per difendere una prerogativa riconosciuta dalla Costituzione ai parlamentari italiani di poter andare a fare visite ispettive in carcere per poter verificare le condizioni degli istituti penitenziari italiani. Il Presidente Fontana scenda, venga e spieghi che cosa significa visita ispettiva. E siccome c'è anche il Ministro Nordio, e il Ministro Nordio dovrebbe, penso, poter e dover dire qualcosa, anche quando quel qualcosa viene detto dalla parte che lo ha indicato come Ministro, a maggior ragione lei che è Ministro della Giustizia, Ministro, dovrebbe dire e spiegare che i parlamentari italiani vanno, grazie alla Costituzione italiana, in visita ispettiva all'interno degli istituti penitenziari per verificarne le condizioni e per chiedere che quelle condizioni di vita e di lavoro vengano migliorate. Pertanto, Presidente, qui c'è una lesione delle nostre prerogative costituzionali. Ce lo dica il Presidente Fontana che cosa intende fare, lo dica ora però, visto che è presente in questo palazzo, venga e difenda le prerogative dei parlamentari che vanno in visita ispettiva nelle carceri italiane.
2: Grazie, onorevole. Andiamo avanti, l'ordine del giorno. Alifano. sullo stesso argomento? Prego.
8: Stesso argomento, sì, grazie. Sì, di fatto anche noi ci associamo alla richiesta che adesso è stata formulata dalla collega Serracchiani, quindi che venga anche, approfittiamo per l'appunto della presenza del presidente Fontana e approfittiamo anche adesso il ministro che è qui in aula a risponderci proprio sul fatto che le prerogative dei parlamentari vengano rispettate, esistono e devono essere rispettate. Noi abbiamo il diritto dovere di ispezionare le carceri e ovviamente constatare che le condizioni dei detenuti che lì sono ristretti non siano al di sotto del livello di umanità e purtroppo noi ci accorgiamo che niente è stato fatto da questo governo nell'arco di 4 anni per migliorare le condizioni dei detenuti. Poi ecco, vedo il ministro adesso seduto ai banchi del governo, mi sembra di averlo visto prima a votare tra l'altro la richiesta di autorizzazione per il procedimento del Mastro, cosa per il vero alquanto singolare che mi preme di stigmatizzare, perché io credo che proprio il ministro
2: stia al tema, collega.
8: Dovrebbe sì, presidente, dovrebbe avere interesse a che venga chiarita questa vicenda che,
2: collega,
8: comunque continua ad avere dei connotati molto molto
2: grazie.
8: Scuri.
2: Ovviamente il ministro è un deputato, ha esercitato le sue funzioni in questo caso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Sasso. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
9: Grazie, presidente. Futuro Nazionale aveva presentato alcune proposte emendative al presente provvedimento che purtroppo sono decadute a causa della posizione della questione di fiducia. Gliene cito alcuni. Primo, lo straniero che ha carichi penali pendenti o ha riportato condanne superiori a 6 mesi non potrà mai divenire cittadino italiano e a chi si macchia di reati gravi la cittadinanza va revocata, perché la cittadinanza per Futuro Nazionale non è un buono regalo, ma è un patto di fedeltà con lo Stato e chi vuole diventare cittadino italiano deve avere rispetto assoluto per le nostre leggi. Il governo Meloni ce lo ha bocciato, ha messo la fiducia e l'emendamento è decaduto. Due, volto coperto integralmente. Il nostro emendamento avrebbe reso tassativo il divieto di coprirsi integralmente il volto in un luogo pubblico. Quindi niente più burka e palandrane islamiche, siamo in Italia e lo Stato deve rifiutare il relativismo culturale. Non possiamo tollerare che nella nostra nazione si impongano sottomissioni della donna e usanze tribali di paesi islamici. Il governo Meloni ce lo ha bocciato, ha messo la fiducia e l'emendamento è saltato. Tre, contributi economici e case popolari. Per noi prima gli italiani. Il nostro emendamento poneva una stretta rigorosa alla concessione di aiuti economici e case popolari agli stranieri, perché nel momento in cui sia la sinistra che il centrodestra moderato pensano ad accogliere, ad essere inclusivi con gli immigrati, Futuro Nazionale ritiene giusto e doveroso per un partito di destra vera pensare prima agli italiani. 4. Apertura di moschee. Avevamo previsto, ovviamente il punto 3 è stato bocciato perché il governo ha messo la fiducia. 4. Apertura di moschee. Avevamo previsto con un emendamento di impedire l'apertura e la realizzazione di nuove moschee in Italia fino alla stipula e alla formale ratifica di un'intesa tra lo Stato italiano e la rappresentanza dell'Islam, così come è previsto dalla Costituzione. La Costituzione si rispetta sempre, non solo quando vi fa comodo, sia al centro-sinistra che al centro-destra moderato.
2: Collega Baccalì,
7: No, collega
3: Baccalì, la faccio a parlare. Più parla, più saliamo nei sondaggi.
7: Collega Sasso, io sono qui per mantenere l'ordine. Che parli lei o qualcun altro vale per tutti. Collega Baccalì deve far parlare il collega Sasso. Prego.
9: Grazie Presidente, molto gentile. Le proposte di Futuro Nazionale sono proposte di destra, indispensabili per tutelare la sicurezza, l'identità e la dignità degli italiani, e le avevamo messe a disposizione del governo Meloni, ma i partiti di finta destra le hanno respinti. Allora io chiedo agli italiani, da quando si è insediato questo governo, le nostre città sono più sicure o no? Da quando Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono al governo, sono cessati gli sbarchi dei clandestini o no? Da quando governa il centrodestra moderato, i crimini degli immigrati, stupri, rapine, omicidi, sono cessati o no? La risposta a tutti quei siti è no. Da quando c'è questo governo ci sono stati 300.000 immigrati clandestini che sono entrati illegalmente in Italia e dinanzi a questo disastro il governo ha risposto con 18.000 rimpatri. Cioè ogni 100 irregolari il centrodestra moderato ne ha rimpatriati 6. Contro questa emergenza non servono i pannicelli caldi, ma ci vogliono misure drastiche, pesanti, ci vogliono misure di destra. Come la remigrazione. Ci vuole coraggio e ci vuole amore per la nazione e per gli italiani. Fino a quando noi non vedremo questo coraggio e questo amore e fino a quando il centrodestra moderato non chiederà di parlare con il generale Vannacci, con i leader di Futuro Nazionale, noi non voteremo la fiducia a questo governo. Perché, Presidente, noi l'abbiamo votata la prima volta la fiducia al nostro esordio qui a Montecitorio e in cambio abbiamo ricevuto soltanto ostracismo, critiche, isolamento. Per cui voteremo sì a tutti i provvedimenti che reputeremo utili, anche quando si fa qualche piccolo passo in avanti, ma la fiducia politica no, perché quella è un'altra cosa. Se è Presidente, per suo tramite lo dico sia ai colleghi di centrosinistra che evidentemente hanno saltato la pillola per calmare il nervosismo
7: collega,
9: delle ore 18:30, sia ai colleghi del centrodestra, per suo tramite, che se volete batterli, se volete battere la sinistra radicale, la sinistra filo-islamica, quelli che hanno causato la deriva progressista della nostra nazione, basta moderatismo, svoltate a destra, basta sottomettervi a Bruxelles. Affidatevi al generale Vannacci, lui saprebbe cosa fare. Grazie Presidente.
7: Grazie Onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego Onorevole. Sempre non funziona, è proprio il suo. Adesso si è acceso l'altro. Si divertono, credo, no? Non c'è un problema tecnico. Provi?
6: Due, tre, prova.
7: Adesso
6: prova,
7: sì.
6: Funziona. Prova. Signora Presidente, mi consenta attraverso di lei darle la comunicazione che noi abbiamo fatto una rapida riunione dei nostri militanti iscritti e io posso avere l'onore di parlare a nome di Italia Viva Casa Riformista Moderata, Italia Viva Casa Riformista Arde e Italia Viva Casa Riformista Vera. Quindi io rappresento tutto il patrimonio di Italia Viva Casa Riformista. E non ci crederà, ma in questo rapido consulto abbiamo anche deciso che voteremo contro la fiducia a questo governo. Ma non è che l'altra volta per provare abbiamo votato a favore e oggi votiamo. Abbiamo sempre votato contro, pure se adesso ci siamo riuniti tra quelli veri, quelli moderati e quelli hard. E lo faremo non soltanto perché noi non condividiamo il contenuto di questo decreto legge, ma come ho avuto modo di dire anche in occasione dell'intervento sulla pregiudiziale di costituzionalità, ancor prima per una ragione che riguarda il modo in cui questo governo concepisce il rapporto con il Parlamento, ammesso che ormai si possa pensare e dire senza essere in azzardo che questo governo tende ad avere un rapporto con il Parlamento. Non è una questione di forma, signora Presidente e colleghi, è una questione profondamente politica e democratica. Noi abbiamo assistito in questa legislatura a una progressiva trasformazione del Parlamento da luogo nel quale si discutono, si modificano e si migliorano le leggi, a luogo nel quale si viene semplicemente a ratificare decisioni che sono già state prese e ovviamente altrove. Il governo decide, il governo decreta, il governo pone la fiducia e il Parlamento vota. Questa non è la fisiologia della democrazia parlamentare, è la sua complessiva compressione e, se consentito, anche degenerazione. E oggi siamo davanti all'ennesimo esempio, un decreto legge che arriva in Parlamento, viene discusso, viene modificato, viene accompagnato da annunci di ulteriori modifiche, poi quando diventa evidente che la maggioranza non riesce a trovare una posizione comune, che cosa si fa? Si pone la fiducia. La fiducia diventa così il modo per evitare il voto, ma soprattutto diventa il modo per evitare il confronto. Lei dirà: il confronto tra la maggioranza e l'opposizione? No, ormai la fiducia è sistematicamente il modo per evitare anche il confronto all'interno della stessa maggioranza. Un governo che sa dove vuole portare il Paese non ha paura di sottoporre le proprie scelte al voto dei parlamentari, perché il problema della fiducia che oggi ci chiedete non è soltanto che impedisce all'opposizione di votare liberamente, è il problema che impedisce una libera discussione democratica che abbia poi anche una sua conclusione pratica. E questa forse, almeno a nostro avviso, è la cosa più grave, perché la fiducia non serve soltanto a mettere all'angolo le opposizioni. Come dicevo, sempre più spesso serve a tenere insieme una maggioranza che sul merito delle questioni non riesce a stare insieme. Si presenta come cosa di facciata, come compatta, unita, ma poi se noi andiamo a vedere, e in particolare in queste ultime settimane, il risultato è ben diverso. È successo già, è successo sulla legge elettorale, è successo in tante altre occasioni e rischia di succedere ancora. E allora la domanda è molto semplice: che cosa state difendendo con questa fiducia? State difendendo il governo oppure state difendendo la vostra maggioranza dalle vostre stesse divisioni? Perché sono due cose molto diverse. Noi non siamo contrari alla fiducia in quanto istituto, siamo contrari all'uso sistematico della fiducia come sostituto della politica. La politica è mediazione, anche se diciamo, lo spettacolo di oggi non era esattamente, diciamo, la politica dovrebbe essere mediazione, la politica dovrebbe essere confronto, la capacità di convincere anche i propri alleati. La politica è assumersi la responsabilità di mettere ai voti le proposte scelte, di verificare se c'è il consenso. La fiducia, quando viene usata come una scorciatoia permanente, diventa invece l'esatto contrario. E c'è un altro elemento che rende questa vicenda ancora più grave. Questo decreto legge arriva dopo una lunga serie di provvedimenti d'urgenza che seguono sempre lo stesso schema. Prima si interviene in fretta, poi ci si accorge che qualcosa non funziona, poi si presenta un emendamento, si modifica l'emendamento, poi si cerca una soluzione in commissione e alla fine, quando il Parlamento dovrebbe finalmente essere chiamato a discutere e a decidere, tac, arriva la fiducia. È una sorta di legislazione a corrente alternata. Prima il governo corre, poi il Parlamento deve rincorrere e correre dietro al governo, e quando il Parlamento prova a correggere, il governo mette la fiducia e scappa. Ma questo non è un buon governo. Siccome parliamo di fiducia, poi ci occuperemo del merito dopo, stiamo parlando del voto di fiducia, non voglio caricarlo di un particolare significato politico perché ci sarà il voto finale, vorrei semplicemente cercare di portare la riflessione su un tema che non riguarda soltanto noi, perché non credo che voi potete pensare che starete al governo per i prossimi 60 anni. Io mi auguro di no, perlomeno, insomma. E quindi succede sempre, io che sto qui da parecchio tempo, che si fanno delle cose pensando di fregare quelli che stanno all'opposizione e poi dopo qualche anno ci rendiamo conto che quello che abbiamo fatto ci torna indietro e ci frega a noi. Le leggi, soprattutto quando riguardano la giustizia e i diritti, questo ce lo insegna il ministro Nordio, i diritti dei cittadini ovviamente, non possono essere scritte con il cronometro in mano. Non possono essere cambiate continuamente, non possono diventare il prodotto dell'emergenza del momento. E qui veniamo a un altro punto politico fondamentale. Questo decreto è l'ennesima dimostrazione di una concezione della giustizia che sembra procedere per reazione. Succede qualcosa e si fa una norma. Emergono delle difficoltà e si fa un decreto. Si apre una polemica e si cambia la legge. Vorrei dire, viene arrestato un gioielliere che spara alle spalle a due ladri e li ammazza, e uno lo piglia anche a calci in mezzo alla strada, comprensibile dal punto di vista emotivo, e diciamo ci si sostituisce al Presidente della Repubblica nel chiedere la grazia. Ma lo Stato di diritto non può funzionare attraverso la risposta immediata all'ultima vicenda di cronaca. La giustizia richiede una cosa molto più difficile, visione. Richiede riforme organiche. Le riforme organiche, signor Ministro, in questo non riguarda lei, riguarda il suo collega. Non si possono fare con decreti uno che rincorre l'altro, arrivare a 7-8 decreti sicurezza e chissà da qui alla fine della legislatura quanti decreti sicurezza avremo fatto. Lo Stato di diritto non può funzionare così. E soprattutto, ritorno al tema di fondo, richiede il rispetto del Parlamento. Lo abbiamo visto anche nella vicenda delle intercettazioni, signor Ministro, no? Prima si fa una scelta, poi si modifica, poi il tentativo di reintrodurre una disciplina che lo stesso governo aveva precedentemente escluso. E allora la domanda diventa inevitabile. Signor Ministro, qual è la direzione? Qual è la direzione di questo governo? Qual è il disegno? Qual è l'idea di giustizia che questo governo vuole proporre al Paese? Ma quella che vuole proporre è quella che poi fa. Perché noi possiamo discutere nel merito di ogni singola norma, possiamo essere favorevoli o contrari a una determinata disciplina, ma non possiamo accettare che la politica della giustizia diventi un insieme di interventi successivi, spesso contraddittori, determinati dalle convenzioni delle convenienze del momento. E c'è infine, ho concluso Presidente, una questione che riguarda il rispetto delle regole parlamentari. Noi dobbiamo trovare, almeno su alcune materie come quelle riguardanti la giustizia, io penso che in questo lei mi capisca, ora Presidente io non sono un parlamentare di primo pelo, so benissimo che il problema della decretazione d'urgenza non è che riguarda soltanto questo governo, poi di volta in volta il governo successivo fa sempre un po' peggio di quello che ha fatto precedentemente. Però sui temi della giustizia non è che c'è un impedimento a che il governo proceda attraverso decreto, no. Però lei che è un giurista e lei sa che io nell'ultimo periodo ho criticato molto la sua azione politica, ho rispettato sempre molto affinito la sua attività professionale e la sua cultura giuridica, in termini di giustizia e di norme io penso che i decreti dovrebbero essere usati con molta più parsimonia, con molta più attenzione. Se poi ci mettiamo anche la fiducia, con molta più disponibilità a un confronto che può portare anche a dei cambiamenti che non sono legati a un motivo di parte, sono legati a cercare di fare in modo che quello che produciamo e che poi arriva addosso a tutti i cittadini sia un po' più giusto e più equo. Ecco, io penso che continuare a porre, e per questo voteremo contro la fiducia, decreti e fiducie, in particolare su questo tema, sia un fatto che sta degenerando troppo. Grazie.
2: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavo. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie, Presidente, Ministro, Sottosegretario e colleghi. Ho ascoltato alcuni interventi precedenti, mi viene da dire altro che basta moderatismo, il mio sarà inevitabilmente, convintamente, un intervento a nome del gruppo di Noi Moderati, incentrato certamente sul moderatismo, poi bisogna anche intendersi su che cos'è il moderatismo. Per noi il moderatismo è un metodo, conoscere, valutare, decidere in base a quelli che poi sono i propri valori. Per noi i valori sono quelli della libertà, della centralità della persona, delle competenze. Siamo moderatamente decisi, ma decisi, siamo determinati nelle nostre scelte e siamo determinati e riteniamo determinanti in questa coalizione. Quanto a questo provvedimento, lo votiamo, votiamo la fiducia a questo provvedimento non perché c'è la fiducia, l'avremmo votato nel merito comunque al di là della posizione di fiducia, e lo facciamo perché agisce su due fronti che soltanto apparentemente sono distanti tra loro: la giustizia e la gestione dei flussi migratori. In realtà condividono un filo conduttore preciso: la capacità dello Stato di dare risposte concrete, e quindi del governo ovviamente che ce lo sta portando, tempestive e credibili a due esigenze fondamentali della vita democratica: il funzionamento efficace della macchina giudiziaria e il governo ordinato, legale e umano del fenomeno migratorio. Noi Moderati esprime appunto un voto favorevole di fiducia a questo provvedimento, riconoscendo l'impronta di un metodo che condividiamo da sempre: pragmatismo, rispetto degli obblighi europei, attenzione concreta alle persone, rifiuto tanto della propaganda propaganda quanto dell'ideologia. Vengo al merito partendo dal capo 1 dedicato alla giustizia. Dopo anni di proroghe emergenziali, prima per il Covid, poi per la cronica difficoltà organizzativa nell'applicare la riforma del 2012, ma è davvero entrata a regime, restituiamo finalmente ai candidati all'esame di avvocato una disciplina stabile e permanente. L'esame torna a svolgersi in un'unica sessione annuale, con due prove scritte, criteri di valutazione più chiari, punteggi minimi definiti e una commissione più snella su base distrettuale. Una scelta di serietà verso i giovani che si preparano a una professione essenziale per la tenuta dello Stato di diritto e mette fine a una stagione di incertezza che pesava ogni anno su migliaia di praticanti. Una disciplina peraltro coerente con la delega sulla riforma dell'ordinamento forense che il Senato ha approvato in via definitiva appena una settimana fa. Sul fronte della tutela cautelare, il provvedimento supera la cosiddetta strumentalità attenuata in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, adeguando il nostro ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Da oggi le misure cautelari anticipatorie, le inimitorie e i provvedimenti d'urgenza non potranno più restare efficaci a tempo indeterminato senza che si sia mai instaurato un giudizio di merito. Chi le subisce potrà chiederne la declaratoria di inefficacia con una disciplina transitoria che tutela anche chi aveva ottenuto quelle misure confidando nella stabilità del sistema precedente. Un punto di equilibrio ragionevole tra rapidità della tutela e diritto di difesa che rafforza la credibilità del nostro sistema agli occhi delle imprese innovative italiane ed europee. Nella stessa disposizione si risolve anche la procedura di infrazione europea sui ritardi di pagamento per i servizi di intercettazione, introducendo termini perentori di 30 giorni per la liquidazione per il saldo con indennizzi automatici crescenti in caso di ritardo. Una norma tecnica certamente, ma che tutela le imprese che da anni attendevano pagamenti, in alcuni casi si parlava di ritardi addirittura di 8 anni. Il testo introduce poi tre proroghe mirate, quelle sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di custodia cautelare in carcere, quella sulla centralizzazione delle infrastrutture digitali per le intercettazioni e quella che differisce di un ulteriore anno il termine per l'operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Non si tratta di rinvii di comodo e lo dico con chiarezza a chi in queste settimane ha voluto leggervi un arretramento riformatore. La relazione tecnica documenta un fabbisogno aggiuntivo significativo, 292 magistrati, oltre 2.000 unità di personale amministrativo, con un parere del Consiglio Superiore della Magistratura che segnala rischi concreti per la tenuta degli uffici. Meglio una proroga responsabile che consenta di completare le piante organiche piuttosto che un avvio approssimativo capace di produrre nuovo contenzioso, nuovi ritardi e in ultima analisi un danno per i cittadini. È la differenza tra annunciare le riforme e farle davvero funzionare. Nella stessa logica di funzionalità concreta degli uffici si muovono le altre disposizioni, si evitano movimentazioni disorganiche dei magistrati giudicanti in scadenza, si rafforzano i poteri organizzativi del Presidente del Tribunale sugli uffici del giudice di pace. Il provvedimento poi risolve un altro problema molto concreto per migliaia di cittadini e imprese, i pagamenti degli indennizzi dovuti per l'irragionevole durata dei processi. Dietro questa norma apparentemente tecnica ci sono famiglie e imprese che attendono da anni un risarcimento dovuto loro per un torto subito dallo Stato stesso. Accelerare questi pagamenti è, prima ancora che amministrazione, un atto di giustizia sostanziale. Si stanziano poi risorse pluriennali per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, la continuità dei servizi di connettività e l'innalzamento dei livelli di sicurezza informatica. È l'infrastruttura questa, silenziosa ma decisiva, senza la quale nessuna riforma della giustizia può reggersi nel tempo. Infine si introduce un termine massimo di 15 anni per l'azione di responsabilità professionale nei confronti dei notai. Anche qui c'è un bilanciamento chiaro e condivisibile, si tutela il cittadino danneggiato, ma si offre al contempo certezza del diritto a chi esercita una professione di garanzia essenziale per la sicurezza dei traffici giuridici. Ma veniamo al capo secondo, che reca l'attuazione del piano dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio del 2024, probabilmente la parte politicamente più rilevante del provvedimento e quella su cui la nostra area politica intende essere particolarmente chiara. Con questo decreto l'Italia recepisce in modo puntuale e tempestivo, prima di molti altri partner europei, il nuovo quadro normativo dell'Unione la procedura comune di protezione internazionale, la gestione dell'asilo e della migrazione, gli accertamenti alla frontiera esterna e il rinnovo del sistema Eurodac. È una scelta coerente con la linea politica che questo governo ha sostenuto fin dall'inizio: più Europa nella difesa delle frontiere esterne, più responsabilità condivisa, più contrasto ai trafficanti di esseri umani, più efficacia nelle procedure. Per troppo tempo l'Europa ha chiesto agli Stati di affrontare fenomeni transnazionali con strumenti nazionali. Il nuovo patto europeo rappresenta finalmente un cambio di impostazione, elaborando regole comuni che noi applichiamo con rigore, ma anche con equilibrio. Attuare rapidamente il patto significa anche rafforzare la posizione dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea. È difficile chiedere agli altri Stati membri responsabilità e solidarietà se siamo noi i primi a ritardare l'attuazione delle regole comuni. È esattamente la postura che noi moderati ha sempre indicato come necessaria: né la porta chiusa e propagandistica, né la porta spalancata e priva di regole, ma un sistema di regole certe, applicate a tutti allo stesso modo, con piena tutela giurisdizionale. Noi continuiamo a distinguere con chiarezza l'immigrazione regolare, che rappresenta una risorsa quando governata, dall'immigrazione irregolare alimentata dai trafficanti. Il provvedimento introduce un nuovo sistema documentale per i richiedenti protezione internazionale, distinguendo con chiarezza le diverse fasi della domanda, e prevede l'estensione da 60 a 90 giorni del termine oltre il quale il richiedente può accedere legalmente al lavoro, in adeguamento al nuovo standard europeo. È una misura di buon senso prima ancora che di diritto. Lavoro significa dignità, autonomia, minore pressione sui sistemi di accoglienza e sulla finanza pubblica. Si introduce inoltre la possibilità di autorizzare il richiedente a risiedere in un luogo specifico, con eventuale obbligo di segnalazione della presenza, sempre motivato caso per caso e sempre impugnabile davanti al giudice. Sono garanzie precise, volute dalla direttiva europea, che smentiscono ogni narrazione di arbitrio amministrativo. Qui si costruisce un sistema di regole verificabili, non una discrezionalità senza controlli. Analogamente viene riordinata in modello organico la disciplina del trattenimento. Si esclude espressamente che possa fondarsi sulla nazionalità del richiedente o sul mero fatto di essere sottoposto alla nuova procedura, e si introduce l'obbligo di motivare specificamente perché le misure alternative non risultino applicabili al caso concreto. Per la procedura di frontiera si fissa in 12 settimane dalla registrazione della domanda il termine massimo complessivo, in piena coerenza con il regolamento europeo, e si introduce un rito processuale specifico con termini stretti ma con pieno accesso alla tutela giurisdizionale. Rapidità procedurale e garanzie individuali non sono in contraddizione tra loro, possono e devono camminare insieme. In questo provvedimento non c'è quindi propaganda ma metodo. Si applicano le regole europee che per anni abbiamo invocato, si rafforzano le garanzie procedurali per chi ha diritto alla protezione, si accelerano i tempi delle procedure Concluda. Amministrative e giurisdizionali, si distingue con chiarezza chi ha titolo alla protezione internazionale da chi non ce l'ha. È la stessa filosofia che ispira la parte del provvedimento dedicata alla giustizia: efficienza organizzativa, certezza dei tempi, tutela effettiva dei diritti, senza scorciatoie e senza annunci privi di copertura. Per tutto questo, per tutto quanto espresso, dichiaro ovviamente il voto di fiducia positivo da parte di noi moderati. Grazie.
11: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ghirra. Ne ha facoltà, prego.
12: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Sottosegretaria. Voglio iniziare la dichiarazione di voto del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra contro la fiducia a questo decreto, citando le parole pronunciate non a caso dal Presidente Mattarella il 20 giugno scorso, in occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sui rifugiati del 1951, l'accordo internazionale che protegge i diritti delle persone rifugiate e di coloro che sono stati costretti a fuggire. In occasione di questa giornata il Capo dello Stato ha dichiarato: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di una realtà allarmante, tendenza che si presenta ciclicamente, quasi sia un destino inevitabile, frutto di tragici sviluppi nei rapporti tra gli Stati e tra i popoli. La storia dell'Europa e degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il nostro ordinamento repubblicano, la nostra Costituzione, riconoscono il carattere universale dei diritti umani ed esplicitamente per le persone perseguitate in ragione delle loro opinioni il diritto di asilo, assumendo poi il tema delle attività di soccorso, dell'accoglienza responsabile e della tutela di rifugiati e profughi tra le proprie pratiche. Le parole del Presidente sono strettamente legate al fatto che il 12 giugno di quest'anno entrava in vigore su tutto il territorio dell'Unione Europea il cosiddetto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che stravolge completamente il sistema di Dublino che con tutti i limiti del caso non aveva mai previsto deroghe al diritto internazionale in materia d'asilo. Lo stesso giorno in Italia entrava in vigore il decreto legge 100/2026, quello su cui avete posto la questione di fiducia, un decreto incostituzionale ed eterogeneo, come abbiamo evidenziato proprio ieri illustrando le nostre questioni pregiudiziali di costituzionalità che avete bocciato, che contiene misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Come ho già avuto modo di dire, ci troviamo davanti a un ribaltamento del paradigma con cui l'Europa ha finora gestito i flussi migratori. Siamo davanti al totale ribaltamento delle politiche di asilo attuate fino a oggi. Se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto restringe lo spazio dei diritti umani, svuotando il diritto d'asilo e trasformando ulteriormente la frontiera in un dispositivo di selezione ed esclusione. La nostra Europa, nata per garantire la libera circolazione e la pacifica convivenza dei popoli, da accogliente diventa respingente. Siamo davanti a un'Europa che piuttosto che promuovere politiche di inclusione rafforza le proprie frontiere, costruendo nuovi muri e ostacoli per impedire a chi abbandona il proprio paese alla ricerca di un futuro migliore ogni possibilità. Il patto che voi avete deciso di attuare con le modalità più restrittive possibili amplia l'ambito delle procedure accelerate per i richiedenti asilo, determinando che a un numero crescente di persone vengano negate condizioni di accoglienza dignitose. Il patto inasprisce i controlli alle frontiere esterne, introducendo procedure di screening di massa che comprendono verifiche sanitarie, di identità, sicurezza e la raccolta di dati biometrici che, come denunciano anche i sindacati di polizia, stanno generando enormi problemi anche di tipo amministrativo. Il governo giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza e la posizione della questione di fiducia diventata ormai una prassi ordinaria con la necessità di dare attuazione al patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Ma il patto europeo è stato approvato nel maggio del 2024. Avete avuto 2 anni per confrontarvi con il Parlamento attraverso gli ordinari strumenti legislativi, ascoltare le istituzioni, gli enti territoriali, il mondo dell'università, la magistratura, le organizzazioni della società civile. Ma invece, nonostante aveste persino predisposto un disegno di legge, avete deciso per l'ennesima volta di calpestare le prerogative del Parlamento e ricorrere alla decretazione d'urgenza. E mi sorprende il vostro atteggiamento, colleghi e colleghe della maggioranza. Come potete accettare questa arroganza continua da parte del governo, anche quando non c'è nessuna necessità e urgenza, e si potrebbe agire secondo i dettami della nostra Costituzione? Io davvero non riesco a capacitarmi di questa subalternità, anche perché a ruoli inversi l'attuale Presidente del Consiglio sbraitava, giustamente, ogni qualvolta era chiamata a votare un decreto legge, promettendo che mai e poi mai avrebbe fatto altrettanto. Non è certo l'unica bugia di Giorgia Meloni, promesse ne ha disattese tante, ma mi colpisce davvero la vostra totale assenza di dignità e orgoglio rispetto a prerogative che la Costituzione ha

0: della Costituzione e sul corretto equilibrio tra governo e Parlamento. Continuate a ripetere che il governo sarebbe stato costretto ad approvare queste norme perché così impone l'Europa, lo diceva anche poco fa la collega a caso, ma non è così e bisogna ribadirlo con chiarezza. I regolamenti e la direttiva che compongono il patto europeo disciplinano certamente molti aspetti delle procedure di frontiera, dell'accoglienza e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ma le disposizioni lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Il legislatore europeo non ha imposto automaticamente la soluzione più restrittiva, ha lasciato agli Stati la possibilità di scegliere come esercitare quei margini nel rispetto delle proprie costituzioni, delle convenzioni internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni. Il dato inequivocabile è che ogni volta che il patto consentiva una scelta, il governo italiano ha sistematicamente optato per quella che comprime maggiormente i diritti fondamentali. Non siamo quindi di fronte a un recepimento neutrale, siamo di fronte a una precisa scelta politica, una scelta che viola costantemente i principi della nostra Costituzione, a partire dall'articolo 13 che tutela la libertà personale, uno dei cardini del nostro ordinamento. Il nuovo sistema costruisce una successione di misure fortemente limitative della libertà personale, l'ho già detto, prima il fermo amministrativo durante lo screening, poi l'obbligo di permanere in un cosiddetto luogo specifico, successivamente il possibile trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera. Si crea così una sequenza nella quale la limitazione della libertà personale diventa l'ordinario strumento di gestione delle procedure amministrative. E la cosa grave è che tutte le misure restrittive che avete previsto si applicano indiscriminatamente anche alle persone vulnerabili e ai minori. Ai minori! Adolescenti, bambine e bambini saranno sottoposti a periodi detentivi in barba all'articolo 31 della nostra Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, e dell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui in tutte le decisioni che riguardano i minori deve sempre prevalere il superiore interesse del minore stesso, non certo la vostra propaganda razzista e xenofoba. Peraltro le procedure di screening vengono estese anche ai minori stranieri non accompagnati già presenti sul territorio nazionale. Io non so se vi rendiate conto dell'effetto paradossale che questa previsione rischia di produrre. Un minore già inserito in un percorso di accoglienza potrebbe essere sottoposto allo screening e perfino al fermo amministrativo nel momento in cui si reca in questura per richiedere il permesso di soggiorno accompagnato dal suo tutore. Questa decisione potrebbe avere un effetto contrario a quello dichiarato, inducendo potenzialmente i minori a evitare ogni contatto con le istituzioni, ad allontanarsi dai servizi sociali, a rimanere invisibili, esponendoli ancora di più allo sfruttamento, alla tratta e alle organizzazioni criminali. Esattamente il contrario di ciò che dovrebbe perseguire uno Stato che voglia davvero proteggere l'infanzia. Il fermo trattenimento dei minori non erano affatto imposti dal patto europeo e non sono a nostro avviso conciliabili col diritto internazionale. Insomma, questo decreto sancisce il fallimento delle vostre politiche. Di fronte alle difficoltà organizzative decidete di trasferire il peso delle vostre inefficienze sulle persone più fragili, comprimendone progressivamente i diritti fino ad annientarli. Ma la sicurezza non può essere messa in contrapposizione con i diritti fondamentali, semmai è proprio il rispetto della legalità costituzionale a rendere più autorevole l'azione di uno Stato. Uno Stato che limita la libertà personale senza una rigorosa verifica di necessità e proporzionalità non diventa più forte. Uno Stato che accelera le procedure sacrificando il diritto di difesa non diventa più efficiente. Uno Stato che indebolisce le garanzie riconosciute ai minori non diventa più sicuro. Diventa semplicemente uno Stato che arretra rispetto ai principi sui quali la nostra Repubblica è fondata. La Costituzione non rappresenta un ostacolo all'attuazione del patto europeo, rappresenta il criterio con cui il patto deve essere attuato. Per queste ragioni il nostro giudizio su questo decreto non può che essere profondamente contrario, perché non rafforza la capacità dello Stato di governare le migrazioni, ma riduce lo spazio delle garanzie costituzionali e questo per noi è assolutamente inaccettabile. Il nostro voto sulla fiducia sarà pertanto convintamente contrario.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, signora Presidente. Sottosegretaria Ferro, colleghe e colleghi, il gruppo di Azione voterà contro la questione di fiducia e desidero chiarire subito un punto, perché il dibattito pubblico non può essere inesorabilmente.

0: probabilmente annullato. Il nostro voto contrario non è un voto, e questo è chiaro, contro il patto europeo sulla migrazione e sull'asilo. L'Italia ha assunto impegni in sede europea e deve rispettarli. Le sfide migratorie non conoscono confini nazionali, lo abbiamo visto a Lampedusa, come lo abbiamo visto a Ceuta. Quando una frontiera europea è sotto pressione, è l'intera Europa ad essere chiamata a rispondere. Per questo riteniamo giusto dare attuazione agli impegni europei. Però oggi siamo anche chiamati a esprimerci sulla fiducia ed è qui che nasce la nostra contrarietà. Ancora una volta il governo sceglie di comprimere il dibattito parlamentare. Veniamo privati della possibilità di discutere, correggere e migliorare un provvedimento che riguarda diritti fondamentali e anche il funzionamento della giustizia, di quella giustizia, ribadisco, che è prevista dalla Costituzione. E così l'abuso finisce per impoverire la qualità della legislazione. Non è così, riteniamo, che si scrive una buona legge. Pensiamo che una buona legge nasca dal confronto e dall'ascolto, e aggiungo anche dal contributo delle opposizioni e della maggioranza. Il Parlamento è il luogo nel quale le leggi prendono forma, ma le leggi non possono solo prendere forma da un'unica parte, non possono non essere mai accolti gli emendamenti, non possono essere costantemente riformulati gli ordini del giorno. Riteniamo che una buona legge nasca dal confronto e dall'ascolto e, aggiungo ancora una volta, lo ribadisco e lo ripeto, dal contributo delle opposizioni e della maggioranza. Nel merito non abbiamo difficoltà a riconoscere ciò che riteniamo positivo. Questa è una caratteristica di Azione. Lo si vede dal modo in cui votiamo e ci siamo resi conto in questo periodo che questo metodo così importante per noi a volte dà fastidio all'Aula, perché non ci si rende conto, non si capisce il motivo per cui ci comportiamo in questa maniera. Ma vi devo dire che lo ha spiegato bene Elena Bonetti in uno degli ultimi incontri. Noi siamo qui per stare dalla parte dei cittadini, non per dare addosso alla maggioranza o per essere parte dell'opposizione. La nostra modalità, il nostro modo di porci deve essere diverso ed è quello che facciamo. Riteniamo per questo provvedimento condivisibile l'istituzione per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, ed è anche condivisibile continuare a investire nella digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, perché una giustizia moderna ha bisogno di strumenti informatici efficienti e di procedure più rapide. E signora Presidente, per suo tramite al Governo, sono condivisibili anche gli interventi sull'equa riparazione, perché quando è lo Stato a non rispettare il principio della ragionevole durata del processo, è giusto che il cittadino sia effettivamente tutelato. Ma questi aspetti non ci bastano, perché il problema della giustizia italiana è molto più profondo. La causa principale riteniamo sia una, ed è la giustizia che si è progressivamente allontanata dai cittadini. Noi pensiamo invece che la giustizia debba tornare vicina ai cittadini. Lo dice l'articolo 24 della nostra Costituzione, quando afferma che tutti devono poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Quel principio però non si realizza soltanto garantendo l'accesso ai tribunali, si realizza quando una persona ottiene una risposta in tempi ragionevoli e i cittadini trovano degli uffici che funzionano e uno Stato presente. La giustizia di prossimità è tutto questo, è il tribunale del territorio. Cito ad esempio il giudice di pace, l'ufficio che ogni giorno accoglie cittadini, famiglie ed imprese, e questo è il volto concreto dello Stato. Eppure proprio qui continuiamo a registrare le maggiori fragilità. Il Governo è consapevole che mancano i cancellieri, i funzionari e il personale amministrativo? La giustizia per noi deve investire sulle persone e io spero che di questo il governo se ne renda conto. Le riforme non camminano per fortuna sui decreti, camminano sulle donne e sugli uomini che ogni giorno tengono aperti i nostri tribunali. Mi soffermo ora su un tema che per noi è dirimente ed è quello dei minori. Sono sempre i primi a pagare il prezzo delle inefficienze dello Stato. Ogni ritardo nella tutela di un bambino è un ritardo che nessuno potrà restituire, ad esempio le decisioni tardive che pesano sul suo futuro. L'Italia è stata richiamata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver garantito un'adeguata tutela a un minore straniero non accompagnato, rimasto per mesi in una struttura destinata agli adulti. Eppure, vedendo anche quest'Aula, noi siamo così attenti ai nostri diritti. Però dobbiamo essere così attenti anche ai diritti di chi vive all'esterno, di chi è ovviamente in difficoltà, perché altrimenti questa diventa una sconfitta morale e vi prego, chiedo di riflettere su questo aspetto, ma non soltanto di riflettere, anche di agire. Quindi bene l'obiettivo di accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale. Basterà accelerare? No. Torno sul problema del personale, magistrati specializzati, operatori, servizi sociali, strutture adeguate. Conosce il governo presente il pensiero di azione sulle carceri. Possiamo ignorare il sovraffollamento che supera il 130% con 40 gradi registrati nelle celle? Gli agenti di polizia penitenziaria lavorano in condizioni difficili e, come più volte ripetuto, gli educatori sono insufficienti gli psicologi e più che mai servono in questi giorni difficili. I detenuti che compongono il famoso 140% vivono in condizioni che sono incompatibili con la funzione rieducativa, sempre quella che è prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Ma noi possiamo negare la sicurezza e la dignità? Lo può fare il governo? Non sono elementi alternativi, sono dovuti e lo ribadisce per fortuna spesso il nostro Presidente della Repubblica. Le carceri che funzionano meglio significano anche più sicurezza per i cittadini perché riducono la recidiva e rendono più efficace il reinserimento sociale. Non troviamo in questo decreto una risposta strutturale. Signor Presidente, una giustizia efficiente non produce soltanto sentenze, produce la fiducia e la fiducia nasce e si rafforza quando il cittadino percepisce che lo Stato è presente. L'ho detto tante volte e continuo a ribadirlo perché ho l'impressione che a volte non ci si renda conto dell'importanza di questo concetto. Noi vorremmo pensare che le famiglie ricevano una risposta, che i minori vengano protetti. Basta ai processi che durano un tempo irragionevole. Per questo il nostro voto contrario non è contrario assolutamente. Siamo europeisti convinti all'Europa e neppure contro il patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Siamo contrari a un metodo che mortifica il ruolo del Parlamento e siamo anche contrari a un provvedimento che affronta alcune conseguenze senza intervenire sulle cause. Provi il governo, e mi spiace che non ci sia il signor Ministro, a ragionare su una giustizia davvero moderna. Non basta limitarsi a cambiare le norme, a rendere effettivi i diritti e dare piena attuazione alla Costituzione. Ma soprattutto, signor Presidente, Ministro e colleghi, vogliamo una giustizia, e lo ripeto per l'ennesima volta, vicina ai cittadini. E per queste ragioni, lo ribadisco, Azione voterà contro la questione di fiducia. Grazie.
1: Grazie deputata Ruffino. Onorevole Pensa, prego.
2: Grazie Presidente. Oggi non siamo chiamati soltanto ad esprimerci sul merito di questo provvedimento. Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia e ci chiede ancora una volta di rinunciare al confronto parlamentare e di prendere o lasciare un testo scritto altrove. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle negherà la fiducia al governo. La neghiamo perché questo decreto racconta un'idea di Stato che non condividiamo, uno Stato che considera il Parlamento un ostacolo, la Costituzione un limite da arginare e i diritti fondamentali qualcosa da riconoscere o comprimere a seconda di chi si trova davanti. Non neghiamo la necessità di governare i flussi migratori, non sottovalutiamo il tema della sicurezza, non siamo contrari a rendere più efficiente la giustizia, ma questo decreto non risolve i problemi. Li utilizza, non costruisce sicurezza, alimenta paura, non rafforza le istituzioni, comprime il Parlamento e indebolisce le garanzie costituzionali. Partiamo dal metodo. Avete inserito nello stesso provvedimento l'esame di abilitazione alla professione forense, la responsabilità dei notai, le intercettazioni, il GIP collegiale, i tribunali, la digitalizzazione della giustizia, le procedure di frontiera e il trattenimento e il diritto d'asilo. Materie diverse prive di un reale collegamento. L'unico filo che le unisce è la volontà del governo di riversare in un unico contenitore ritardi, rinvii e scelte politiche che avrebbero richiesto provvedimenti distinti e un confronto parlamentare serio. E dopo aver costruito questo contenitore disomogeneo ponete la fiducia. Prima decidete, poi presentate il decreto e infine impedite al Parlamento di modificarlo. Ma il Parlamento non è il notaio del governo. È un luogo nella quale la sovranità popolare si trasforma in legge. Porre continuamente la fiducia significa dire ai parlamentari che il loro contributo non serve e che la maggioranza deve limitarsi ad obbedire. E quando viene umiliato il Parlamento non viene umiliata soltanto l'opposizione, vengono umiliati i cittadini che noi rappresentiamo. Non potete neppure invocare un'emergenza imprevedibile. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo è stato approvato nel 2024. Avevate 2 anni per preparare le strutture, formare il personale, ascoltare le forze di polizia, la magistratura, gli avvocati, gli enti locali e gli operatori dell'accoglienza. Avete aspettato fino all'ultimo e oggi trasformate il vostro ritardo nell'urgenza del Parlamento. Questa non è una gestione dell'emergenza, è l'emergenza trasformata in metodo di governo. Lo stesso pressapochismo emerge dalle disposizioni sulla giustizia. Cambiate le regole dell'esame di avvocato già per la sessione del 2026, mentre migliaia di partecipanti hanno organizzato il proprio percorso sulla base della disciplina vigente. Parliamo di giovani che hanno affrontato anni di studio, sacrifici e pratica spesso non retribuita. Intervenite poi sulla responsabilità professionale dei notai, ponendo un limite massimo all'azione risarcitoria. Anche qui dov'era l'urgenza? Come si spiega a un cittadino che scopre tardivamente un errore sulla propria casa o su una successione che il danno esiste ma il diritto al risarcimento potrebbe non esistere più? La legge deve essere uguale per tutti, non può essere più severa con i cittadini comuni e più prudente con le categorie forti. E poi rinviate ancora riforme che avevate presentato come decisive. Prima fate gli annunci, poi scoprite che mancano i magistrati, personali, sede e risorse e infine tornate in Parlamento con un altro decreto per rinviare tutto. Questa non è capacità di governo, è il fallimento della programmazione. Ma il cuore politico del provvedimento è rappresentato dalle norme sull'immigrazione e sull'asilo. Il patto europeo lasciava agli Stati importanti margini di scelta. Voi li avete utilizzati quasi sempre per adottare le soluzioni più restrittive, il fermo, il trattenimento, le procedure accelerate, la cosiddetta finzione di non ingresso. Una persona può trovarsi fisicamente in Italia davanti alle nostre autorità ed essere considerata giuridicamente come se non fosse mai entrata. Una finzione costruita per non riconoscere un diritto, ma per ridurlo. Serve a creare luoghi nei quali la persona è presente ma le garanzie diventano più deboli. La Costituzione italiana però non si ferma davanti a una recinzione in un centro di frontiera e non può essere sospesa attraverso una formula amministrativa. Da questa impostazione deriva il fermo per gli accertamenti che può durare fino a 72 ore. 72 ore durante le quali una persona che non è accusata di alcun reato non può liberamente allontanarsi. Potete chiamarlo fermo amministrativo, permanenza o accertamento, ma le parole non cambiano la realtà. Quando una persona non è libera di andare via, la sua libertà è limitata. L'articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Non dice che è inviolabile soltanto per i cittadini italiani o per chi possiede un documento. Dice che è inviolabile. La convalida viene affidata al giudice di pace, ma sappiamo in quale condizione operano molti di questi uffici, organici insufficienti e strutture inadeguate. Il rischio è che il controllo del giudice resti solo una garanzia scritta su carta. Da appartenente alla Polizia di Stato so quanto sia importante identificare chi arriva, svolgere i controlli accurati e tutelare la sicurezza dei cittadini. So anche quanto sia difficile il lavoro degli operatori che si trovano ogni giorno in prima linea. Proprio per questo non accetto che sulle loro spalle vengano scaricati nuovi compiti e nuove responsabilità senza risorse aggiuntive. La sicurezza non si costruisce con una formula contabile, servono personale, formazione, mezzi, strutture ed organizzazione. Se aumentate gli adempimenti senza aumentare le risorse non costruite sicurezza, create confusione e quella confusione viene pagata dalle forze dell'ordine, dai territori e dai cittadini. Sicurezza e diritti non sono nemici, anche le procedure accelerate rischiano di trasformare la fretta in ingiustizia. Una donna vittima di tratta non sempre riesce a raccontare subito le violenze subite. Una persona torturata può aver bisogno di tempo. Chi soffre di un disturbo psichico può apparire confuso. Un minore non riuscire subito a ricostruire la propria storia. La vulnerabilità non porta un cartello a collo. Richiede ascolto, competenza, assistenza sanitaria e difesa. Quando tutto viene sacrificato per la velocità, il rischio non è soltanto quello di commettere un errore amministrativo, il rischio è di rimandare una persona nel luogo in cui è stata perseguitata o torturata. È un errore del genere può costare una vita. Poi ci sono i bambini che hanno attraversato il deserto, affrontato il mare e visto morire i propri familiari. Davanti a loro la prima risposta dello Stato non può essere una banca dati, un'impronta digitale o una procedura accelerata. La prima risposta deve essere protezione. Il superiore interesse del minore non è una formula retorica, è un obbligo giuridico e morale. Un paese si giudica da come tratta chi è più fragile. E non esiste persona più fragile di un bambino arrivato solo in una terra straniera. C'è infine una mancanza che rivela chiaramente le vostre priorità. Rafforzate immediatamente e fermo lo screening, ma non istituite contestualmente un effettivo meccanismo indipendente di controllo sul rispetto dei diritti fondamentali. La parte coercitiva entra subito in vigore, la parte delle garanzie può aspettare. Questo è il punto politico. Continuate a raccontare l'immigrazione come un'emergenza permanente, perché avete bisogno di una paura permanente. Ma dopo tanti decreti il fenomeno non è stato governato. Avete moltiplicato le norme, non le soluzioni. Governare significa creare canali legali di ingresso, colpire i trafficanti e sfruttatori, rendere effettivi i rimpatri possibili e pretendere una vera solidarietà europea. Produrre irregolarità significa produrre marginalità e produrre marginalità significa produrre insicurezza. Signor Presidente, la questione di fiducia riguarda soprattutto il modo in cui il governo intende esercitare il potere. Ci chiedete di accordarvi la fiducia mentre comprimete il Parlamento, rinviate le riforme, sacrificate nuovi compiti sugli uffici pubblici e scegliete di ridurre le garanzie delle persone più vulnerabili. Questa fiducia non possiamo concedervela. Noi vogliamo uno Stato forte, non uno Stato autoritario, uno Stato autorevole, non uno Stato che deve colpire i più deboli per dimostrare la propria forza, uno Stato nella quale sicurezza, giustizia, dignità e uguaglianza camminino insieme. La Costituzione non è un lusso da riconoscere soltanto nei periodi tranquilli, serve proprio nei momenti difficili, quando la paura rischia di prendere il posto della ragione ed il potere è tentato a superare i propri limiti. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle negherà la fiducia al governo.
1: Grazie onorevole Pensa. Onorevole Paolo Emilio Russo, prego.
3: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del governo. L'immigrazione è ormai da decenni il tema che più di tutti e più di ogni altro orienta il consenso elettorale e divide l'opinione pubblica, non solo in Italia ma in tutte le democrazie occidentali. Potrei citare lo studio di Hugo Marx sul Journal of European Public Policy del 2018, ma ci sono moltissimi testi. L'immigrazione, che ricordiamolo, è un fenomeno antico come l'uomo, inevitabile, positivo, è stata usata e continua ad essere usata per dividere, polarizzare, per creare una identità politica a chi non ne ha una propria. Noi contro loro. Una divisione spesso alimentata dagli stessi meccanismi social che premiano la rabbia, incattiviscono, favoriscono lo scontro rispetto al confronto. Da una parte C'è chi si autodefinisce progressista e teorizza l'idea, per noi, ingenua e irrealizzabile, di frontiere aperte senza limiti. Dall'altra, le nuove destre, che purtroppo oggi conosciamo anche in Italia, teoriche di una improponibile remigrazione che semplicemente, scientificamente, non esiste. E dunque, certo, non può essere un programma politico. Forza Italia e questo gruppo parlamentare sono orgogliosi di non potersi ascrivere né ai primi né ai secondi. Chiamate la terza via, chiamate la terzismo. Noi la definiamo più semplicemente concretezza, perché rigore e umanità non sono due concetti inconciliabili, sono anzi complementari. Allora, cominciamo con un dato di realtà. Questo dibattito nasce più da una percezione di insicurezza che da un'insicurezza reale. Lo dimostrano i dati diffusi da Frontex, che sono un orgoglio di questo governo. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nel primo semestre del 2026, poco più di 49.000 persone. Non c'è una invasione, non c'è. Certo, esiste un tema di legalità da mantenere e di territorio da presidiare. C'è una difficoltà a governare un fenomeno e bisogna creare gli strumenti che consentano all'Unione Europea e poi ai singoli paesi di farlo. L'approccio che proponiamo noi e che ritroviamo in questo decreto nell'interazione del governo di Giorgia Meloni è un approccio integrato che tiene insieme sicurezza e cooperazione, regole e opportunità. Un approccio assolutamente, totalmente, inequivocabilmente e inesorabilmente europeo. Illudere chi è disperato non è un atto di generosità, è talvolta, al contrario, un atto che può ucciderlo. Lo abbiamo visto a Ceuta, dove esseri umani sono stati usati e minacciano di essere sfruttati ancora. A Ferragosto, l'abbiamo letto oggi sulla stampa, come cinico strumento di ricatto politico. E allora nessuno ha mai messo in dubbio il dovere della solidarietà. Ma sia le misure più restrittive come quelle per esempio proposte dal governo socialdemocratico danese, e cito per esempio la revoca della cittadinanza per chi delinque o l'assistenza sanitaria ridotta per gli immigrati, come le sanatorie del governo socialista spagnolo, dovrebbero essere inserite in una cornice europea. Serve una politica unitaria e la sosteniamo proprio noi oggi con questo provvedimento. Non bisogna inseguire la post-verità, ma comprendere la sensazione di insicurezza e gestirla. Ed è un dovere non solo del campo conservatore, ma anche di quello progressista. E lo ricorda proprio oggi, questa mattina, Alastair Campbell, ideologo del Labour, su un giornale, già spin doctor di Tony Blair, che dice che il tema è un tema che investe anche le sinistre mondiali. La strategia del governo italiano a cui questo gruppo rinnoverà la sua fiducia ritrova le sue origini nell'intuizione di Silvio Berlusconi e prosegue oggi grazie all'iniziativa del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. È una strategia che si fonda su accordi per stabilizzare dal punto di vista politico ed economico i paesi di origine degli immigrati, Tunisia, India, Bangladesh, Kenya, Etiopia, per citarne alcuni. I dati del Ministero degli Esteri parlano chiaro, l'Africa resta la priorità assoluta della cooperazione italiana e oltre la metà delle risorse geograficamente ripartite nel 2026 è destinata al continente africano. Il portafoglio dei paesi cosiddetti prioritari sfiora ormai i 3 miliardi di euro. Noi vogliamo affermare quel diritto a non dover migrare coniato dal Papa. Una solidarietà che crea percorsi di formazione professionale direttamente in quei paesi e non solo genera opportunità di lavoro lì, ma contemporaneamente prepara profili professionali che possano rispondere alla domanda di manodopera delle imprese italiane che, senza lavoratori stranieri, banalmente, non sarebbero oggi più in grado di produrre. Altro che cancellarlo, da queste parti rivendichiamo con orgoglio di avere preparato il più grande decreto flussi mai realizzato nel nostro paese, incrociando domanda e offerta, prevedendo corsie preferenziali per le categorie di lavoratori più ricercati, oltre che per le categorie più fragili. Creare canali organizzati, legali, sicuri è fondamentale per arginare la migrazione irregolare e indebolire le reti criminali che fanno affari con il traffico dei migranti e la tratta degli esseri umani. Ci siamo stati tutti o quasi a Lampedusa, abbiamo visto con i nostri occhi. Perché noi la guerra generale la vogliamo fare ai criminali, non chi ha avuto banalmente l'avventura di nascere in un continente diverso da questo, di avere meno strumenti e in qualche caso rischia la vita per qualche forma di discriminazione o per le guerre. Noi non ce l'abbiamo con loro e non ce l'abbiamo, e lo dico con ancora più forza, coi loro figli, perché questo resta e dovrà sempre rimanere il paese della civiltà e dei diritti, dove ciascuno deve avere riconosciuto il diritto a crescere e ad affermarsi fin quando non si mette fuori dalla legge, fin quando commette un reato. Per cui è semplicemente immorale, disumano, pensare di separare un figlio da una madre costretta a emigrare o peggio di usare una creatura indifesa come strumento di ricatto. Se fa il bravo, tuo figlio viene tra 2 anni, diversamente non lo vedi più. No, questa è la legge della giungla e chi vi si riconosce, sì, lui sì, è libero di remigrarsi tra le liane, non è benvenuto. Vorrei, suo tramite, Presidente, rispondere al collega Sasso che poc'anzi, diciamo, una piccola precisazione. Ha parlato, sostenuto che gli emendamenti del suo partito non sono stati considerati, non sono stati discussi perché era stata posta la questione di fiducia. Mentre banalmente, come era già capitato in commissione, gli emendamenti sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia, quindi non c'entravano nulla col decreto di specie. Fatte queste premesse, vorrei dire che tutte queste cose che abbiamo detto non stridono con l'impegno che proseguiremo ad assicurare alla giustizia e senza esitazioni tutti coloro che sbagliano, e vale per i ragazzi come vale per gli adulti. Tanto che con approccio concreto questa maggioranza ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti, anche tecnologici, per avere un controllo del territorio più efficace e ha saputo rispondere ad un clima di insicurezza creato dalle immagini di giovani marocchini in fuga che abbiamo visto nei giorni scorsi, con l'assunzione proprio ieri di 500 poliziotti per potenziare i servizi di controllo alle frontiere. Tecnologia e più uomini, questa è la ricetta. Ma c'è un altro elemento che ha bisogno ed è il coraggio. Il coraggio di poter essere un po' impopolari, sottraendosi magari alla dittatura dell'algoritmo. Un coraggio che si porta dietro la fatica di spiegare piuttosto che limitarsi agli slogan, di dire no a tutto o di prendersela con l'altro. Bene, da queste parti non difettiamo né del primo né abbiamo paura della seconda. Ecco perché dichiariamo il nostro voto di fiducia al governo di Giorgia Meloni e diamo un giudizio positivo di questo decreto. Grazie.
1: Bravo. Grazie onorevole Russo. Deputata Bisa, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario Molteni, Ministro Nordio. Con il provvedimento oggi all'esame dell'Aula il Governo dimostra ancora una volta una qualità che lo ha contraddistinto sin dal primo giorno, la capacità di trasformare gli impegni assunti con gli italiani in azioni concrete. Questo decreto non è soltanto un atto tecnico di recepimento del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, è la dimostrazione che oggi l'Italia non subisce più le politiche migratorie europee, ma contribuisce a definirle e le attua, mettendo al centro la sicurezza nazionale, la legalità, il rispetto delle regole. Per troppi anni abbiamo assistito a governi che consideravano l'immigrazione irregolare come una regola, quasi fosse un fenomeno da gestire passivamente. Noi abbiamo scelto una strada diversa. La Lega ha sempre combattuto l'immigrazione irregolare. Abbiamo scelto di governare i flussi, abbiamo scelto di distinguere con chiarezza chi ha diritto alla protezione internazionale da chi tenta di entrare illegalmente nel nostro paese. Abbiamo scelto di riaffermare un principio semplice ma fondamentale. Entrare in Italia non è un diritto automatico, ma avviene secondo regole ben stabilite. È esattamente questo il senso dell'azione di questo governo e ringrazio in particolare l'attività del sottosegretario Molteni al Ministero dell'Interno e del sottosegretario Ostellari al Ministero della Giustizia, che sono sempre attivi e collaborano in questa materia. Un'azione che in questi questi anni ha prodotto risultati concreti. Penso agli accordi internazionali stipulati con i paesi di origine e di transito, penso alla lotta senza precedenti contro i trafficanti di esseri umani, penso al rafforzamento dei controlli alle frontiere, ma penso soprattutto al cambio di paradigma che questo governo ha imposto anche all'Europa. Per anni l'Italia è stata lasciata sola. Oggi invece il tema della difesa delle frontiere esterne dell'Unione è diventato finalmente una priorità condivisa. È anche grazie alla determinazione del governo italiano, alla presenza costante della Lega su questa tematica, se oggi il patto europeo riconosce la necessità di procedure più rapide, controlli più efficaci e strumenti comuni per contrastare l'immigrazione irregolare. Il decreto in esame traduce principi in norme operative. Non si tratta di misure ideologiche, si tratta di strumenti di buon senso, perché uno Stato serio deve sapere chi entra nel proprio territorio, deve sapere da dove proviene, deve sapere se ha diritto alla protezione internazionale oppure no, deve essere in grado di eseguire rapidamente i rimpatri quando il diritto a restare non esiste. Questa è legalità. Ed è esattamente ciò che i cittadini italiani ci chiedono. La sinistra continua a descrivere ogni misura di controllo come una limitazione dei diritti. Noi diciamo invece che non esistono diritti senza regole, perché la prima forma di tutela della dignità umana consiste proprio nel combattere quelle organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione delle persone. Ogni barcone organizzato dagli scafisti rappresenta un enorme business criminale. Ogni viaggio della speranza mette a rischio vite umane. Contrastare l'immigrazione illegale significa anche salvare vite. Ma il decreto dimostra anche un'altra caratteristica dell'azione della maggioranza. Non ci limitiamo a rafforzare la sicurezza, rendiamo più efficace anche l'apparato amministrativo e giudiziario. Sono previste nuove sezioni dedicate alle procedure di frontiera, il potenziamento delle commissioni territoriali con personale aggiuntivo e l'istituzione di uffici per il processo specializzati, così da accelerare la definizione delle pratiche e ridurre i tempi di risposta. Legalità e efficienza procedono insieme. Sicurezza e garanzia non sono in contrapposizione. Questo è il vero equilibrio che si sta costruendo ed è questo l'approccio che abbiamo seguito in tutti i provvedimenti approvati in questi anni. Ogni provvedimento si inserisce in una strategia coerente, una strategia che ha un obiettivo preciso: difendere i confini dello Stato, governare i flussi migratori, combattere l'immigrazione clandestina e garantire accoglienza a chi ha realmente diritto alla protezione. Questa è la differenza tra chi governa e chi fa propaganda. La propaganda promette, il governo realizza. La propaganda parla, il governo decide. La propaganda rincorre gli eventi, il governo li governa. L'Italia è tornata a difendere con autorevolezza i propri interessi, è tornata a far sentire la propria voce in Europa. Sull'immigrazione irregolare si può sicuramente fare di più, ma tanto è stato fatto. E la Lega sarà sempre, come sempre è stata, in tutte queste battaglie, parte attiva per contrastare l'immigrazione clandestina. E tutto questo è stato possibile grazie a questa maggioranza di centrodestra. La fiducia a questo governo non rappresenta soltanto l'approvazione di un testo normativo, rappresenta la conferma di una scelta politica chiara. È un ulteriore tassello di una strategia di questo governo che sta portando avanti dall'inizio della legislatura per restituire allo Stato il controllo dei flussi migratori e riaffermare il principio della legalità. In questi anni il governo ha adottato numerosi provvedimenti che hanno profondamente innovato la politica migratoria italiana. Penso al decreto Cutro, penso al decreto Flussi, penso al decreto che ha rafforzato i rimpatri e la disciplina dei paesi sicuri. Penso ai decreti sicurezza e la Lega ha sempre messo le proprie competenze e valori in queste materie e in questi provvedimenti. Oggi l'Europa parla parla di rimpatri, di procedure accelerate, di paesi sicuri e di responsabilità comune nella gestione dei flussi, anche grazie all'impulso determinato dall'Italia e dalla Lega. Il decreto che stiamo approvando si inserisce perfettamente in questa visione. Non affronta l'immigrazione con slogan o con approcci ideologici, la affronta con regole chiare, procedure più rapide, strumenti di identificazione più efficaci, maggiore cooperazione tra le autorità e una migliore organizzazione della macchina amministrativa e giudiziaria. È questa la differenza tra chi ha governato l'immigrazione subendola e chi oggi invece la governa con responsabilità, equilibrio e determinazione. Ed è per queste ragioni che oggi rinnoviamo la nostra fiducia a questo governo. Grazie.
1: Grazie deputata Bisa. Onorevole La Carra, prego.
5: Grazie signor Presidente, rappresentanti del governo, colleghe e colleghi. Quella che oggi siamo chiamati a votare non è soltanto l'ennesima questione di fiducia. È l'ennesima certificazione del fallimento del metodo di governo di questa maggioranza. Questo decreto però ha una novità rispetto ai 134 decreti precedenti. Arriva dopo che molti dei suoi contenuti erano già stati oggetto di esame da parte del Parlamento. La riforma dell'ordinamento forense è in discussione al Senato. Il recepimento del patto europeo era già all'attenzione delle commissioni. Avete sottratto quei temi alle sedi competenti, li avete inseriti in un decreto legge e ora blindate il testo con la fiducia. Non state accelerando la democrazia, la state aggirando, e questo è il vero filo conduttore della vostra azione politica: la concentrazione del potere e l'avversione verso ogni luogo di confronto e di pluralismo. Lo abbiamo visto con il tentativo di riformare la giustizia, animato esclusivamente da una logica punitiva nei confronti della magistratura. Lo abbiamo visto con la riforma della Corte dei Conti, lo vediamo con il premierato defunto, ma che provate a riassorbire nei fatti nella nuova legge elettorale. Ogni volta che incontrate un limite, tentate di rimuoverlo. Ogni volta che incontrate un controllo, tentate di indebolirlo. Ogni volta che il Parlamento potrebbe discutere, decidete di impedirlo. Ma il merito di questo provvedimento è persino più grave del metodo. Sulla migrazione avete operato una scelta politica chiarissima. Del patto europeo attuate con zelo la parte restrittiva e dimenticate la parte relativa alle garanzie. Introducete la possibilità di obbligare un richiedente asilo a risiedere in un luogo determinato, subordinate l'accoglienza alla permanenza effettiva in quel luogo, costruite una nozione amplissima e discrezionale di rischio di fuga, fondata anche sulla mancanza di un passaporto, di un alloggio o di un indirizzo considerato affidabile, condizioni che caratterizzano per definizione moltissime persone che chiedono protezione. Introducete un fermo amministrativo che può durare fino a 72 ore, prevedete che il rifiuto reiterato di sottoporsi agli accertamenti possa configurare il rischio di fuga e determinare un trattenimento fino a 28 giorni. E incidete persino sulla libertà personale dei minori, per la sola condizione di migranti e non perché accusati di un reato. Dei minori potranno essere sottoposti a fermo fino a 48 ore. Una scelta gravissima, che rovescia il principio del superiore interesse del minore. Il minore non è più considerato innanzitutto una persona vulnerabile da proteggere, fragile, ma un soggetto da controllare e un potenziale criminale. Questa non è politica migratoria, è la costruzione amministrativa di una nuova categoria di persone, quelle senza diritti. E mentre comprimete la libertà personale, comprimete anche il diritto di difesa. Per impugnare determinate decisioni adottate nell'ambito della procedura di frontiera sono previste appena 5 giorni. 5 giorni per comprendere una decisione, per trovare un avvocato, ottenere una traduzione, ricostruire la propria storia e presentare un ricorso. 5 giorni per una persona che può essere appena arrivata in Italia, che può non conoscere la lingua, che può avere subito violenze, persecuzioni, torture. Questa non è efficienza, signor Ministro, è una corsa a ostacoli costruita affinché il diritto esista sulla carta, ma diventi quasi impossibile esercitarlo nella realtà. Manca poi un organismo realmente indipendente di monitoraggio sul rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera. Avete selezionato dal patto europeo ciò che alimenta la vostra propaganda e avete lasciato fuori ciò che non è utile a quella stessa propaganda. State legiferando alla carte di fatto. Continuate a raccontare che sicurezza significhi trattenere, respingere e restringere i diritti, ma la verità è che le vostre politiche producono irregolarità invece di ridurle. La Bossi-Fini continua a impedire canali nazionali d'ingresso per la ricerca di lavoro e rende estremamente fragile la posizione di chi perde un'occupazione. In assenza di canali legali adeguati, il sistema della protezione internazionale viene sovraccaricato da domande che diventano per molti l'unica possibilità di regolarizzare la propria presenza.
1: Colleghi, per favore, un po' di silenzio.
5: Il risultato, signor Ministro, che spero insomma si interessi alle cose che diciamo, quantomeno per provare a porre rimedio agli innumerevoli errori che questo governo sta commettendo. Il risultato è una sequenza che conoscete ma fingete di non vedere: irregolarità, marginalità, sfruttamento, insicurezza. La regolarità produce sicurezza, la possibilità di lavorare legalmente produce sicurezza, l'integrazione produce sicurezza, l'irregolarità amministrativa invece consegna le persone al lavoro nero, al caporalato e alle organizzazioni criminali. Ma voi avete bisogno dell'emergenza permanente, avete bisogno di indicare un nemico, avete bisogno di presentare l'immigrazione con un'invasione incontrollata. La propaganda non ha bisogno di soluzioni, ha bisogno soltanto di bersagli. Anche sulla giustizia questo decreto rappresenta il manifesto dei vostri fallimenti. Rinviate l'entrata in vigore del giudice per le indagini preliminari collegiali al 28 febbraio 27, rinviate al 31 dicembre 27 le misure organizzative relative alle infrastrutture digitali, allungate ulteriormente i tempi per il Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia. Sono rinvii che dimostrano ciò che le opposizioni, la magistratura e gli operatori del diritto denunciavano da tempo. Avete approvato riforme senza personale, senza strutture e senza risorse sufficienti, vero signora sottosegretaria? Avete scritto norme sulla carta e poi avete scoperto che gli uffici giudiziari reali non erano in condizioni di applicarle. Non è il sistema giudiziario essere inefficiente, è il governo ad aver legiferato senza conoscere o senza voler considerare le condizioni nelle quali magistrati, cancellieri, funzionari e avvocati lavorano ogni giorno. Persino l'ufficio per il processo, una delle principali innovazioni introdotte per ridurre l'arretrato e raggiungere gli obiettivi del PNRR, viene piegato a una logica emergenziale di stralcio. Il decreto istituisce uffici dedicati presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione e prevede la proroga nel limite di 1.600 unità di personale a tempo determinato soltanto per 3 mesi. Non una risposta strutturale che chiediamo da tempo per il personale della giustizia, ma l'ennesimo rattoppo temporaneo. Anche la riforma dell'esame di Stato per gli avvocati viene introdotta con superficialità, incidendo sulle regole quando migliaia di candidati hanno già impostato la propria preparazione. Sostituite il diritto civile con il più ampio diritto privato, modificate le materie dell'orario, eliminate il diritto ecclesiastico e aggiungete la previdenza forense in modo cumulativo a ordinamento e deontologia. Tutto questo a pochi mesi dalla sessione e senza adeguare coerentemente gli strumenti che i candidati potranno utilizzare durante le prove. È un modo irresponsabile di trattare il legittimo affidamento di migliaia di giovani che intendono avvicinarsi alla professione. E ancora una volta il problema non è soltanto tecnico, è politico. Voi considerate le persone destinatarie delle leggi come una variabile secondaria. I candidati che hanno studiato secondo determinate regole, i lavoratori precari della giustizia, i magistrati chiamati a gestire carichi crescenti, gli avvocati che devono difendere in tempi impossibili, i minori migranti sottoposti a misure limitative della libertà. Prima decidete, poi quando emergono le conseguenze rinviate, prorogate, correggete o, come in questo caso, ponete la fiducia. Colleghi e colleghe, la giurisdizione è il potere di chi non ha altro potere, è il luogo nel quale anche la persona più debole può chiedere che un'autorità pubblica faccia rispettare la legge ed erigersi a tutela dei suoi diritti. Per questo indebolire le garanzie di una categoria di persone significa indebolire la cultura delle garanzie per tutti. Noi abbiamo un'altra idea dello Stato. Uno Stato forte non è quello che comprime i diritti dei più deboli, è quello che fa rispettare le regole senza rinunciare alla propria umanità. Un governo autorevole non è quello che pone continuamente la fiducia, è quello che accetta il confronto e sa difendere le proprie scelte in Parlamento. Una maggioranza sicura di sé non teme gli emendamenti, non teme le audizioni, non teme il voto. Voi invece chiedete ancora una volta alla vostra maggioranza di votare senza discutere e al Parlamento di rinunciare alla propria funzione. Non voteremo la fiducia a un governo che trasforma l'urgenza in una tecnica permanente di comando della cosa pubblica. Non voteremo la fiducia a un decreto repressivo e completamente privo di una visione strutturale della giustizia e dell'immigrazione. Non voteremo la fiducia a chi utilizza la paura per nascondere la propria incapacità di governare. Per queste ragioni annuncio il voto contrario del Partito Democratico alla fiducia.
1: Bravo. Grazie, deputato La Carra. Deputata Montanulli, prego.
6: Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci vede protagonisti è un provvedimento delicato che segna un passaggio importante nelle politiche per la gestione dell'immigrazione, il contrasto dell'immigrazione clandestina del governo Meloni. È il superamento del Dublino Ter e il recepimento certamente di una parte dell'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo e sì. È un'applicazione in senso restrittivo. Noi ne andiamo fieri. È proprio questo il punto che segna la differenza tra noi e le opposizioni. Hanno centrato perfettamente. Noi applichiamo il patto in maniera restrittiva e l'Europa questa volta non ci critica. Perché? Perché l'Europa che ha cambiato impostazione grazie al governo Meloni nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Queste opposizioni al governo probabilmente l'Italia vedrebbe nuovamente le scene indegne su cui non è stata detta una parola, forse per vergogna da parte della sinistra, che invece abbiamo visto nella Spagna di Sanchez, scene di vera e propria invasione da parte di un'immigrazione clandestina assolutamente inaccettabili. Probabilmente questa sinistra sogna una Spagna di Sanchez che si permette di fare una maxi sanatoria che riguarda oltre il milione di richieste da parte di soggetti entrati o residenti in maniera illegale nel loro paese. Ecco. Queste scene e questi provvedimenti non troveranno mai una loro presenza e dignità nel governo con Fratelli d'Italia e nel governo di Giorgia Meloni. Perché sì, è cambiata l'impostazione, ce lo dice persino l'Unione Europea nella relazione dell'8 maggio 2026, dicendo che l'Italia ha fatto dei progressi nel contrasto dell'immigrazione clandestina, perché l'Italia ha cambiato la propria impostazione nei confronti di quelle richieste di protezione internazionale. Quello che è stato un diritto si è trasformato in un vero e proprio abuso, sfruttato per far entrare in maniera illegale orde di persone che non ne avevano diritto e non ne avevano diritto perché lo dicono peraltro le sentenze degli organi preposti. E allora cosa ha fatto il governo Meloni? Il governo Meloni ha cambiato impostazione, ha detto che non poteva più la richiesta di protezione internazionale di diventare il volano ipocrita e buonista con la quale entravano illegalmente nel nostro paese immigrati clandestini spinti dalle mafie o dai trafficanti di uomini. E ha detto che metteva in campo delle soluzioni per fare in modo che il tempo di vaglio delle protezioni internazionali non diventasse un grimaldello contro il nostro Stato. Ha così iniziato politiche di lungimiranti che oggi sono prese come modello anche dagli altri paesi europei, tanto che nell'ultimo vertice dei ministri dell'interno la presenza di hub in paesi terzi è diventata non solo più una richiesta dell'Italia, ma una richiesta di altri paesi comunitari. E allo stesso tempo è stato ribadito un concetto fondamentale, che per noi il rimpatrio è fondamentale. E se un paese di provenienza si rifiuta di collaborare con l'Italia nel rimpatrio, bene, quel paese non può più avere delle leve economiche vantaggiose con l'Italia e con l'Europa stessa. E cosa ha detto il loro Beniamino? Che questa era un'impostazione sbagliata. Era un'impostazione sbagliata perché noi, l'Italia, secondo quell'impostazione della sinistra, violeremmo i diritti umani. Bene, allora vorrei riportare tutti al pragmatismo e alla realtà dei fatti. A Ceuta sono entrate migliaia di persone. È vero, molte sono anche rientrate in Marocco, ma non perché qualcuno l'ha rimpatriati, perché quando sono arrivati a Ceuta si sono trovati senza acqua, senza accoglienza, senza rispetto dei diritti cosiddetti umani e scappavano talmente tanto da delle situazioni disagiate che rispetto a quella realtà hanno pensato di tornare indietro dal paese da cui venivano. Questa è la realtà. E ancora, 84 morti in mare. E qui il silenzio totale da parte della sinistra. Non li avete visti questi 84 morti in mare? Voi vedete solo i morti in mare quando vengono utilizzati come pretesto per colpire l'Italia. Quando invece avvengono davanti alle coste di territori che fanno parte della Spagna, non li vedete, perché non li potete vedere, perché dovreste scappare dalla vergogna. Vi mettete a criticare le innalzate di muri contro l'immigrazione clandestina e poi il vostro Beniamino monta le barriere addirittura galleggianti per impedire e arginare le sentenze della Corte spagnola sui respingimenti in mare e state tutti zitti ancora nel morire nella vostra vergogna, nel silenzio più totale. E le ONG? Non pervenute. E le passerelle sulle ONG? Figuriamoci. E i parlamentari che si abbracciano piangendo sulle coste a fianco ad una nave dell'ONG? Manco visti. Non li abbiamo visti. Non pervenuti. In silenzio totale. Tutti a difendere il Beniamino Sanchez. La cui soluzione qual è? La soluzione è andarsene in vacanza. No, perché mi sembra giusto. C'è una situazione quantomeno umanitaria tragica, delle immagini indecenti, e quello che pensa di fare è fare una puntatina e poi lanciare un video su TikTok in cui lui se ne va in vacanza. In vacanza. Pensate se qualcuno del centrodestra avesse soltanto immaginato di fare una roba del genere, che cosa avrebbe fatto la sinistra italiana? Si sarebbe stracciata le vesti dicendo che non siamo umani. Eh no. Qui si è squarciata tutta l'ipocrisia dell'opposizione. A Ceuta è morta e si è squarciata tutta l'ipocrisia dell'opposizione italiana. Ed è emerso il pragmatismo, la capacità, la soluzione che portano le politiche del governo Meloni. Intanto, mentre addirittura Sanchez montava i gonfiabili, la sinistra italiana ci chiedeva di togliere i controlli ai confini, cioè una pazzia. Quello che non faceva addirittura Sanchez veniva chiesto di farlo a noi, e no. E noi invece su questo abbiamo tenuto il punto. E ancora oggi ci vengono a dire che noi siamo un po' troppo restrittivi. Vedete, di tutto questo quello che rimane è di fatto una situazione veramente incresciosa da parte di una sinistra che non sa dare soluzioni. Noi invece le soluzioni le abbiamo date in sede europea, cambiando le politiche europee. Tanto che oggi addirittura il Domani, che non mi sembra il Secolo d'Italia, francamente, dice che Sanchez è isolato e che l'Unione Europea sta con Giorgia Meloni, perché la posizione di Giorgia Meloni è la posizione di un'Italia che non accetta più di essere il campo profughi d'Europa, di cui l'Europa aveva paura, perché aveva paura di prenderseli lei i migranti, tanto che quando in Italia la sinistra ci sventolava la soluzione delle ridistribuzioni degli immigrati, non se li prendevano. E noi rimanevamo con il cerino in mano. No, non c'è più quello scenario. Non c'è più quello scenario fin quando ci sarà Giorgia Meloni. Allora vi invito, visto che abbiamo assistito oltre alle vacanze anche alla playlist, di ascoltare un'altra musica. La musica di un centrodestra che ha portato finalmente l'Italia sulle politiche migratorie a essere capofila e a non accettare più di essere appunto il ventre molle dell'Europa. Ascoltate questa musica e se sapete farne una voi, chiedete scusa, perché per troppe volte in tragedie del mare che hanno coinvolto l'Italia avete usato in modo assolutamente vergognoso contro l'Italia stessa e quelle situazioni, e oggi rimanete in profondo silenzio.
1: Grazie deputata Montaruli. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.
7: Mi date lo speech?
1: Passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla Presidenza nella seduta del 4 agosto. La chiama avrà quindi inizio dalla deputata Federica Onori. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama. Prego.
7: Come?
1: E allora, la votazione è chiusa. Comunico il risultato delle votazioni dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, grazie, del testo della Commissione, identico a quello approvato.

0: emendative presentate. Sospendo a questo punto brevemente la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte notturna, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 21:30.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha svolto l'audizione di Luciano Sale, vicepresidente risorse umane di Fincantieri. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione di Luciano Sale, Executive Vice President Human Research and Real Estate di Fincantieri sulle tematiche relative all'amianto. Il dottor Luciano Sale è accompagnato da Loredana Cortis, direttore affari istituzionali di Fincantieri, dalla dottoressa Nancy Shirley, dico bene, responsabile del Labor Law and Litigation of Fincantieri, e dal dottor Marco Nozzoli dei rapporti con il governo e il Parlamento nell'ambito della direzione affari istituzionali di Fincantieri. Porgo ai nostri ospiti naturalmente mio e il nostro benvenuto, li ringrazio. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione d'inchiesta che non fossero presenti. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta degli auditi o dei colleghi, e in tal caso ovviamente non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming della web TV. L'audizione odierna rappresenta uno strumento fondamentale per acquisire conoscenze sulle problematiche relative alle vittime per l'amianto. Ricordo infatti che ai sensi della delibera istitutiva la commissione d'inchiesta ha tra i suoi compiti quello di valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro. Ringrazio nuovamente gli auditi per la disponibilità, gli cedo volentieri la parola per lo svolgimento della sua relazione. Grazie.
3: Grazie e buon pomeriggio a tutti. Signora Presidente, onorevoli componenti della Commissione, desidero innanzitutto ringraziarvi per l'opportunità di illustrare la posizione Fincantieri su un tema che riguarda una pagina rilevante della storia industriale del nostro Paese. Fincantieri, come sapete, rappresenta uno dei principali motori di occupazione qualificata in Italia e contribuisce in modo concreto alla crescita economica e sociale dei territori in cui opera. Con circa 13.000 dipendenti in Italia e una presenza industriale distribuita lungo tutta la penisola, il nostro impatto supera la sola occupazione diretta e coinvolge un ampio ecosistema di fornitori. Per ogni lavoratore diretto di Fincantieri si attivano infatti circa 4 lavoratori nella filiera esterna. Questo contributo strategico non si esaurisce nella creazione di posti di lavoro, ma si traduce nella costruzione di competenze, professionalità e prospettive di sviluppo durature, capaci di generare valore per le persone, per le comunità locali e per il sistema industriale italiano nel suo complesso. In questo quadro, io penso che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce una priorità imprescindibile per il nostro gruppo, che investe costantemente nel miglioramento delle condizioni di lavoro e nell'innovazione dei processi produttivi, anche attraverso l'impiego di tecnologie avanzate volte a ridurre l'impatto delle attività più gravose e a rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza. Proprio per questa rilevanza sociale e industriale occorre contestualizzare storicamente questa triste vicenda che ha interessato l'intero sistema industriale. Vicenda a cui lo Stato ha dato una risposta con diversi strumenti generali e speciali a tutela delle vittime, tra cui il fondo del 2023. Nel mio intervento mi soffermerò ovviamente su Fincantieri, seppure il fondo riguarda non solo i lavoratori operanti nei cantieri navali, ma anche le società non solo pubbliche ma anche private, titolari di detti cantieri. Vediamo alcune slide da questo punto di vista. Come vedete qui c'è un'evoluzione della normativa nel settore navale e in qualche modo anche la scelta di Fincantieri. Il primo elemento da richiamare è il contesto storico. Oggi l'amianto è associato ai gravi rischi che la scienza ha progressivamente accertato nel corso del tempo. Tuttavia, per comprendere eventi verificatisi diversi decenni fa, occorre evitare il rischio di giudicare il passato con le conoscenze di oggi. Fino al 1992, infatti, la normativa italiana non prevedeva limitazioni o divieti all'impiego dell'amianto. Nel contesto sovranazionale il quadro regolatorio era coerente con tale impostazione. La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nota anche semplicemente come SOLAS, non prevedeva divieti all'impiego dell'amianto a bordo delle navi. Al contrario, le caratteristiche ignifughe e isolanti di tale materiale erano considerate funzionali al rispetto degli standard di sicurezza richiesti. Il mancato rispetto di tali standard poteva comportare il mancato rilascio delle certificazioni necessarie all'esercizio della nave. Solo attraverso successive modifiche della Convenzione il quadro normativo è progressivamente mutato, fino all'introduzione del divieto di nuove installazioni di amianto a bordo delle navi dal 1 luglio 2002. Sul piano europeo, il primo atto specificatamente dedicato alla regolamentazione dell'impiego dell'amianto è la direttiva 83/477 della CE, che ha imposto limiti rigidi alla dispersione delle fibre di amianto nei cantieri e negli stabilimenti industriali. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non costituisce per Fincantieri un mero obbligo normativo, ma un elemento fondante della propria identità industriale. Non è un caso che la società abbia cessato l'utilizzo dell'amianto nei propri cicli produttivi già dalla metà degli anni Ottanta, anticipando di diversi anni il recepimento dell'ordinamento italiano degli standard europei in materia, avvenuto solo con il decreto del 1991. Dal punto di vista scientifico è ormai consolidato che le patologie asbesto correlate presentano tempi di latenza molto lunghe, spesso superiori a 40 anni. Questo comporta che gli effetti sanitari di esposizioni avvenute negli anni 60, 70 e nei primi anni 80 si manifestano ancora oggi. Richiamare questo contesto storico, normativo e scientifico è essenziale per inquadrare correttamente le vicende oggi oggetto dell'indagine della Commissione. E da questo punto di vista è fondamentale capire la ristrutturazione della cantieristica dall'IRI a Fincantieri, dove si evince effettivamente una catena di responsabilità. Infatti in tale contesto normativo va inserita la storia societaria di Fincantieri, che rappresenta un altro elemento distintivo di questa vicenda. Nel 1984, nell'ambito della ristrutturazione pubblica della cantieristica effettuata dall'IRI, Fincantieri da holding finanziaria diventa società operativa incorporando 8 società pubbliche. L'azienda dunque, per effetto di un atto della pubblica autorità adottato nell'ambito del riassetto pubblico del settore cantieristico in qualità di società incorporante, è subentrata negli obblighi delle società incorporate senza soluzione di continuità, ereditando oneri ad essa non imputabili e senza beneficiare di alcuna malleva o garanzia pubblica a copertura delle passività e delle responsabilità deriventi dalle pregresse esposizioni all'amianto, come invece è avvenuto in altri casi nell'ambito delle cosiddette privatizzazioni. Ne consegue quindi che Fincantieri si trova oggi a rispondere di responsabilità derivanti dall'esposizione dell'amianto verificatesi prima degli anni Ottanta, originate nell'ambito di attività svolte da soggetti pubblici successivamente incorporati per effetto di una scelta pubblica di riassetto dal settore a sostenere relativi oneri economici che non costituiscono normali costi d'impresa, ma rappresentano l'effetto diretto dell'assenza di adeguati meccanismi di malleva. Questo è molto importante, nel senso che nell'incorporazione ci siamo portati dietro tutto, escluso quindi il tema della malleva, e quindi garanzie nell'occupazione. Arriviamo al fondo, che diciamo che la nostra presentazione partiva quindi da un'analisi storica del tema dell'amianto, che sicuramente è molto doloroso per il nostro paese. E quindi arriviamo al fondo e quindi anche capire meglio il funzionamento del meccanismo previsto dalla normativa. Per queste specificità, Fincantieri rientra nel novero delle società pubbliche previste dal decreto 34 del 23. La misura, per quanto concerne Fincantieri, tutela i lavoratori esposti in epoca anteriore alla sua trasformazione in società operativa e opera unicamente a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori. Il rimborso all'impresa costituisce pertanto l'ultimo segmento di un meccanismo in cui l'impresa effettua un'anticipazione tecnica del risarcimento dovuta al lavoratore o agli aventi diritto è soltanto entro i limiti normativi, quindi decreti legge e decreti ministeriali, probatori, a fronte di sentenze esecutive o verbale firmato in sede protetta con comprovante avvenuto pagamento, e tabellari definiti. I ristori riconosciuti dal fondo rispettano i valori definiti nei decreti ministeriali. Si evidenzia quindi che con l'ultima modifica della legge 19 del 26 è stata ampliata la platea con accesso al fondo a tutti i lavoratori e a tutte le società pubbliche e private titolari di cantieri navali. Quindi, dal nostro punto di vista, questa è una misura speciale e temporanea, e il fondo è dotato di principi e strumenti di tutela che preservano l'equilibrio della finanza pubblica. Infatti il fondo, che costituisce una misura speciale e temporanea, è dotato di principi e strumenti di tutela che preservano l'equilibrio della finanza pubblica e si basa proprio su tre caratteristiche fondamentali. La prima è l'accessibilità. Gli strumenti di tutela previsti per il settore navale non riguardano soltanto le società a partecipazione pubblica, ma sono rivolti a tutti i lavoratori del comparto. Non sussiste quindi alcuna disparità di trattamento, bensì un sistema di tutele modellato in funzione del settore di attività, del periodo di esposizione e delle condizioni lavorative. La seconda caratteristica riguarda le condizioni di accesso. Il rimborso è possibile solo in presenza di requisiti giuridici e probatori rigorosi, con i limiti dell'indennizzo stabiliti per legge, in presenza di una sentenza o di una conciliazione, e non compre l'eventuale differenza rispetto all'importo stabilito in sede giudiziaria, che resta a carico dell'impresa. Quindi, se un giudice mi dice che io devo pagare X, non porto a casa X, io richiedo un rimborso su quello, però ci sono le tabelle che stabiliscono quindi un rimborso sicuramente inferiore a questo. L'indennizzo si basa su un criterio oggettivo, in quanto i decreti attuativi disciplinano un meccanismo di rimborso che prevede importi crescenti in base alle fasce di grado di inabilità stabiliti dalle tabelle di liquidazione contenute nei decreti attuativi stessi. Questo rende possibile un sistema più equo di risarcimento per i lavoratori, al contrario di quanto avvenuto a seguito di decisioni giudiziarie, che essendo determinate caso per caso, hanno portato a inevitabili differenze di determinazione dell'indennizzo. Vi è poi un terzo principio, secondo me importante. Le somme corrisposte dal fondo vengono considerate nel calcolo di eventuali richieste di risarcimento successivi. Il sistema quindi non genera duplicazioni né per il lavoratore né per l'impresa. Allora, arriviamo al cuore del fondo e quindi della norma, proprio del fondo dei cantieri navali e degli altri fondi di amianto. Diciamo che il quadro normativo vigente in materia di tutela delle vittime dell'amianto evidenzia come il fondo istituito nella legge 23 si inserisca un sistema articolato di misure previdenziali e assistenziali che continuano ad essere regolarmente erogate. La stessa esistenza e operatività di tali istituti testimonia che i relativi oneri trovano copertura nei fondi e nei meccanismi finanziari già previsti dall'ordinamento. In tale contesto il legislatore ha progressivamente costruito una tutela multilivello che si sviluppa attraverso una pluralità di strumenti che di seguito proverò a sintetizzare. In primo luogo, opera il sistema assicurativo generale dell'INAIL, che garantisce ai lavoratori affetti da patologie asepto correlate e in caso di decesso ai loro superstiti la rendita prevista dalla legge del 65. Si tratta di una prestazione economica continuativa, vitalizia ed esente da imposizione fiscale, riconosciuta a seguito dell'accertamento della malattia professionale secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. In secondo luogo, a tale tutela proprio si affiancano i benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 della legge del 1992, che riguardano i lavoratori esposti all'amianto occupati in imprese interessate da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva. La disciplina contempla sia misure di sostegno al reddito mediante trattamento straordinario di integrazione salariale, sia specifiche maggiorazioni contributive finalizzate al conseguimento anticipato del trattamento pensionistico, quindi a un'incisione sulla pensione, quindi anticipa il periodo in cui va in pensione, con particolare riguardo ai lavoratori nei quali l'esposizione abbia determinato l'insorgenza di una malattia riconosciuta dall'INAIL. Il terzo pilastro del sistema è rappresentato dal fondo dell'amianto, presso l'INAIL della legge del 2007. Tale fondo riconosce prestazioni economiche aggiuntive ai titolari di rendite e ai superstiti dei lavoratori deceduti, nonché specifiche indennità in favore dei malati di mesotelioma derivanti da esposizioni familiari o ambientali. Di particolare rilievo il fatto che la normativa qualifica tali prestazioni proprio come aggiuntive rispetto a quelle già spettanti a titolo di rendita o di altri benefici previdenziali. Ne consegue che il fondo opera secondo una logica di integrazione e non di sostituzione delle tutele esistenti, confermando il principio della cumulabilità delle diverse misure previste dall'ordinamento. Inoltre, accanto a tali strumenti di carattere generale, l'ordinamento mantiene inoltre alcuni fondi e benefici speciali destinati a particolari settori. Tra questi rientra il fondo in favore degli eredi dei lavoratori deceduti per patologie contratte nell'esecuzione delle operazioni portuali, ad esempio, che concorre al pagamento dei risarcimenti riconosciuti ai superstiti e le cui prestazioni, per espressa previsione normativa, non escludono, ma si cumula con i diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento. Nell'ambito del medesimo fondo, il legislatore ha altresì previsto che delle relative risorse possano avvalersi anche le autorità di sistema portuale, quali datori di lavoro, soccombenti in sentenze esecutive o parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale aventi ad oggetto risarcimenti riconosciuti ai superstiti delle vittime dell'amianto, compresi i casi riferiti a soggetti che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali. Però è importante dire che il Fondo del 23 si inserisce in un sistema nel quale consistono e continua a essere finanziate una pluralità di prestazioni, ciascuna caratterizzata da una propria finalità e da una specifica platea di destinatari. Arriviamo alla parte finale della nostra presentazione, che è anche il nostro impegno sociale come azienda, con grande responsabilità sociale, nel senso che il nostro obiettivo è anche quello di prevenire fenomeni di questo tipo e quindi anticipare questi fenomeni. E proprio per questo, accanto alla gestione delle responsabilità derivanti dal passato, Fincantieri ritiene di avere una responsabilità altrettanto importante verso il futuro. E la lezione che deriva dalla vicenda dell'amianto e che tutela la salute richiede la capacità di anticipare i rischi prima che possano produrre conseguenze. Per questo nel maggio 25 la Fondazione Fincantieri e l'Università Sapienza di Roma hanno avviato un programma strutturato di collaborazione scientifica volto a rendere sempre più sicuri i materiali, processi produttivi e ambienti di lavoro. L'approccio integra tutela della salute, sostenibilità industriale e responsabilità verso il paese, trasformando l'esperienza storica in investimento scientifico per la sicurezza industriale, con l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni studiate secondo i principi del progettare per essere sicuro e sostenibile e di prevenire il manifestarsi di rischi analoghi a quelli emersi in passato nell'impiego di determinati materiali. E proprio per questo, con la Sapienza, sono stati avviati due progetti con un obiettivo comune, Allert e Maris. Da un certo punto di vista il primo è orientato all'analisi storica ed epidemiologica dei rischi connessi all'esposizione di determinate professioni a sostanze nocive e allo sviluppo di un modello dinamico capace di supportare l'individuazione anticipata di segnali precoci con l'obiettivo di individuare tempestivamente possibili segnali di attenzione. Quindi tutta la parte di prevenzione della medicina attraverso questo studio ci dice ci sono queste lavorazioni, questi materiali che possono essere nocivi e quindi cerchiamo di anticipare il fenomeno che poi un domani potrebbe essere negativo. E Maris invece è focalizzato proprio sull'analisi di questi materiali che oggi vengono utilizzati nella cantieristica e sulla ricerca di soluzioni sempre più sostenibili, quindi anticipare un fenomeno che a mio avviso nessuno poteva immaginare come quello dell'amianto. Oggi noi cerchiamo di anticipare i tempi, di prevenire e quindi attraverso un accordo con l'università facciamo proprio un'analisi e uno studio, da una parte prevenzione, medicina da lavoro e dall'altro attraverso l'innovazione capire quali sono i materiali nocivi nelle lavorazioni e che quindi vengono esclusi dal nostro processo produttivo. Io penso che questo sia una cosa molto importante proprio in prospettiva, perché si lavora molto sulla prevenzione. Per sintetizzare quanto sopra esposto, io penso che il fondo rappresenti un punto di equilibrio tra tutela dei lavoratori, responsabilità sociale e certezza del diritto. La norma fa riferimento ai lavoratori e poi a tutte le società della cantieristica navale. È una misura bilanciata, costruita per garantire giustizia ai lavoratori e certezza dei tempi degli indennizi. La tutela dei lavoratori dei cantieri navali per Fincantieri non si esaurisce nel doveroso riconoscimento delle conseguenze deriventi dalle pregresse esposizioni all'amianto, ma si proietta, come dicevo prima, anche verso un futuro attraverso il costante investimento nella prevenzione dei rischi emergenti. Ringrazio tutti per l'attenzione.
2: Grazie a lei. Ci sono la relazione è una. Ok, perfetto. Allora, intanto grazie. Chiedo ai colleghi se ci sono delle domande, se no mi prendo un attimo di tempo perché appunto poi diciamo ci sarà un avvicendamento alla presidenza che mi devo spostare, ma vi seguo da remoto. Sul giudizio, diciamo, sulla norma io ho già espresso, ma credo vi sia noto, le mie invece perplessità. Ma diciamo così, la domanda che le pongo a questo punto, proprio perché c'è chiaro, lei nella sua relazione ha fatto tutto un excursus anche normativo di quello che fa INAIL e tutte cose che, diciamo, sono piuttosto note alla sottoscritta e a questa commissione, mentre invece, proprio perché il quadro normativo tendenzialmente lo conosciamo, mentre invece mi è meno chiaro, le confesso, in che modo semmai ha migliorato e ha implementato queste tutele, proprio nell'ultimo passaggio della sua slide, quella norma del 2023. Questo francamente mi è molto meno noto, anche perché, vede, ieri abbiamo ascoltato l'INAIL che ci ha detto chiaramente, noi ovviamente all'INAIL chiediamo i dati e i dati rispetto all'attuazione di questa norma ci hanno dimostrato quello che purtroppo è quello che penso, e cioè che questa norma non stia funzionando adeguatamente, cioè la tutela dei lavoratori non so esattamente dove sia, perché sono state fatte delle domande solo da parte prima di una e poi di due grandi società pubbliche partecipate. Peraltro proprio ieri sono usciti gli utili, insomma la buona salute dell'azienda, e siamo molto felici di questo naturalmente come paese. Ma quindi, diciamo, rispetto a questo, intanto mi pare che la sproporzione sia evidente. E poi le faccio anche la domanda precisa, perché sempre da quello che è emerso dall'audizione precedente, attualmente mi pare sia stato erogato il 2023, se non erro, per una cifra pari, se non erro di nuovo, mi corregga se sbaglio, intorno ai 12,66 milioni di euro, soldi che, se non erro, sono messi, diciamo, a bilancio appunto quasi come una sorta appunto di rimborso senza alcun vincolo, no? E allora diciamo quello che mi viene da chiederle, ecco, con precisione, e se questi soldi e Fincantieri, proprio visto anche, diciamo, che non mi pare che ci siano problemi particolari rispetto a commesse o a situazioni di crisi particolare, ecco, del settore, mi corregga se sbaglio, ecco, ma se questi soldi sono o saranno usati per investimenti in sicurezza, ovviamente aggiuntivi rispetto a quello che già è previsto e che ci ha anche illustrato, no, rispetto alla vostra partnership con la Sapienza, perché io credo che ci sia appunto, no, al di là del giudizio politico, ci sia una valutazione ulteriore da fare, e cioè che a maggior ragione, visto che queste risorse in qualche modo sono legate al tema amianto, debbano essere in qualche modo o destinate al tema delle malattie professionali, che anche hanno fatto una loro evoluzione nel tempo, o comunque, come dire, vincolati a un percorso che sia di prevenzione, di attenzione alla sicurezza, anche considerando il fatto, vede, noi siamo stati sui cantieri di Fincantieri perché abbiamo condotto un'indagine che stiamo diciamo concludendo proprio sulla cantieristica navale, quindi abbiamo visto anche, insomma, è stato tra l'altro molto interessante, devo dirle. Sappiamo anche bene come esista una dinamica degli appalti, dei subappalti, e quindi non tutti i lavoratori, no, anche per proprio per l'impianto normativo, hanno magari l'adeguata formazione, l'adeguata attenzione, vorrei dire neanche la conoscenza della lingua, no? Che è una barriera culturale importante per lavorare magari su spazi angusti come alcuni sono all'interno delle navi e dei cantieri. E quindi, come dire, sappiamo che magari non è responsabilità diretta di Fincantieri, lo sappiamo perché conosciamo le norme, ma ecco, mi domando se magari su questo diciamo ci fosse un pensiero, una volontà, una disponibilità e soprattutto una disponibilità appunto a lavorare e investire sulla sicurezza da parte vostra. Chiedo ai colleghi se ci sono altre domande, se no naturalmente vi chiedo di rispondere per quanto di possibile già oggi, poi se volete naturalmente ci scrivete. Parola perché non vedo altre domande. No.
3: La ringrazio per questa domanda perché così mi dà anche la possibilità di raccontare quello che noi stiamo facendo come azienda. E, mi scuso se abbiamo all'interno della nostra presentazione parlato di norme che conoscete meglio di noi, che è chiaro, però abbiamo cercato di dare...
2: Non c'eravamo magari quando sono
3: stato... No, non lo so, cioè, io faccio il capo di personale, quindi da questo punto di vista anch'io studio e quindi sicuramente sono il meno adatto a parlare di norme, però penso che all'interno di un'audizione il contesto in cui siamo calati è sicuramente importante. E confermo che abbiamo avuto il rimborso del 23 sulla base di quello che dice lei, però è un rimborso a fronte di un costo che Fincantieri ha sostenuto nei confronti di tutte le cause perse nei confronti dei lavoratori di circa 44 milioni. Quindi da questo punto di vista lei giustamente dice Fincantieri ha questi soldi, questi sono legati ad un rimborso di soldi che Fincantieri ha destinato giustamente ai lavoratori o agli eredi dei lavoratori per attività del passato che sono state portate avanti. Quindi questo è solo per puntualizzare. È chiaro che quindi parte dei 44 in qualche modo sono stati restituiti a Fincantieri. Il fatto che siamo noi o altri non lo so, nel senso che io mi occupo di Fincantieri e cerchiamo noi di seguire le norme, decreti ministeriali, e quindi sulla base di quelle cerchiamo di muoverci in un contesto dove ci sono regolamentazioni a tutti i livelli, cioè tutte le aziende italiane si muovono in questo modo. Il fatto che stiamo andando bene e tocco legno è legato sicuramente anche a delle capacità manageriali e di investimento che negli anni il management ha portato avanti e io spero che questa crescita possa continuare. Continuare perché continua significa poter investire. Investire nel futuro significa investire sull'occupazione. Siamo un'azienda che sta costruendo, sta investendo molto sia in Italia che all'estero, sta creando occupazione e abbiamo messo in piedi tutta una serie di attività che riducono anche i rischi dal punto di vista della sicurezza, nel senso che se lei ha visitato, come dice, i nostri cantieri, vede che la robotizzazione dei nostri cantieri è in atto e questo è grazie all'investimento e quindi agli utili che l'azienda porta a casa, perché quando si fanno utili bisogna pensare due cose fondamentali: l'occupazione, lo sviluppo delle persone e l'investimento. E in primis per noi c'è il tema legato all'attenzione della sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori che entrano nei nostri cantieri, non solo i nostri diretti colleghi, ma anche quelli che vengono dalle società dell'indotto che nel passato forse non conoscevano bene la lingua italiana e da questo punto di vista noi abbiamo messo in campo una serie di iniziative per erogare corsi di formazione della lingua italiana per loro e per le loro famiglie. E non solo, toccando un po' il tema delicato della manodopera che negli anni è venuta meno e quindi sono arrivati in Italia molti colleghi che sicuramente non conoscono la nostra lingua, abbiamo anche costruito delle app virtuali e degli sportelli fisici per dare delle risposte, per dare tutta una serie di importanti aiuti e supporti affinché queste persone possano integrarsi al meglio all'interno del contesto in cui operano. Quindi è chiaro che il nostro obiettivo non è quello di riscuotere il fondo per metterlo a bilancio. Noi abbiamo un obiettivo di continuare un percorso di trasformazione della nostra azienda dove cerchiamo di dare un segnale importante al Paese. Parte dei costi che noi abbiamo sull'amianto è un qualcosa che ci ritorna attraverso il fondo. Nel passato abbiamo avuto sicuramente anni molto molto importanti dove le cause sono state molto molto impegnative. Oggi abbiamo avuto questa opportunità, però ripeto, noi stiamo continuamente investendo in prevenzione e in ricerca. E il lavoro che è stato fatto con l'Università La Sapienza è proprio in questa logica qui, cercare di evitare che in futuro ci troviamo a gestire situazioni di questo tipo, ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Vogliamo evitare che un domani arrivi un management che deve preoccuparsi della salute dei lavoratori rispetto a dei processi produttivi o l'utilizzo di materiali che non erano assolutamente a norma o addirittura erano nocivi, perché da questo punto di vista per noi è una responsabilità sociale. Ribadisco, le persone sono al centro del nostro progetto, continueranno a esserlo. Poi lei ha anche detto che non capisce in che modo c'è una tutela nei lavoratori. Nel senso che noi continuiamo il nostro percorso nei confronti dei lavoratori, quindi sempre rispettando regole e trovando sempre delle soluzioni per dare delle risposte concrete rispetto alle richieste che arrivano da parte dei lavoratori. Quindi non stiamo andando ad attingere da altri fondi o prendendo altri fondi che quindi penalizzano i lavoratori. Tutti i lavoratori, il fondo diciamo è uno strumento attraverso il quale noi anticipiamo e quello che noi anticipiamo sulla base della norma chiediamo una parte del rimborso, e sulla base di questo noi continuiamo un percorso di investimento, di attenzione alla sicurezza e soprattutto di tutela di tutti i lavoratori, sia diretti di Fincantieri e sia soprattutto quelli dell'indotto.
2: Grazie, naturalmente, visto che non ho sentito la risposta alla mia domanda, torno sull'argomento per dirle che l'INAIL infatti ci ha detto dei 44 milioni, diciamo, se avete perso delle cause coi giudici avranno avuto le loro motivazioni, mi viene da dire, ci saranno degli elementi concreti per cui hanno deciso così, ma francamente il passato non mi interessa. Io le ho chiesto se con questi 12,66 milioni ci saranno delle, o almeno se c'è una disponibilità, perché a questo punto mi piacerebbe poi capire come e perché con tempi molto più veloci rispetto alla media della pubblica amministrazione vengono erogate queste risorse. So che poi ovviamente è stato scritto all'Unione Europea, quindi ci sono stati dei rilievi che invece hanno rallentato gli altri pezzi di erogazione, ma mi faccia dire che mi aspetterei da una società partecipata pubblica con utili importanti come questi, con investimenti e commesse da qui al futuro, perché siete indubbiamente bravissimi, ma mi consenta, visto che sono una parlamentare della Repubblica, di ricordare a me stessa e a tutti noi che essendo una società pubblica c'è anche un cospicuo, diciamo, apporto pubblico a questo percorso positivo e che è fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, su cui io credo debba essere dato risalto. E la domanda che peraltro io facevo non era tanto del perché Fincantieri legittimamente, se la norma lo consente, fa la domanda. Il tema però che le dicevo è che rispetto ai dati che INAIL ci ha portato, solo Fincantieri e poi Invitalia, se non ricordo male, hanno fatto la domanda, nessun lavoratore ha fatto la domanda. Quindi io penso che tutto sommato in questo senso diciamo, non sia una norma adeguatamente attenta, no? Va benissimo tutto, o meglio, il mio giudizio politico sulla norma non è positivo, ma quantomeno c'è il tema di quella tutela a quei lavoratori che invece viene meno. E quindi io credo invece sia molto importante, anche per rimettere in fila le cose in questo paese e di come si spende il denaro pubblico in questo paese, che se ci sono dei soldi pubblici che vengono dati su un tema, vengano investiti in maniera chiara e trasparente, la stessa cifra venga investita sulla sicurezza dei lavoratori, naturalmente su quel cantiere. Su questo, ecco, forse, ma come dicevo, è una proposta, e quindi lei mi può anche dire: noi ad oggi abbiamo portato questo, ci fate questa proposta, ci ragioniamo e, come dire, magari parliamo poi di un progetto concreto alla mano dopo che ci avete fatto un confronto col management e ne discutiamo. Questo è lo spirito, diciamo, collaborativo, ma anche molto fermo sui temi della sicurezza sul lavoro, perché naturalmente non ci come dire, non ci mancano neanche i dati degli infortuni e delle malattie sui cantieri, e riteniamo che sia opportuno preoccuparci tutti di costruire non solo degli impianti normativi, ma proprio dei progetti e una sensibilità culturale alla prevenzione, che è indispensabile per abbassare drasticamente il numero degli infortuni, delle malattie professionali e, ahimè, delle morti, che invece è ancora troppo alto in questo paese.
3: Mi dispiace. Pensavo di aver risposto da questo punto di vista. Se lei mi chiede quanto investiamo dei 12,6 milioni, non sono in grado di dirlo in questo momento, perché non è una mia responsabilità, o posso decidere questo. È chiaro, però è importante che potremo anche illustrare tutto quello che noi abbiamo fatto in termini di sicurezza in questi anni, a prescindere dal fondo, e ribadisco, gli investimenti fatti per la salute e la tutela dei nostri lavoratori. E abbiamo avuto una grande fortuna in questi anni, dove si è ridotto notevolmente gli infortuni, notevolmente rispetto a dei trend. Siamo anche disponibili a darvi e a fornirvi tutta la documentazione e tutti i dati oggettivi. È chiaro che stiamo investendo tantissimo per migliorare la vita lavorativa dal punto di vista della sicurezza dei nostri lavoratori, a prescindere dai 12,6 milioni. Questo è il nostro obiettivo, e quindi mi dispiace che non sia passato questo messaggio, ma è il nostro percorso su cui noi ci stiamo muovendo. E tra l'altro, noi più di un anno fa ci siamo preoccupati, in tempi non sospetti, perché non avevamo nessun tipo di finanziamento, di avviare un percorso di prevenzione, un percorso di prevenzione e di attenzione nei confronti dei lavoratori. Dopodiché, la tutela, perché i lavoratori non hanno fatto richiesta al fondo, questo non lo so, probabilmente chiedono a noi e poi noi richiediamo parte del rimborso al fondo. Però io sono d'accordo con lei, abbiamo speso quello perché i giudici, o perché abbiamo trovato degli accordi di transazione, hanno permesso di dare delle risposte importanti a tutti i lavoratori che le hanno chiesti.
2: Ho visto che il collega Coppo ha chiesto di intervenire, ne approfitto per fare il cambio della presidenza.
4: Grazie Presidente, spero che mi sentiate perché sono in treno. Volevo solo dire che le opinioni sulla legge del 2023 ovviamente sono personali del Presidente, non sono certamente le mie. Sono ovviamente, la legge del 2023 ritengo sia giusta e che sia anche congo. Siamo venuti a fare i sopralluoghi a Fincantieri, penso che l'azienda più sopralluogata che abbiamo fatto, e ritengo che quello che state facendo e avete anche fatto delle cose molto innovative, quindi volevo semplicemente dire che, al netto che i miglioramenti possono avere per tutte le norme, comunque i giudizi espressi non sono di tutta la commissione. Tutto lì, grazie.
5: Sì, collega Coppo, purtroppo si è sentito un po' a singhiozzo l'ultima parte, però mi sembrava fosse abbastanza chiara, nel senso che appunto lui diceva che non è il parere di tutta la commissione quello di delle critiche che sono state fatte. Io in realtà un pochino le comprendo le questioni che ha detto la Presidente. Effettivamente ci sono stati, se è corretto quello che Ina ieri ci ha detto, ci sono stati 59 sentenze esecutive su Fincantieri nel 2023, pari a grosso modo alla cifra che ha detto lei, 44 milioni di rimborso. Il 34-26 sono stati dati 12 milioni e 600 mila euro a Fincantieri da parte di INAIL. Nel 2024 ci sono numerosi verbali soncombenti e partecipano però queste due aziende, Fincantieri e Invitalia, e anche nel 2025. Nel 2025 INAIL ci dicevano che c'erano molte istruttorie in corso e 189 sentenze esecutive soccombenti. Ora, io non ho avuto chiarezza di questo, se riguardava il tema delle patologie asbesto correlate, amianto correlate, questa questione, quindi forse non è detto che riguardasse. Cioè, il dubbio potrebbe essere anche fondamentalmente quello per cui è un po' complesso parlare di welfare e di tutela della salute quando nessun lavoratore o erede ha presentato la domanda d'accesso al fondo, no? Era un po' questo il dubbio che veniva fuori, mentre magari le aziende, giustamente, la legge glielo consente, hanno fatto domanda.
6: Presidente, mi permetta, i 44 milioni sono richieste dei lavoratori, non sono frutto di... sono le richieste che i lavoratori, sì, hanno fatto all'azienda, e l'azienda ha rimborsato. Cioè,
5: se e c'è questo ce l'ho chiaro, ma la richiesta al fondo INAIL da parte dei...
6: Ma i lavoratori già lo chiedono a noi, che senso ha che chiedano anche all'INAIL? Cioè, non possono per legge, o lo chiedono a noi o lo chiedono all'INAIL. Noi, i 44, sono soldi che l'azienda ha già speso a fronte di richieste,
5: certo,
6: che arrivano,
5: no, ma torna.
6: Da lavoratori o eredi di lavoratori che hanno lavorato nelle aziende che noi negli anni abbiamo incorporato, e aziende dove non abbiamo avuto mai nessuna malleva, e oggi noi stiamo gestendo un percorso giusto, certo, di ristrutturazione, siamo una partecipata pubblica e quant'altro, però cioè non è che non stiamo investendo, noi continuiamo, abbiamo già iniziato un percorso, come dico, non è che noi sulla prevenzione ci siamo mossi oggi perché è arrivato non dei soldi, è arrivato una parte piccola del rimborso rispetto a quello che noi abbiamo erogato ai nostri ex lavoratori o ai eredi di ex lavoratori. È un anno fa, quando abbiamo avviato come fondazione un'iniziativa con l'università, è proprio per lavorare in un'ottica, in una logica di prevenzione. Così anche il lavoro che abbiamo fatto nei cantieri di robotizzazione dei nostri cantieri significa ridurre i rischi di sicurezza per tutti coloro che entrano nei nostri cantieri. Questi sono investimenti importanti, ma noi non è che abbiamo investito 12 milioni, ma abbiamo investito molto di più. Se poi oggi la domanda è: quei 12 milioni andranno tutti nell'investimento? Questo mi sembra, io non sono in grado di dare una risposta di questo genere, però da questo punto di vista la norma ti dice di accedere ad un fondo sulla base dei costi che tu hai avuto con tutta una serie di sentenze.
5: Certamente.
6: Okay, tant'è, cioè questo io, ora, in maniera molto trasparente.
5: Prima non mi ha fatto finire il ragionamento. Se non erro, la circolare INAIL numero 58 del 2023 stabilisce che l'accesso ai fondi, al fondo, è precluso ai lavoratori che hanno già percepito un risarcimento da parte del... cioè questo era la parte finale di quello che le stavo dicendo. Era su questo che si diceva qual è il contributo che Fincantieri, in questo caso ricevendo questi 12 milioni e 600 mila, riesce a mettere in campo, e ha già risposto, perché non può dirlo in questo momento, rispetto anche alla prevenzione, rispetto ad altre situazioni, e nell'augurio che i malati da asbesto, i malati da amianto siano chiaramente soltanto un fenomeno storico, o comunque, al di là di alcune strutture che ancora ce lo hanno, anche se nel sistema navale siamo andati avanti, se non sbaglio, fino al 2002 rispetto alle normative. Però nel sistema navale nel suo complesso siamo andati avanti fino al 2000, la legge è del 2002, non dell'82 come era la normativa nazionale.
6: Con l'incorporazione, che quindi è avvenuta negli anni 80, da quel momento lì, anche prima dell'incorporazione, abbiamo eliminato tutte le lavorazioni legate all'amianto, quindi da questo punto di vista siamo confidenti che si stia riducendo nel tempo. È chiaro che noi continueremo il nostro percorso di investimento sulla sicurezza, così come io penso che sia anche logico che se un lavoratore ha avuto il rimborso, se ha avuto il rimborso non può chiedere il rimborso a un altro fondo, ha già avuto il suo rimborso. Abbiamo visto anche qui, ci sono casi dove si va prima in pensione e quant'altro, quindi questo fondo non toglie niente a nessuno, ma è anche corretto che un lavoratore che ha già avuto il suo rimborso chiude il percorso. Cioè, io quindi non sto venendo meno ai diritti di quel lavoratore.
5: Va bene, c'era Coppo, non so se ancora ha la mano alzata perché deve intervenire.
7: Sì, Presidente, no, io ho capito una cosa, i soldi che sono stati presi dalla sono già stati dati, no?
5: Coppo, chiedo scusa, ma sentiamo davvero a singhiozzo.
7: Pronto, mi sentite adesso?
5: Ora sembrerebbe che forse ce la facciamo.
7: Faccio veloce. Allora, i soldi che hanno preso, vado diretto, i soldi che hanno preso perché li hanno già spesi, no? Quindi andare a chiedere un impegno in più sui soldi che vengono dati, visto che li hanno già spesi, a casa mia si chiama tassa, no? Giustamente gli investimenti che sta facendo Fincantieri, che ribadisco è l'azienda più sopraluogata che abbiamo fatto, perché siamo andati in diversi cantieri in cantiere, che ha dimostrato di investire sulla sicurezza loro in maniera importante, anche con gli strumenti innovativi. Penso che tra un po' anche l'intelligenza artificiale che controllerà ovviamente la sicurezza lavoro. Mi sembra una questione più propagandistica che altro, no? Poi ritengo che siano già loro, ne spendono già molti di più i soldi in sicurezza lavoro di questi 12 milioni. Però volevo semplicemente segnalare questo aspetto, visto che sembra quasi che tutta la Commissione la pensi così. No, la minoranza della Commissione la pensa così. Volevo solo segnalarlo.
5: Intanto ringrazio Coppo. In realtà si sta cercando di comprendere al meglio quello che anche Coppo ha detto, cioè che laddove c'è già stato un risarcimento è preclusa la richiesta per il soggetto che è già stato risarcito.
6: Io penso che l'onorevole Coppo ha colto quindi una cosa importante, che al di là dei 12 milioni e 6, noi abbiamo già avviato da qualche anno un processo di riorganizzazione, di ristrutturazione, di investimento sulla sicurezza importante per la nostra azienda, che supera abbondantemente i 12 milioni e 6. Quindi noi non è che stiamo chiedendo di avere dei soldi per investire sulla sicurezza. Noi lo stiamo facendo perché è uno degli obiettivi. Io prima ho anche detto che le aziende che hanno degli utili sono delle aziende che sono in grado poi di investire sulle persone e di investire sulla sicurezza e sugli investimenti. Cioè è sano da questo punto di vista. Quindi dobbiamo essere orgogliosi. E volevo anche dire, chiaramente c'è un buon management che ha lavorato con un po' di fortuna, ma anche con grande visibilità per il futuro, però senza l'appoggio del Parlamento non saremmo andati da nessuna parte. Io lo davo per scontato che tutto il supporto che arriva dal Parlamento è quello che ci permette di lavorare in un mercato molto competitivo, portando a casa i risultati fondamentali che da soli non avremmo mai potuto portare.
5: Bene. Allora io direi, se non ci sono altre domande, che non si possa che ringraziare il dottor Sale e tutte le persone che lo hanno accompagnato, e posso appunto dichiarare chiusa l'audizione.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Comunica è gratis, scritto dall'imprenditore Gianluigi Sarzano, consulente dell'Associazione Interprofessionale Agenti Immobiliari e tra i massimi esperti del settore immobiliare. Il libro è edito da Mondadori. Qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno, è un piacere essere qui.
0: Comincio subito con il chiederle come nasce l'idea di questo testo.
1: Nasce perché innanzitutto la comunicazione è la mia passione, la mia professione. Io sono un imprenditore, ma sono un appassionato, poi diventato probabilmente esperto di comunicazione e di tutte le sue formule. Ma nasce soprattutto per dare una visione diversa, perché spesso si associa alla parola comunicazione la programmazione neurolinguistica, il public speaking, il sapersi esprimere benissimo, e tutti vedono una comunicazione rivolta verso l'esterno. Per l'amor di Dio, è chiaro che quella è la comunicazione, ma è lo specchio evidente della comunicazione. C'è un altro aspetto molto più importante, che è la comunicazione interiore, quella che abbiamo con noi stessi, che determina poi la qualità della comunicazione che noi esportiamo all'esterno, e quindi molto dipende da come parliamo con noi stessi, da quello che diciamo noi stessi, dai nostri pensieri, e da lì poi si forma una comunicazione che, tra virgolette, esce fuori. E quindi c'era proprio l'esigenza di chiarire che tante cose come l'autenticità, come il dialogo interiore, come la capacità introspettiva determinano poi la qualità della comunicazione che esce fuori. Questa era diciamo la partenza. E poi c'è un aspetto etico: la comunicazione, la buona comunicazione, la comunicazione efficace determina la qualità della nostra vita, la qualità delle nostre relazioni, e da qui si potrebbe andare avanti. Direi che la comunicazione è un po' la nostra carta d'identità emotiva, riflette, determina quello che è il nostro stato d'animo, parla del nostro vissuto, si arricchisce delle nostre esperienze, di cui però porta anche le cicatrici. Quindi quando noi parliamo, quando ci esponiamo, quando ci esprimiamo, con o senza parlare, anche attraverso le azioni o il linguaggio del corpo, esponiamo un po' quello che è il nostro stato d'animo, quelli che sono i nostri pensieri.
0: Qual è il valore della comunicazione? Cos'è, come funziona e soprattutto come si applica nel settore immobiliare?
1: Allora, da un punto di vista più generale ed etico, a me piace pensare alla comunicazione come ad un processo che deve portare benefici e vantaggi a tutti, no? Coloro che parlano, che ascoltano. Nel settore immobiliare, entrando nello specifico, è importantissimo, perché la capacità di comunicare un territorio, un immobile, un'interazione, un vissuto, un vivere, un'arte di abitare, sono cose molto importanti. Io sono abbastanza, diciamo, inserito nel settore immobiliare, che frequento dal 1980, avendo costruito anche reti immobiliari, o avendo fatto consulenza, avendo svolto direttamente l'attività di agente immobiliare, immobiliarista e founder di network. Diciamo, in quel settore lì la comunicazione è determinante, perché la capacità di un operatore del settore, sia esso un agente immobiliare o un altro interlocutore professionale, nei confronti di un cliente è determinante, perché stiamo parlando di un bene che dal punto di vista economico è spesso il bene più importante di una famiglia. Stiamo parlando di un bene, la casa, che ha un valore oltre che sociale, emotivo, affettivo, e quindi la capacità di essere regista di un'operazione di compravendita, di affitto, che dia garanzie, che dia sicurezze, che dia anche valore percepito alla consulenza effettuata, è determinante. E io faccio sempre degli esempi molto classici, no? Se un agente immobiliare interrogato sulle spese condominiali di una

0: si vede anche nei dettagli, e i dettagli riflettono attraverso la comunicazione la qualità della professionalità.
1: E quindi le chiedo, qual è il segreto di un imprenditore di successo?
0: Diciamo un mix di elementi, la passione innanzitutto. Diciamo che noi siamo rapiti quando vediamo, non so, un bambino che gioca o uno sportivo che performa. Noi siamo rapiti perché in quel momento quelle persone sono, si identificano con quello che fanno. Stessa identica cosa nel settore immobiliare. Per avere successo in qualunque settore, in questo in particolare, bisogna avere una forte passione che porta ovviamente a non solo sviluppare competenze e professionalità, ma porta all'aggiornamento. Ultimamente ci sono veramente tantissimi elementi che concorrono al coinvolgimento di più elementi del settore. Quindi oggi un agente immobiliare deve racchiudere in sé, o un professionista immobiliare, o un professionista immobiliare deve racchiudere in sé competenze estremamente diversificate e qualificate. Deve essere un esperto in mille settori, che sono tutti quelli che stanno intorno alla casa, e quindi professionalità, dedizione, competenza, ma anche tanta sana passione.
1: Che cosa provoca la crisi del settore immobiliare?
0: Beh, c'è stato un periodo di stagnazione e un altro di flagstazione. La crisi del settore immobiliare avviene quando domanda e offerta non si incontrano, ma soprattutto quando magari il credito, in questo caso i mutui, i finanziamenti, hanno dei tassi troppo elevati. Paradossalmente, anche quando si prolunga per troppo tempo una stasi di settore, quindi abbiamo avuto alcuni anni fa, si determina una crisi. Un altro elemento che determina la crisi è la bolla economica, quando i prezzi continuano a crescere ininterrottamente per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni, poi si va, tra virgolette, fuori mercato. In Italia comunque abbiamo un numero di compravendite abbastanza stabile. Forse l'anno peggiore è stato il 2012 o 13 con 409.000 compravendite, il migliore il 2006-2007 con oltre 800.000 compravendite, ma mediamente superiamo le 600.000 compravendite. Gli anni passati, in questi ultimi, abbiamo superato le 700. È un po' più diverso e dinamico il mercato degli affitti, ma in ogni caso la crisi la provoca sempre la difficoltà dell'accesso al credito e ultimamente l'enorme aumento dei costi di costruzione che creano uno sbilanciamento tra il nuovo e l'usato piuttosto importante. Ovviamente poi ci sono tutti i discorsi di tensioni abitative, di affitti più o meno calmierati e quindi anche, insomma, le città che viaggiano a una marcia diversa rispetto alla provincia.
1: E come si gestisce la crisi nel settore immobiliare?
0: La crisi nel settore immobiliare si gestisce con un progetto condiviso che tiene conto innanzitutto delle esigenze delle persone, perché poi al centro di tutto ci siamo noi, le persone, e si parla tanto di economia, si parla tanto di finanza, però oggi dobbiamo mettere insieme le esigenze delle persone, dobbiamo mettere insieme tutto quello che riguarda il nostro contrasto al clima, quindi l'efficientamento ai problemi climatici, l'efficientamento, e poi bisogna anche poter dare autonomie sul territorio, quindi ci vuole un piano casa piuttosto articolato. Ecco, si combatte con la prevenzione e con la condivisione attraverso i vari attori del settore, e mi sembra che in questo senso qualche passo sia stato fatto.
1: E nonostante la crisi internazionale di quest'ultimo periodo, sembra che gli italiani siano sempre orientati a investire nel mattone, d'accordo?
0: Assolutamente sì, dal mio punto di vista penso che l'investimento nel mattone sia un qualcosa di necessario. Credo che sia un'esigenza proprio atavica, primaria, umana, quindi investire in una prima casa è sempre una buona cosa, non tanto perché gli affitti siano canoni a fondo perduto, come dice qualcuno, quanto perché assume proprio la casa un significato di non precarietà, un significato di condivisione gli spazi che possono essere rinnovati con investimenti nel tempo e sono investimenti fatti sul proprio. Quindi investire in una casa secondo me significa investire nel futuro. Poi parliamo di un bene.

0: più specchio della nostra società, ad esempio tra una casa degli anni 70-80 e una casa di oggi, la differenza sono il numero di camere, sono la volontà di avere i doppi servizi, sono lo sgabuzzino o l'angolo ripostiglio che non viene quasi più considerato, sono la sala e la cucina unite, mentre una volta la sala era il regno della mamma in un mondo che non c'è più, scusi, la cucina in un mondo che non c'è più. Cambiano le esigenze, specchio della società, però quello che permane è l'amore degli italiani per la casa e il senso dell'investimento, che secondo me è sempre sempre molto equilibrato.
1: E allora le chiedo un commento sul decreto legge sul piano casa.
0: Tanto il commento è che il piano casa apparentemente insomma c'è, e quindi il fatto che marci apparentemente, come dicevo, spedito è una buona cosa. Poi se vogliamo andare a guardare le luci più che le ombre, perché tutto è migliorabile, intanto sono state apportate delle modifiche, è saltata la corsia preferenziale per i fondi provenienti dall'estero e permane il miliardo insomma di fatturato per ottenere quella che è stata denominata fast track amministrativa, ma quella è una buonissima cosa. Poi un altro aspetto importante è l'accesso agli immobili a canone agevolato, calmierato, che viene esteso anche agli insegnanti, alle forze dell'ordine, al personale sanitario, e questa è una cosa da non sottovalutare. I fondi non sono elevati per gli studenti, e quello è un tema da approfondire secondo me, però anche in quel caso un occhio è stato buttato anche là, e per gli studenti fuori sede qualcosa è stato fatto. Secondo me le cose da sottolineare sono queste qua, cioè il fatto che sia partita l'idea del fondo del miliardo di soglia, non solo per fondi esteri ma anche italiani, è una cosa buonissima. Anche l'idea che ci sia una modifica che riguarda il rafforzamento dei comuni, questo l'aveva chiesto anche l'ANCI, un po' più di centralità nei comuni. Quello che salta fuori da tutto questo è che finalmente c'è un vero tentativo nazionale di rivedere le formule per creare un mercato più accessibile, con un forte coinvolgimento di capitali privati e di grandi operatori che però muovono l'economia, quindi il mio commento è positivo. Poi tutto è migliorabile, qualche ombra c'è, qualche limitazione negli investimenti, particolarmente quello per gli studenti, sono davvero pochi i soldi messi a bilancio, però insomma partiamo da qua, prima non c'era.
1: Ebbene, allora ringrazio l'autore del libro Comunica è gratis, l'imprenditore Gianluigi Sarzano, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
0: Grazie a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. La guerra russo-ucraina. Zelensky, alla vigilia del vertice dei volenterosi di domani, torna a chiedere sistemi per la difesa, ma affronta anche le polemiche interne scatenate dalla richiesta dell'ex ministro destituito Fedorov di andare a elezioni e di rispondere di casi di corruzione nel paese. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Elezioni adesso sarebbero uno tsunami, rischierebbero di spaccare l'Ucraina. È netto Volodymyr Zelensky nel mettere uno stop alle suggestioni dell'ex ministro Fedorov. In una guerra come questa, spiega il presidente, rappresenterebbero un rischio enorme e l'Ucraina ritiene che Putin mobiliterà altri 300.000 uomini per la guerra subito dopo le elezioni della Duma. Stamane una strage sfiorata, un treno con 600 persone diretto a Odessa, colpito da uno shred sulla locomotiva. I passeggeri però erano riusciti a mettersi in salvo. 4 feriti a Kharkiv nella notte. Ancora vittime, poi tra Donetsk e Zaporizhia. Le forze ucraine hanno colpito una postazione di lancio di missili Iskander vicino al confine e con i droni si sono spinti fino a Orenburg, dove è stato centrato un altro magazzino di Ozon che ha sospeso le sue operazioni. Alla vigilia della festa dell'indipendenza, intanto Kiev prova a trovare spunti di normalità. Oggi in migliaia una corsa di solidarietà in abiti tradizionali.
1: Il caro carburanti. Nel primo fine settimana del controesodo si registrano ancora rincari per diesel e benzina e domani scade il taglio delle accise sul gasolio. Il servizio di Gelsomina Testa.
3: Sempre più fuori controllo i prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service è salita a 2,010 euro sulla rete stradale e a 2,08 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto invece a 2,13 euro al litro. In autostrada ha sfondato i 2,20, ma potrebbe andare peggio, perché domani scade la proroga del taglio degli accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. Con questi aumenti, i rientri dalle ferie costano agli automobilisti 406 milioni, calcola il Codacons. Le associazioni dei consumatori chiedono dunque una proroga degli sconti almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani e questa volta anche per la benzina. L'Italia intanto è tra i 6 paesi europei a chiedere a Bruxelles una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Se ne parlerà all'Ecofin del 18 settembre a Dublino.
1: Al meeting di Rimini, dopo la storica giornata di ieri con la visita del Papa, tanti gli incontri su temi che vanno dalla sanità alla scuola. L'inviata Francesca Capannolo.
4: Negli appuntamenti di questa giornata emergono con forza i temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo dei popoli, guidati dalle testimonianze di riscatto da paesi come Kenya ed Etiopia, ma anche il dibattito sul futuro delle nostre città e sulla gestione del territorio. Poi la salute al centro di un incontro sul sistema sanitario nazionale tra risorse limitate e disuguaglianze territoriali. Il meeting di Rimini si conferma lo snodo della politica economica del paese con il cantiere della manovra che entra nel vivo. Di legge di bilancio, lavoro e previdenza si discuterà insieme al sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che ha già annunciato l'obiettivo del governo di ridurre l'aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Di giovani, di lavoro, parla il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, a un anno dal lancio della piattaforma che aiuta i ragazzi nell'orientamento professionale. Già 3 milioni utilizzano il servizio. Lo ascoltiamo.
5: Il futuro previdenziale comincia prima della pensione, comincia dal primo giorno di lavoro alla pensione. Quando ci vogliamo pensare? Quando abbiamo 60 anni?
1: A Taranto, per i giochi del Mediterraneo, c'è un clima di festosa partecipazione tra volontari, gadget dell'evento che vanno a Ruba e le attività del Fan Village. L'inviata Maria Cristina Cusumano.
6: È una bellissima esperienza, ci aspetta una settimana ricca di impegni.
7: Marta è una delle oltre 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo. Impossibile non distinguerli lungo le strade del centro storico di Taranto, con le loro t-shirt gialle che simboleggiano il sole e 3 cerchi bianchi che rappresentano i 3 continenti che partecipano ai giochi, quelli che si affacciano sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia.
6: Siamo da supporto allo staff e ci occupiamo proprio della parte pratica e di dare le informazioni a tutti i cittadini
8: tante persone dall'estero?
6: Sì, tantissime, francesi, inglesi, tedeschi.
9: Ci stiamo affiatando abbastanza bene.
7: E lungo i vicoli della città dei Due Mari, i negozi di souvenir sono pieni di gadget dei giochi del Mediterraneo.
10: L'oggetto che piace di più è magnete, ma cercano anche comunque le t-shirt.
7: E per assaporare appieno l'atmosfera dei giochi e magari incontrare gli atleti, c'è il Fan Village, il manager Fabio Cianci.
11: Tante attività, è terminata ora una degustazione di vini e poi abbiamo gli eventi, ad esempio oggi abbiamo un concerto e trasmettiamo in diretta le gare anche dei giochi.
1: A 10 anni dal terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone, molti dei residenti hanno lasciato le zone colpite anche a causa della lentezza nella ricostruzione. La loro testimonianza nel servizio del nostro inviato Simone Zazzera.
12: Mi manca avere un luogo di incontro, fare una passeggiata sul corso. Le persone che prima c'erano ora non ci sono più.
13: Il terremoto non ha portato via soltanto la vita delle persone e le case a chi abitava nelle zone colpite, ha anche accelerato lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Ad Amatrice 10 anni fa i residenti erano 2550, oggi sono 2125. Arquata del Tronto è passata da 1150 a 900 abitanti. Ma i ragazzi rimasti qui parlano di una realtà ben più grave di quella descritta dai numeri.
14: Rispetto alla tua classe delle elementari, quante persone sono rimaste a vivere a Amatrice?
12: 10, eravamo 23.
14: Il giorno che c'è stato il sisma, quanti anni avevi?
15: 10 anni.
14: Quante persone della classe che frequentavi allora oggi abitano ancora ad Arquata del Tronto?
15: Poco meno della metà.
14: Dopo quanti anni dal sisma sei riuscito a far ripartire i lavori a casa?
15: 9 anni. L'anno scorso abbiamo iniziato la ricostruzione, pensiamo che il prossimo anno è terminato.
16: Dopo il terremoto ho pensato, vabbè, qualche crepetta, ma non vedo l'ora di tornare a dormire perché erano le 4 del mattino. Non avevo realizzato che ancora oggi, dopo 10 anni, non sarei tornato a dormire in quella casa.
14: Hai mai pensato di andare via?
12: Non mi vedo in nessun altro posto. Mancano tante cose, però questa è casa mia.
1: L'informazione di GR Parlamento torna alle 17 da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. L'augurio di un buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione di GR Parlamento, sono le 14:07 minuti. Ora vi proponiamo la registrazione dall'Aula del Senato della discussione e approvazione del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Approvato dalla Camera e collegato alla manovra di finanza pubblica. Buon ascolto.
17: La seduta è aperta. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 14 al 20 luglio ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Flavio De Guglio, 62 anni, a Barbarano Mossano, Vicenza. Francesco Vona, 39 anni, a Giavera del Montello, Treviso. Fedil Abdelhakim, 32 anni, a Montesano Salentino, Lecce. Nadim Yasir, 38 anni, a Massi Torello, Ferrara. Maher Grasli, 43 anni, a San Giorgio di Nogaro, Udine. Sokol Peposci, 49 anni, a Via Dana Mantova. Damiano Valletti, 55 anni, a Barberino del Mugello, Firenze. Matteo Consolati, 52 anni, a Bagno a Ripoli, Firenze. Pietro Isola, 56 anni, sul Lago Temo, Sassari. Invito tutti ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. Grazie. Il primo punto all'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
18: Grazie Presidente. Tanto vorrei ringraziare preliminarmente la Commissione, il Presidente di Commissione, per il grande lavoro fatto per arrivare oggi in aula per l'approvazione del provvedimento. e devo anche sottolineare e condividere che oggi siamo tre correlatori, tutti e tre avvocati, e questo per noi è un punto, voglio dire, di grande soddisfazione personale e professionale, per essere arrivati qui alla delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense dopo tanti anni, un provvedimento generale che vale per tutti, ma chiaramente di cui beneficeranno anche i cittadini, ma sicuramente e professionalmente per noi che svolgiamo la professione è un momento di soddisfazione ulteriore. Il disegno di legge numero 1917, approvato dalla Camera, si compone di tre articoli. L'articolo 1,1 delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della professione forense entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 specifica che tali decreti devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense. Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti, corredati da una relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti. Se il termine per il parere scade nel 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, questa è prorogata di 30 giorni. Il comma 4 estende la delega al Governo per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli ultimi decreti o dalla scadenza del termine di delega. L'articolo 2,1 elenca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi. La lettera A stabilisce i principi generali. Il numero 1 garantisce l'indipendenza dell'avvocato e il suo ruolo nello Stato di diritto. Il numero 2 riconosce la dignità sociale della professione. Il numero 3 definisce le attività riservate, distinguendo tra quelle esclusive, numero 3.1, come la difesa in giudizio e l'arbitrato, e quelle di competenza, numero 3.2, come la consulenza legale sistematica, consentendo comunque rapporti di lavoro subordinati per l'interesse esclusivo del datore di lavoro, numero 3.3. Il numero 4 sancisce le nullità dei compensi per l'attività legale a soggetti non iscritti. Il numero 5 limita l'uso del titolo di avvocato e il numero 6 ripristina l'istituto del giuramento. Le lettere B e C riguardano rispettivamente l'inviolabilità del segreto professionale e il compito del CNF di aggiornare il codice deontologico. La lettera D introduce l'obbligo di polizza assicurativa per le responsabilità civili con massimali aggiornati ogni 5 anni dal Ministero. La lettera E disciplina la pubblicità professionale, mentre la lettera F ribadisce la natura personale dell'incarico e la responsabilità illimitata del professionista, anche se componente di associazione o società. A questo punto, Presidente, lascerei la parola alla correlatrice, senatrice Stefani.
17: Grazie, senatore Berrino. Do la parola alla senatrice Stefani, relatrice.
8: Sì, grazie, Presidente. Nel proseguire la relazione già iniziata dalla collega Berrino, e fra i principi e criteri direttivi della legge delega è un'importante norma in materia di compenso dell'avvocato. Si adegueranno quindi la normativa esistente a quelli che sono i principi che sono già contenuti in tutta la materia che riguarda l'equo compenso, prevedendo che sia adeguato alla qualità, alla quantità della prestazione resa, che sia parametrato anche ai risultati ottenuti, ovviamente proporzionata a quella che è l'attività svolta. Altra norma importante riguarda lo svolgimento della professione in forma collettiva. Questa norma è volta a una disciplina della professione forense in un'ottica di un futuro della professione, per una professione anche più dinamica, e sempre conservando il principio per cui l'incarico deve essere conferito personalmente all'avvocato, viene disciplinato tutto l'insieme e le forme varie di collaborazione, che può essere nelle associazioni, che può essere anche nella società degli avvocati. E con un particolare riguardo anche alla particolarità, che è proprio, che guarda proprio chiaramente anche a un mondo anche molto più competitivo, la partecipazione anche dei soci non professionisti alle società. Altra norma importante è quello che chiamiamo regime della monocomittenza, ovvero il caso in cui l'esercizio dell'attività professionale svolta da un avvocato sia fatta a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o di una società fra avvocati. In questo caso sarà prevista una disciplina organica nel regime cosiddetto di monocommittenza o di collaborazione, sempre garantendo quella che è l'autonomia e la professionalità dell'avvocato. Altro nome molto importante che già comunque facevano parte in nuce di quella che era la nostra legge professionale è tutta la materia che riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale, fondamentali perché possiamo essere sempre al passo con i tempi. E pari sarà la definizione e la razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi, individuando i casi in cui sia riconosciuto il titolo di specialista e sarà regolamentata anche le modalità per ottenere il riconoscimento di tale titolo. Importantissima poi normativa che viene inserita dentro nella delega, tutta una modifica anche dell'attuale sistema sul regime dell'incompatibilità dell'esercizio della professione. Anche qui vengono superate delle incompatibilità prevedendo anche che le professioni che sono da considerarsi incompatibili, le attività che possono considerarsi incompatibili e quelle che invece sono compatibili. E altra normativa anche molto importante riguarderà poi la disciplina degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici. Lascio la parola ora al collega senatore Zanettin per prosegue e per la conclusione della relazione.
17: Grazie senatrice Stefani, do la parola al senatore Zanettin.
19: Innanzitutto ringrazio i colleghi Berrino e Stefani per consentirmi di concludere la relazione, quindi dando completa enunciazione di tutti i principi generali che vengono espressi. In particolare, proseguendo, le lettere R ed S definiscono la natura giuridica degli ordini come enti pubblici non economici a carattere associativo, le loro funzioni di rappresentanza e vigilanza sul tirocinio e sportello per il cittadino. L'organizzazione comprende l'assemblea, il consiglio. Ecco, da questo punto di vista il consiglio, per quanto riguarda la durata del mandato, rispetto ai 4 anni previsti dalla normativa oggi vigente, si passa a durate di 3 anni. I componenti del direttivo sono da 5 a 25 membri, il presidente è l'organo di revisione, nelle lettere T e D dettano le regole del sistema elettorale locale con voto elettronico, questa è una novità, il voto elettronico, tutela di genere e il limite, ecco, in questo caso dei 3 mandati consecutivi, quindi si passa dai 2 mandati consecutivi di 4 anni a 3 mandati consecutivi di 3 anni. La lettera V disciplina il Consiglio Nazionale Forense, che duplica in parimenti ai consigli dell'ordine in carica 3 anni con il limite di 3 mandati, estensibile a 4 solo se uno è stato inferiore a 18 mesi. È eletto dai consigli territoriali con voto ponderato in base agli iscritti e detiene la rappresentanza nazionale ed europea. Viene istituzionalizzato anche l'organismo congressuale forense. Si passa poi al tirocinio, che dura 18 mesi, comprensivi di 12 mesi di corsi obbligatori presso scuole forensi, con la possibilità di svolgimento anticipato per gli studenti o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame di Stato si articola in una sessione annuale con 2 prove scritte e una prova orale, che include un caso pratico, materie sostanziali processuali e deontologiche. Infine, viene riformato anche il potere disciplinare, affidato ai consigli distrettuali di disciplina eletti dagli organi locali con mandato triennale. Il procedimento prevede fasi istruttorie garantite, autonomia dal processo penale, un termine di prescrizione di 6 anni e l'istituto della riabilitazione. A conclusione della mia relazione, Presidente, io vorrei introdurre 2 temi che ritengo molto importanti alla luce di evoluzioni molto recenti, in particolare di una sentenza della Corte Costituzionale depositata proprio ieri. Il tema è quello che riguarda la partecipazione dei soci di capitale all'interno delle società dei professionisti. Ora, la nuova legge migliora senza dubbio il testo previgente, in quanto non limita in alcun modo la possibilità che gli istituti statuti societari, ovvero patti parasociali, possono prevedere una diversa distribuzione degli utili. In realtà, nel testo che oggi andiamo ad approvare, si stabilisce che la quota di partecipazione agli utili per le attività prestate a favore dei socio non professionisti e dei soggetti ad esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo sia proporzionale alla quota di partecipazione del capitale. Ed inoltre che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista. Sono due innovazioni che mi permetto di sottolineare, che valorizzano il ruolo dell'avvocato e lo difendo rispetto ai società di capitali. In questo senso, proprio a riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale depositata proprio ieri, la quale, pur dichiarando inammissibile il ricorso che era stato presentato dall'Unione delle Camere Civili, però nella parte motiva stabilisce dei principi generali e che io credo debbano essere affidati al governo nel momento in cui andrà a redigere i decreti attuativi, e nei quali la Corte Costituzionale ribadisce la necessità che ci sono dei rischi connessi alla presenza di soci non professionisti, e che, in particolare per quanto riguarda possibili conflitti di interesse o la garanzia del segreto professionale. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo vigilare, e vigileremo come Commissione Giustizia, nel testo che, nei testi che poi verranno redatti dal governo, ci siano queste garanzie per quanto riguarda i soci non nelle società in cui ci sono appunto soci di capitale. Un ulteriore riferimento che mi sento di articolare in vista appunto dei decreti delegati è quello che riguarda i mandati dei consigli degli ordini del Consiglio Nazionale Forense, con riferimento alla norma transitoria. Io ho posto una domanda specifica in sede di audizione al presidente del CNF Francesco Greco su questa, chiamiamola, non dico lacuna, ma norma che manca, e giustamente ha fatto riferimento a delle norme giurisprudenziali, nel senso delle sentenze, in particolare le voglio citare poi a futura memoria, presidente, la sentenza della Cassazione Civile 32.781 del 2013, e poi a sua volta la sentenza della Corte Costituzionale numero 173 del 10 luglio 2019, e da ultima un'ulteriore sentenza delle Sezioni Civili Unite, la 9.751 del 2024, le quali stabiliscono dei principi generali in ordine al cosiddetto mandato oggettivo, in base alle quali si può ritenere superflua una norma transitoria per quanto riguarda il numero dei mandati, nel senso che si può ipotizzare che per i consiglieri CNF, consiglieri degli ordini locali, che abbiano già espletato due mandati da quattro, si possa ipotizzare un successivo mandato di tre anni. Direi che ho concluso e ringrazio anch'io i colleghi, oltre che gli uffici e il governo.
17: Grazie senatore Zanettin. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola alla senatrice Fregolent.
20: Grazie signora Presidente, rappresentanti del governo, relatori. La riforma dell'ordinamento forense è una riforma molto importante e altrettanto delicata, perché la figura dell'avvocato è una figura importante per un giusto processo, in un processo dove le parti devono essere egualmente rappresentate, sia la pubblica accusa che la difesa, e che corrisponde alla necessità di tutelare i diritti degli imputati, qualunque essi siano, sia che siano colpevoli che siano innocenti. Quindi la figura del, per quanto riguarda ovviamente il diritto penale, per quanto riguarda il diritto civile, in questi anni dopo la riforma Cartabia, devo dire che la figura dell'avvocato civilista è molto più meditativa, più soggetto da, nel proprio studio, e poco invece rappresentante del processo come l'avevamo conosciuto noi. Sì, perché chi vi ha fatto la pratica come me tanti anni fa, sono passati 30 anni, rivedere oggi una riforma dell'ordinamento dell'avvocatura, devo dire, lo vede in senso positivo, e noi come Italia Viva abbiamo votato positivamente alla Camera, e anche il collega Scalfarotto, che ringrazio per la sua attività in Commissione, ha fatto degli emendamenti migliorativi, ma ovviamente sempre nel solco di una positività del provvedimento, ma lo dico, forse dopo 4 anni ci si aspettava non tanto una legge delega che rimanda di nuovo a altri provvedimenti, ma più un'attività parlamentare, un provvedimento chiuso in Parlamento dove anche le opposizioni potevano dire la loro, perché in 30 anni la cosa è sorprendente che la formazione e l'esame da avvocato è rimasto identico. Sì, ci sono state delle modifiche su come doveva essere composta la commissione giudicante, un tempo si poteva andare, quando ero giovane non l'ho fatto perché ero troppo orgogliosa, si poteva cambiare tribunale, ovviamente regione, per poter essere maggiormente favoriti nel superamento dell'esame, questo oggi non si può più fare perché la selezione delle commissioni viene estratta a sorte, ma di fatto una volta usciti dall'università tu fai il galoppino, ancora oggi come 30 anni fa, non sai fare assolutamente nulla, nemmeno una lettera formale, ti danno le commissioni, i tuoi dominus da fare in pochissimi tempo ed è quello lo sforzo maggiore, non vieni pagato perché non sai fare niente e dopo 2 anni di professione così dai un esame di Stato e dopo 2 anni ti si richiede di tornare studente perché vieni selezionato non sulle cose che hai imparato in quei 2 anni ma sul fatto di ricordare a memoria una quantità di nozioni che nel frattempo hai anche dimenticato perché sei invecchiato di 2 anni e di ritornare a studiare esattamente come quando eri studente universitario, dovevi dare l'esame di Stato e dovevi dare l'esame all'università. Mi aspettavo quindi oggettivamente che venisse cambiata l'intera struttura della formazione. Uno, obbligando l'università in maniera più stringente a chi vuole fare l'avvocato di fare un master aggiuntivo di 3 mesi, 4 mesi, in modo tale che quando il ragazzo fa il colloquio presso l'avvocato non sia veramente un numero che non sa fare nulla, ma sia almeno preparato, perché magari poi scopre che non gli piace poi così tanto l'attività d'avvocato. 2, dare un minimo retribuito, perché non tutti sono figli di avvocati, che hanno studi di avvocati e che erediteranno lo studio di papà. Molti sono persone che non hanno una famiglia alle spalle che può provvedere al proprio mantenimento e non essere autosufficienti non è un elemento positivo. E 3, sicuramente investire maggiormente su quello che sarà la professione del futuro, perché noi abbiamo fatto una legge, voi avete fatto una legge delega senza minimamente percepire che oggi la professione di avvocato è completamente diverso. Uno, è più internazionale, se vuoi stare sul mercato devi quantomeno avere competenze anche di almeno del diritto comunitario, perché gran parte delle normative arrivano proprio dall'Europa, non sono più soltanto nazionali, deve avere delle reti, dei contatti che un tempo non erano richieste. 2, c'è la grande incognita dell'intelligenza artificiale. Cosa vorrà dire? Che come con il medico si va già lì dicendo dottore io so già che cos'ho, e spesso oggi i miei colleghi avvocati mi dicono, arrivano le persone già con il ricorso quasi scritto dicendo avvocato so qual è la causa, so come va a finire, quindi lei me lo deve soltanto quasi depositare. Tutto questo invece non è assolutamente contemplato sul fatto che c'è una nuova formazione e che deve prevedere anche delle risorse aggiuntive, ed è quello che mi convince di meno di questa legge delega. Non si può modificare l'ordinamento forense a invarianza di bilancio, perché è la carne viva delle persone, è l'equilibrio tra poteri, è investire sui giovani, è investire sulla formazione, è investire su il futuro, perché non si potrà più pensare di avere gli studi legali che siamo abituati a conoscere, in un domani dove c'è l'intelligenza artificiale, dove ci sono cause internazionali, dove le società sono sempre più trasversali, dove c'è un mondo di diritto che si amplia. E in tutto questo, nella formazione sia universitaria che post universitaria, che quindi nella famosa pratica, non può più essere fatta appunto solamente nei termini in cui tu eri un galoppino, ma nei termini in cui tu devi essere messo nelle condizioni di poter aggredire un mercato che è sempre più complesso. E per ultimo, l'ordinamento della previdenza. Gli ordini professionali sono un elemento fondante e importante del nostro diritto, ma oggi bisognerebbe chiedere a questi ordini come si stanno attrezzando per le prossime generazioni. Gli avvocati che sono andati in pensione, che io conosco, hanno una pensione dignitosa. I giovani che ci andranno nel futuro non lo sanno. L'intermezzo, cioè noi, che dobbiamo ancora lavorare tanti anni prima di poterci accedere, hanno vissuto in questi anni le tragedie tipo la pandemia da Covid, la chiusura degli uffici, e l'ordinamento delle proprie casse non è stato così attento a una crisi che ha visto chiudere moltissimi studi perché non ce la facevano più con l'assenza di clienti, con il mondo economico che si era fermato. Studi professionali che spesso acquistano immobili prestigiosi per avere al proprio interno un budget importante, ma oggi l'acquisto dell'immobile non è più come un tempo un elemento positivo e predominante del fatto che quell'investimento darà i propri frutti. Oggi le richieste di assistenza del welfare familiare, del fatto che quando un giovane avvocato ha un figlio ritorna immediatamente a lavorare perché non c'è welfare che tenga per le libere professioni, perché perderebbero i clienti in maniera immediata, e quindi noi possiamo scrivere una quantità di regole bellissime che rimangono solamente sulla carta. Ecco, io avrei voluto, e lo dico a chi è collega e relatore, che si scardinasse un po' di più una rendita degli ordinamenti, perché non è più compatibile con il 2026, con il futuro che chiediamo ai giovani. E spesso, e chiudo, proprio nel periodo di maggiore difficoltà, quando non avevano i miei colleghi delle entrate certe, la cosa che hanno evitato di pagare, sapendo che poi veniva a incidere sulla loro pensione, era proprio la rata della cassa forense, sapendo che poi avrebbero ricevuto delle multe. E allora vuol dire che c'è un nuovo rapporto tra ordine professionale e chi lo compone, che in questa legge delega, ahimè, non c'è. È rimasta come ai tempi in cui ho giurato io, cioè tanti anni fa, ed è forse arrivato veramente l'ora di metterci tutti insieme a un torno in tavolo, con gli ordini compresi, per riscrivere un patto che oggi scricchiola un po'. Grazie.
2: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola alla senatrice Musolino.
21: La ringrazio presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo. La legge di oggi è un provvedimento particolarmente importante al quale sono molto attenta e sensibile, dato che io sono orgogliosamente un avvocato, lo sono da parecchio tempo, sono un avvocato cassazionista, quindi iscritto per il patrocinio delle magistrature superiori, lo dico sempre con grande orgoglio. E la professione forense è una professione che richiede grande impegno, grande sacrificio, dedizione, costanza, puntualità, responsabilità sulle spalle degli avvocati, nella testa di un avvocato, nella presenza fisica di un avvocato in aula, si basano i destini dei suoi clienti, la sua capacità di comprendere una lite, di saper impostare la difesa, di saperla discutere, pur con tutte le difficoltà e le modifiche, i cambiamenti che abbiamo subito in qualche modo in questi anni. Il processo civile non è il processo civile sul quale ci siamo formati, è un processo civile nuovo, è un processo civile che dopo la riforma Cartabia ha quasi perso del tutto o comunque in maniera significativa la parte relativa alla trattazione in udienza, spessissimo sostituita da note scritte in sostituzione di udienza, alle quali si può derogare su richiesta delle parti, ma appunto si può derogare perché la regola sarebbe sempre la trattazione scritta. Eppure in quella oralità, in quella centralità, risiede la professione dell'avvocato, io direi anche la missione dell'avvocato, perché nell'oralità, nella discussione, nella prospettazione dei fatti di causa sta tutta la capacità dell'avvocato di avere compreso di che cosa parla, averlo saputo inquadrare correttamente dal punto di vista giuridico, aver offerto al giudice che lo ascolta anche uno strumento per comprendere e accogliere le sue domande, e avere fatto in tutto questo percorso anche un lavoro di mediazione tra il cittadino che chiede giustizia e il giudice che la deve impartire. Non è un ruolo semplice, non è una professione comune, è una professione anche dolorosa. Ci facciamo carico molto spesso dei problemi dei nostri clienti anche quando sappiamo che sono irrisolvibili o che comunque da quell'aula non uscirà la soluzione che loro aspettano, che loro agognano, che loro sperano. E dobbiamo mediare tra la speranza e la giustizia, tra l'attesa e la ragionevolezza. La legge di riforma dell'ordinamento forense comporta delle novità importanti, alcune delle quali forse sono passate un po' inosservate nel dibattito politico, ma alcune meritano di essere puntualizzate in questo dibattito oggi. La prima, che leggendo le varie disposizioni mi è balzata immediatamente all'occhio, è l'aver introdotto tra i principi che poi dovranno essere trasposti dalla legge delega ai vari decreti attuativi, la figura dell'avvocato dipendente. Noi avevamo un capisaldo: l'avvocato deve essere libero, non può essere un lavoratore alle dipendenze di nessuno. L'unica eccezione sono i professori universitari, che infatti accedono a un ruolo speciale, e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono l'ufficio legale e hanno questo ibrido, però sono sempre avvocati. Ma mai mai l'avvocato poteva essere dipendente. Infatti, chi di noi potesse vincere o ha vinto, come è successo da ultimo negli uffici del processo, i concorsi nella pubblica amministrazione, si è dovuto immediatamente cancellare dall'albo, condizione sine qua non per accedere al pubblico impiego. Invece con questa legge delega c'è una novità, c'è l'avvocato che può essere assunto con contratto di lavoro da una società che svolge attività legale e diventa un avvocato dipendente. Non può essere una riforma che passi inosservata, una riforma che riguarda un caposaldo dei principi che hanno sempre regolato la professione forense. È un punto di caduta che testimonia come i tempi siano cambiati, come le necessità si siano modificate. E perché sono cambiati i tempi, signora Presidente? Perché gli avvocati sono diminuiti sensibilmente, con un trend che ha invertito il trend che fino al 2020 era di crescita costante. E quel 5% di crescita costante che si è registrato fino a prima della pandemia si è invertito con un segno meno davanti e ha continuato a decrescere il numero degli avvocati. Ed è diminuito il numero degli avvocati un po' per effetto delle assunzioni anche nella pubblica amministrazione, ma soprattutto per le difficoltà che affrontano gli avvocati semplici, gli artigiani del diritto, i professionisti che lavorano nel proprio studio, che hanno magari uno, due collaboratori, una segretaria, un segretario e alcuni praticanti ai quali insegnano la professione. Ma questo genere di avvocato ormai è schiacciato da un mercato che non consente lui di più di crescere o di mantenere quella fetta di mercato che prima aveva, perché quel rapporto uno ad uno, l'avvocato e il suo cliente, sta incominciando a perdersi, come è successo in altre società, in altri stati, dove invece fioriscono, come stanno incominciando a fiorire anche in Italia, le società di avvocati. Solo che prima erano società di avvocati, quindi professionisti che si associavano fra di loro, ma nessuno era dipendente di un altro. Adesso stiamo facendo un passo in più, stiamo facendo le società che assumono gli avvocati per svolgere l'attività forense, a condizione che però almeno il 51% della società sia impersonata da avvocati. ci muoviamo, ammettiamolo, sul filo di lana per far ammettere una nuova forma societaria nella speranza che questo possa salvare la professione, possa consentirci di mantenere la competitività a fronte di una qualità del servizio, di una qualità della professione che in Italia è altissima, perché gli avvocati italiani sono fra i migliori del mondo, se non i migliori. E questo lo dico con grande orgoglio, perché le sentenze, la giurisprudenza che si forma in Italia, le pronunce della Corte Costituzionale sono comunque un faro per la giurisprudenza internazionale, e anche la giurisprudenza di diritto internazionale comparato guarda sempre alla giurisprudenza italiana con grande attenzione. E questo lo dico con orgoglio, perché è così, ma è dimostrato dai fatti. E allora avere fatto questa modifica significa che da un lato il governo, la maggioranza, si rende conto che c'è la necessità di fare una modifica, di prendere atto anche che i tempi sono cambiati, che bisogna dare uno strumento anche agli avvocati che non riescono più a operare da soli, che non riescono più ad essere i titolari del proprio studio legale, ma dall'altro comporta anche la necessità di rispondere a questa richiesta, di rispondere alla domanda di aiuto che arriva dagli ordini professionali e dai singoli iscritti. Perché se è vero che da un lato la riforma societaria, la possibilità di assumere gli avvocati, può anche ragionevolmente assolvere a una domanda che viene dal mercato, è altrettanto vero che la figura dell'avvocato singolo, artigiano del diritto, titolare del proprio studio, titolare del proprio destino, non deve scomparire. E da questo punto di vista ci dobbiamo impegnare, e non ci possiamo impegnare se non mettiamo completamente risorse nella riforma dell'ordinamento forense, se non prevediamo mai un investimento a salvaguardia delle giovani generazioni, se non ci impegniamo mai anche nel ricambio generazionale. E soprattutto mi sia consentito, con l'orgoglio di essere avvocato e di essere donna, una professionista donna che opera nel settore con tutte le difficoltà che incontrano le donne, che non sono narrazioni favolistiche, sono la concreta realtà dei fatti, se non ci adoperiamo per superare il gender pay gap. Perché vede, sottosegretario, quando io ho iniziato la pratica forense, le donne che frequentavano le aule del tribunale, le praticanti, erano poche, non eravamo tantissime. Eravamo meno sicuramente dei colleghi maschi. Pian piano però questo rapporto si è invertito, e adesso, se non dico che siamo la maggioranza, sicuramente siamo oltre il 50%. Ma a fronte di questa presenza numerica, i dati ci dicono che non ci corrisponde un'eguaglianza dal punto di vista del reddito che riusciamo a sviluppare. E le donne subiscono ancora un gender pay gap del 50%, cioè guadagnano esattamente il 50% in meno rispetto ai colleghi maschi. Ora mi si potrebbe dire: ma quello è il mercato, sceglie il mercato da chi vuole andare, se il collega maschio è più bravo del collega femmina non è che possiamo imporgli a chi si deve rivolgere. Peccato che non è così, perché noi sappiamo bene che la qualità della professione forense che viene garantita dalle colleghe donne è anche superiore rispetto a quella dei colleghi maschi. Ma non è questo che incide sulla scelta dei clienti. Finisco, collega. Incidono tutte quelle difficoltà di ordine pratico che purtroppo frastagliano il percorso della carriera delle avvocate. Che sia la maternità, che siano le difficoltà in famiglia, che sia la necessità di dedicarsi alla cura stessa della famiglia, la quasi impossibilità di accedere a forme di sostegno, agli asili nido o comunque agli asili pubblici, perché il reddito spesso impedisce l'accesso a determinate misure, e le avvocate donna sono escluse da quelle misure come opzione donna, come il bonus figli, che noi non abbiamo perché siamo titolari di partita IVA. E nel momento in cui non le abbiamo, va da sé che possiamo essere bravissime, preparatissime, intelligentissime, ma poi alla fine scegliamo sempre di farci carico della nostra famiglia, perché siamo così. E così purtroppo è la società italiana. E su questo andava fatto un percorso, un lavoro di modifica con questa legge, che auspico e mi auguro che comunque nei decreti attuativi possa ancora trovare luogo. C'è spazio, questa è una legge delega, ci sarà da lavorare sul prosieguo. Perciò con questo invito a lavorare su questi elementi: la disparità di salario fra uomini e donne, la disparità di accesso alla professione per i giovani, il ricambio generazionale, il trend negativo nell'iscrizione alla professione forense, agli albi della professione forense. Esprimo una dichiarazione che, conformemente a quella che abbiamo fatto alla Camera, è sì favorevole, ma è fondata su questo auspicio, su questa che è ben più di una speranza. È un invito ad essere solerti e a fare presto. Grazie.
2: Grazie senatrice Musolino. Do la parola al senatore Bazoli.
3: Sì, grazie Presidente. Ma oggi giunge a conclusione un provvedimento che è molto atteso, era molto atteso dalla Avvocatura italiana, un provvedimento che è stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio cui hanno partecipato gli organismi istituzionali dell'Avvocatura e che ha portato poi a un progetto di riforma che è stato, direi, largamente recepito da questo provvedimento di legge delega, che presenta quindi molti punti che noi condividiamo, sebbene, come sempre capita, si poteva fare di più e ci siano anche alcune questioni che secondo noi rimangono abbastanza discutibili e controverse. Era molto atteso il provvedimento perché io penso dobbiamo essere molto onesti. L'avvocatura attraversa un momento di profonda crisi, o quantomeno di profonda trasformazione. I numeri attestano, diciamo, questa condizione che io credo si possa definire di crisi. A partire dalla vocazione, dall'accesso alla facoltà di giurisprudenza, se si guardano i numeri degli studenti che si iscrivono alla facoltà di giurisprudenza, noi vediamo che sono numeri in discesa, direi, verticale, si sono quasi dimezzati negli ultimi 10 anni. Gli avvocati si stanno riducendo, cioè il numero di avvocati iscritti all'albo si sta fortemente riducendo. Il reddito degli avvocati si sta riducendo fortemente. Negli ultimi 6-7 anni il reddito degli avvocati si è ridotto in maniera molto significativa, del 30-40% il reddito medio, e rimane quella differenza così indicativa di uno squilibrio che ancora c'è nell'interno della professione tra gli avvocati donne e gli avvocati uomini, questo squilibrio reddituale che addirittura vede la media dei redditi degli avvocati donne essere la metà di quello degli avvocati uomini. C'è un dimezzamento dei nuovi abilitati alla professione forense. Erano 11.000 pochi anni fa, negli ultimi dati disponibili ci dicono che sono non arrivano a 5.000 i nuovi avvocati che vengono abilitati a seguito dell'esame, e questo dipende dal fatto che oggi purtroppo l'avvocatura è un percorso complicato da conseguire, cioè non è facile arrivare a diventare avvocati perché è un percorso molto lungo, perché sono 5 anni di attività di studio più l'attività di tirocinio più un esame abilitativo molto complicato, e tutto questo percorso non porta però a una condizione professionale lavorativa certa, sicura, come era una volta. Perché oggi purtroppo anche chi ha il titolo di avvocato si trova in un mercato talmente competitivo che molto spesso la difficoltà di chi appunto svolge il ruolo di avvocato è una difficoltà di trovare clienti, di avere un reddito adeguato, sufficiente, di essere in grado di conciliare l'attività professionale con le incombenze di altra natura e anche quelle di natura familiare. E tutto questo ci dice quindi che oggi questa è una professione in crisi, e quindi la necessità di mettere mano all'ordinamento professionale deriva anche da questa piena consapevolezza di una profonda trasformazione, quindi la necessità di nuove regole, di nuove norme. E io penso che questa legge porti certamente faccia fare dei passi in avanti da questo punto di vista. Si prevedono nuove forme di associazione professionale, quindi le associazioni tra avvocati, le associazioni tra professionisti, le reti professionali, quindi forme di aggregazione molto diverse tra loro che garantiscono una flessibilità anche di, come dire, di esercizio della professione in forma aggregata, che è coerente con le necessità oggi della nuova modalità anche di esercizio appunto della professione. E qui però forse si poteva fare qualcosa di più, perché proprio la sentenza della Corte Costituzionale a cui faceva riferimento poc'anzi il collega Zanettini, che è stata che è arrivata proprio ieri, ricorda che il tema delle associazioni tra avvocati, tra professionisti, nelle quali ci sono anche soci non professionisti, è un tema delicatissimo, perché attiene alla salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato, che è un caposaldo dell'attività professionale forense se si vuole garantire l'adeguata tutela dei diritti e delle garanzie e delle libertà delle persone che si rivolgono agli avvocati. In questa legge delega manca qualcosa che è stato ricordato anche dalla sentenza della Corte, per esempio le informative ai clienti sui

0: taglio l'autonomia e indipendenza di quell'avvocato che fa parte di quella rete professionale, così come manca nella legge delega una norma che garantisca agli avvocati di opporre ai soci non professionisti che fanno parte dell'associazione professionale il segreto professionale, che è parte del patrimonio professionale deontologico dell'avvocato. Quindi si è fatto un passo in avanti e tuttavia manca ancora qualcosa. E ci sono alcune contraddizioni, per esempio una contraddizione che abbiamo rilevato e sottolineato anche in commissione è la circostanza per cui nell'associazione tra professionisti, quindi con altre professionalità oltre all'avvocatura, agli avvocati è consentito di partecipare a quelle associazioni ma solo per fare attività di consulenza e non attività diciamo giurisdizionale tout court, il che è una forte limitazione che ovviamente limita la libertà e la possibilità degli avvocati di entrare in questi organismi. Bene che si sia intervenuto sulla monocommittenza, anche se i principi della legge delega sono principi molto larghi e molto elastici, quindi dipenderà molto da come verranno attuati con le leggi delega. Quindi la legge delega dovrà garantire agli avvocati che lavorano in regime di monocommittenza, cioè che sono sostanzialmente dipendenti alle dipendenze di uno studio professionale, bisogna garantire loro l'autonomia, la libertà di esercizio della professione, ma anche le tutele che devono essere garantite a chi di fatto lavora per un solo cliente. Bene che si sia riformata l'accesso alla professione, io l'ho detto anche in sede di decreto legge sul tema della immigrazione, perché il governo fa questi meravigliosi decreti legge in cui si parla dell'universo mondo, per cui si parla di immigrazione ma si parla anche dell'avvocatura, per cui si fa un decreto legge nel quale c'è anche l'accesso alla professione, con questa addirittura caratteristica che si fa un decreto legge che parla dell'universo mondo, parla dell'avvocatura, dell'immigrazione, ma parla anche di un argomento che stiamo per approvare in aula con una legge delega, per cui si fa un decreto legge che affronta una materia di una legge delega che stiamo per approvare. Veramente una fantasia questo governo inarrivabile. E questo secondo noi è molto discutibile, perché nel momento in cui si approva una legge delega che dà al governo la possibilità di esercitare una delega sull'accesso alla professione, sugli esami per l'accesso alla professione, che noi condividiamo nel suo impianto, è molto discutibile che si faccia un decreto legge che sostanzialmente anticipi l'entrata in vigore di questa nuova modalità di accesso all'esame di esame per l'accesso alla professione forense, introducendo quindi una novità per chi invece ha fatto il tirocinio immaginando che l'esame si svolgesse con le vecchie regole. Questo l'abbiamo detto e però è giusto ribadirlo anche qua. Discutibile, e su questo chiudo, anche la nuova regola dei mandati per gli organismi di rappresentanza della professione. Non si capisce per quale motivo, o meglio si capisce, ma insomma io francamente non lo condivido, il fatto per cui si sia passati dai due mandati quadriennali a tre mandati triennali, con questa poi interpretazione che consente a chi ha fatto due mandati di fare un terzo mandato triennale, che di fatto aumenta fino a 11 anni la possibilità di ricoprire gli incarichi. Io francamente questo credo che sia una cosa non comprensibile, non condivisibile, e fa parte di quegli aspetti di questa legge delega che noi non condividiamo. Detto questo, è comunque un passo avanti, sappiamo che dietro c'è un grande lavoro dell'avvocatura nel suo complesso, riteniamo che questa legge delega nella sua sostanza comunque recepisca quelle indicazioni di quel lavoro, e quindi noi comunque, ma lo dirà poi meglio di me sicuramente in dichiarazione di voto Anna Rossomando, ma voteremo a favore di questo provvedimento.
1: Grazie senatore Bazzoli. Hanno la parola per la replica i relatori, e quindi chiedo al senatore Berrino, alla senatrice Stefani, al senatore Zanettin se intendano intervenire in replica. No? Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo al senatore Bazzoli, alla senatrice Lopreiato, alla senatrice Cucchi, al senatore

0: senatore Scalfarotto se intendano illustrare gli emendamenti. Do la parola alla senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente. Alla fine all'articolo 1 abbiamo presentato soltanto un emendamento, proprio perché è stato deciso di affrontare questo provvedimento, la legge appunto professionale, con una legge delega. Proprio perché abbiamo criticato questo modus operandi che in qualche modo ha svilito quella che è l'attività del Parlamento, abbiamo suggerito quello che è un rafforzamento appunto del ruolo del Parlamento nell'esercizio della delega per mezzo dell'ampliamento dei termini per l'espressione appunto dei pareri e prevedendo una seconda trasmissione degli schemi di decreto qualora il Governo intenda discostarsi dalle indicazioni formulate dalle commissioni parlamentari. In tal modo così diamo un po' più di valore a quella che è l'attività parlamentare, che sicuramente doveva essere in qualche modo più coinvolta in una legge così importante. Grazie.
0: Grazie senatrice Lopreiato. Se non ci sono altre illustrazioni chiedo i pareri ai relatori. Senatore Berrino.
2: Parere contrario.
0: Anche agli ordini del giorno.
2: Ordini del giorno, Presidente.
0: Governo.
3: Conforme.
0: Passiamo quindi alla votazione. Senatore Pirondini, dichiarazione di voto? Prego.
4: Sì, grazie Presidente, ma volevo spiegare perché il gruppo del Movimento 5 Stelle in realtà nemmeno voterà questo emendamento, perché come saprà e come saprete tutti, questa mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ovvero questa maggioranza, ha votato per negare alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e una persona coinvolta con la camorra. Allora oggi per noi i lavori finiscono qui. Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
0: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
4: Con la camorra, perché la lotta.
0: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
4: Questo tipo, questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
0: Sospendiamo la seduta.
4: Quello che accade oggi è un fatto.
0: Sospendiamo la seduta.
4: Oggi blocchiamo l'aula, occupiamo i banchi.
0: Sospendiamo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.
5: La seduta è ripresa. Avremo occasione in un'apposita riunione di capigruppo di commentare questo evento, che per carità fa parte delle dinamiche parlamentari non le migliori, ma ne abbiamo viste, vero Presidente Casini? Di peggio, hai ragione, ma il che non migliora il giudizio, però non è che la ripetizione migliora. Quindi la seduta, poiché un gruppo mi ha chiesto il tempo necessario a una breve riunione, sospendo la seduta, che riprenderà con immediate votazioni senza altri interventi. Prego, grazie. La seduta è sospesa.
0: La seduta è ripresa, quindi riprendiamo dall'emendamento 1.1. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Emendamento 1.2, Bazzoli ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.3, Lopreiato. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Gli ordini del giorno G1.1, G1.2... e G1.3 hanno parere contrario. Chiedo se li mettiamo in votazione. Sì, quindi votiamo l'ordine del giorno G1.1. chiede la parola la senatrice Gaudiano.
6: Grazie Presidente, chiedo il numero legale
0: per la verifica del numero legale. Quindi appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la verifica del numero legale. Chiudiamo la verifica. Il Senato è in numero legale. Quindi votiamo l'ordine del giorno G1.1 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.2, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.3, Scalfarotto, Bazzoli. Interviene il senatore Scalfarotto in dichiarazione di voto.
7: Sì. solo per spiegare il contenuto dell'ordine del giorno e anche per, diciamo così, rendere chiara la posizione del governo e del relatore che hanno dato parere contrario, perché nella legge delega si stabilisce che il nuovo sistema di elezione del consiglio circondariale dell'ordine degli avvocati possa essere eletti per 3 mandati di 3 anni consecutivi, ma da nessuna parte c'è scritto che coloro che sono già dentro gli ordini circondariali non possono ricominciare con questa nuova norma per ulteriori 9 anni. Il rischio è di cumulare gli anni già passati dentro l'ordine con ulteriori 9 anni. Quindi noi chiediamo con questo ordine del giorno che il governo si impegni a chiarire che 9 anni partono da adesso, nel senso che chi ha già fatto molti anni non può cumularne 9, perché altrimenti è ovvio che non ha senso. Questa norma finisce con il perpetuare un gruppo di persone che sono già lì da molto tempo e che con questa scusa non decadrebbero più con la norma precedente, ma utilizzerebbero ex novo la norma nuova. E quindi sono un po' stupefatto, diciamo, dal parere contrario del governo e del relatore.
0: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno G1.3 Scalfarotto Bazzoli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1, stiamo votando l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Chiedo ai senatori Bazzolo, Rossomando, Mirabelli, Lopreiato, Cucchi se intendano illustrare i propri emendamenti. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri di relatori e governo. Senatore Berrino.
8: Parere contrario.
0: Governo.
3: Conforme.
0: Votiamo l'emendamento 2.1, Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.2, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.3, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.4, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.5, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.6, Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.7, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.8, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.9, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.10, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.11, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.12, Lopreiato, dichiarazione di voto.
1: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento rafforza le garanzie di autonomia e di indipendenza degli avvocati nell'ambito delle società tra professionisti e non. In merito a questo volevo soltanto evidenziare come questo emendamento raccolga un poco di criticità evidenziate anche dagli auditi, e volevo anche portare all'evidenza di questa assemblea come proprio ieri sia stata depositata una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 138 del 2026. Perfetto, grazie relatore. Però questa sentenza, se mi permette il relatore di precisare, non ha escluso la fondatezza delle preoccupazioni poste dall'Unione Camere Civile sulla legittimità appunto dell'articolo 4 bis della legge 247 del 2012 sulla partecipazione dei soci non avvocati nella professione di avvocati stessi. Quindi su questa criticità sicuramente c'era bisogno di una riflessione ulteriore. Non solo perché appunto stesso degli auditi di una certa caratura avevano riferito qual è l'esistenza di questa criticità, ma perché ora interviene anche la Corte Costituzionale. Quindi credo che questo emendamento sia un emendamento di assoluto buonsenso e invito il Governo a considerare nuovamente questo emendamento, a fare un passo indietro e fare delle giuste valutazioni circa la volontà di portare avanti la legge professionale così strutturata. Grazie.
0: Grazie senatrice Lopriato. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.12, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
6: Voto elettronico.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 2.12. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 2.13, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.14, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.15, Lopriato. Dichiarazione di voto della senatrice Lopriato.
1: Grazie Presidente. Qui parliamo di monocommittenza, una delle poche novità appunto della legge professionale, e l'emendamento disciplina giusto appunto il rapporto di monocommittenza prevedendo la forma scritta del contratto, il contenuto minimo dell'accordo, il diritto al preavviso e specifiche tutele nei casi di maternità, adozione, malattia e infortunio. Allora, monocommittenza, finalmente affrontiamo la questione all'interno della legge professionale, tutti felici e contenti, però è una scatola vuota in questa legge professionale. Questo emendamento in qualche modo cerca di riempire quella che è una scatola relativa a moltissimi, che coinvolge moltissimi colleghi in monocommittenza, in particolar modo quelli che sono giovani avvocati e donne. Quindi anche questo è un assoluto emendamento di buonsenso che invito questa maggioranza a votare in maniera favorevole. Grazie.
0: Grazie senatrice Lopriato. Senatrice Gaudiano.
6: Su questo emendamento chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 2.15 Lopriato con parere contrario di relatori e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.16 Lopriato, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Lopriato.
1: Grazie Presidente. Allora, questo emendamento, parliamo sempre di monocommittenza, mira a garantire proprio i compensi professionali riconosciuti ai professionisti che lavorano per un unico cliente e chiediamo che non siano inferiori a quelli che sono i parametri professionali stabiliti in via regolamentare, rafforzando quindi finalmente una tutela economica dei professionisti in monocommittenza, che ad oggi a malapena vedono rimborsarsi quelle che sono soltanto esclusivamente le spese e un minimo di emolumento, ma qui invece mettiamo un punto fermo su quanto abbiano diritto in merito all'apporto professionale che danno allo studio, al dominus, ahimè che si definisce ancora così, nell'esercizio della propria attività professionale. Grazie.
0: Pongo in votazione l'emendamento 2.16 Lopriato con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.17 Rossomando. Do la parola alla vicepresidente Rossomando.
8: Sì, grazie Presidente, ma soltanto per sottolineare che parliamo spesso in quest'Aula della tutela della maternità e spesso ci richiamiamo alle generazioni precedenti e al numero di figli che ciascuno può testimoniare nella propria, diciamo, ricostruzione biografica e dell'albero genealogico. E tuttavia, poi, quando si tratta di approvare o di prendere in considerazione interventi concreti che consentano appunto di fare la scelta della maternità senza essere penalizzati, non c'è nessuna attenzione e vengono regolarmente rinviati al mittente. Già dagli interventi precedenti sono stati toccati gli aspetti difficili di chi esercita la professione autonoma, in particolar modo le donne, in particolar modo le avvocate hanno visto con un estremo ritardo il cominciare a pensare e a riconoscere che anche le avvocate dovrebbero poter scegliere se essere madri e di farlo serenamente. Questo emendamento semplicemente voleva garantire che appunto nel caso di un'indisponibilità continuativa per un periodo che non superi 180 giorni dovuta appunto alla gravidanza, maternità o paternità, perché appunto noi siamo per una pari distribuzione delle responsabilità, o anche malattia o infortunio, sia semplicemente vietato il recesso da parte del committente, perché evidentemente stiamo parlando di una libera professione. Pertanto, come dire, ci dispiace che il parere sia stato negativo. Ovviamente, come si dice in questi casi, insistiamo nella richiesta.
0: Grazie vicepresidente. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.17 Rossomando ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.18 Lopreiato, dichiarazione di voto.
1: Grazie Presidente. Allora, noi oggi stiamo licenziando una legge professionale che avrebbe dovuto superare quelle che sono le criticità della legge professionale del 2012. Ma in questa legge attualmente noi non teniamo in considerazione quelle che è stata una evoluzione della professione, l'affacciarsi alla stessa a nuove tecnologie. E proprio per questo ho ritenuto opportuno, il Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno presentare questo emendamento a mia prima firma, che appunto propone dedicare dei percorsi ad hoc per i professionisti che si affacciano a queste tecnologie. E quindi parliamo di un potere regolamentare del Consiglio Nazionale Forense anche proprio alla organizzazione di questi specifici percorsi, perché è inutile nascondersi che ormai anche la gestione all'interno dell'ufficio legale stesso, o piuttosto proprio la gestione di un procedimento che chiaramente si fa con un processo telematico, ha bisogno di professionisti preparati, e quindi credo che prospettare la possibilità di percorsi formativi sia assolutamente di buon senso. Grazie.
0: Grazie senatrice. Pongo in votazione l'emendamento 2.18 Lopreiato, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.19 Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.20 Lopreiato, senatrice Gaudiano.
6: Sì, Presidente, sull'emendamento 2.20 chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo quindi l'emendamento 2.20 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.21 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.22 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.23 Rossomando ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.24 Rossomando ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.25 Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Dichiarazione di voto della senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente. Qui arriviamo a quello che è la novità proprio della legge professionale, quello che è il mandato e la durata del mandato stesso, sul quale farò le mie dovute precisazioni poi in sede di dichiarazione. Ora, già parlare di, abbiamo di nuovo cacciato dal cilindro quella che è la questione del terzo mandato, incidiamo su quella che è la lunghezza del mandato stesso. Ora noi dobbiamo permettere quello che è un ricambio generazionale all'interno anche degli ordini stessi, quindi invito a non fare una legge ad hoc che viene prospettata dall'avvocatura come una legge innovativa e tutto, quando alla fine l'argomento principale gira intorno alla questione del mandato, anche questa molto opaca, perché non si capisce bene come viene introdotto questa nuova forma del terzo mandato, la lunghezza dello stesso, è tutto un po' così. Ci vorrebbe invece molta chiarezza in questo senso, e ahimè a malincuore dico che nella questione del mandato si è fatto non un passo avanti ma bensì un passo indietro. Grazie.
0: Grazie senatrice. Votiamo l'emendamento 2.25, l'ho preiato, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.26, l'ho preiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.27, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.28, Rossomando ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.29, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.30, Lopreiato, chiede la parola prima la senatrice Lopreiato in dichiarazione di voto.
1: Grazie Presidente. Allora, qui parliamo di eleggibilità nei consigli e diciamo che rafforziamo i requisiti proprio per l'eleggibilità nei consigli dell'ordine, perché invito tutti quanti a leggere quanto è prevista ora dalla legge professionale. Alla pagina 19 della legge professionale, all'articolo, al comma 4, dove dice che in casi in cui possono essere candidati solo gli avvocati in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento, e qua tutto va bene, ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata. Cioè gli unici reati considerati sono quelli contro l'amministrazione della giustizia, per quanto riguarda invece le altre condotte, seppur penalmente rilevanti, non incidono sulla eleggibilità. Quindi anche questo, chiaramente noi precisiamo quelli che sono criteri estremamente più stringenti, quindi anche qui invito questa maggioranza a una riflessione ulteriore, a non schiacciare sul pulsante, alzare la mano passivamente, ma a votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie.
0: Senatrice Gaudiano.
6: Chiedo il voto elettronico per l'emendamento 2.30.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 2.30, l'ho preiato, con parere contrario di relatori e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.31, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.32, l'ho preiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.33, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.34, Lopreiato, senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente. Qui, come avevo anticipato prima, interveniamo sulla questione dei mandati e adeguiamo quindi la disciplina del Consiglio Nazionale Forense, prevedendo quindi soltanto i due mandati quadriennali e limitando al massimo a due mandati consecutivi. Non terzo mandato, non tre mandati di 3 anni, ma 2 di 4 anni e anche consecutivi. Grazie.
0: Grazie senatrice Lopreiato. Votiamo l'emendamento 2.34, Lopreiato, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.35, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.36, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.37, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.38, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.39, Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.40, Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.41, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.42, Lopreiato, senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente, non ho inteso intervenire tutti gli emendamenti, ma questi sono tutti quanti rivolti a un'organizzazione all'interno del Consiglio Nazionale Forense, perché proprio questa questione non viene toccata da questa legge professionale. È un'occasione per parlare di sottocommissione, di divisione di quelle che sono le competenze all'interno del Consiglio Nazionale Forense. Come dire, un poco una scatola vuota questo disegno di legge, un'occasione per organizzare effettivamente, alla luce anche delle nuove esigenze che l'avvocatura reclama, e purtroppo tutti questi emendamenti non sono stati accolti. Quest'ultimo, invito quantomeno quest'ultimo che parla delle sottocommissioni, invito questa maggioranza ad accogliere, proprio perché è volta ad organizzare meglio e rispettando quelli che sono i principi di trasparenza nella gestione anche del Consiglio Nazionale Forense. Quindi invito questa maggioranza, anche per questo emendamento, a votarlo favorevolmente. Grazie.
0: Votiamo l'emendamento 2.42, Lopreiato, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.43, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.44, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.45, Lopreiato, che interviene in dichiarazione di voto.
1: Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo, perché l'emendamento rafforza il ruolo dell'organismo congressuale forense quale organo di rappresentanza politica dell'avvocatura, disciplinandone la composizione, l'incompatibilità, la durata del mandato e delle funzioni. È molto facile da comprendere anche, e credo assolutamente anche questo di buon senso, anche su questo un'occasione persa, perché parliamo appunto dell'OCF, un organo estremamente importante.
0: Senatrice Gaudiano.
6: Sì, chiedo il voto elettronico, Presidente.
0: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo l'emendamento 2.45, Lopreiato, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? No, scusate, la votazione è aperta perché è una votazione elettronica. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 2.48, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché sostanzialmente identici, gli emendamenti 2.51, Lopreiato, e 2.52, Cucchi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.53, Cucchi ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.54, Lopreiato, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.55, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché identici, gli emendamenti 2.56, Mirabelli Verini, e 2.57, Cucchi ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.58, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.59, Bazzoli ed altri, e 2.60, Lopreiato, vengono votati in unica votazione perché identici, con parere contrario di relatore e governo, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.61, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo, senatrice Gaudiano.
6: Chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 2.61 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.62 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.63, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 2.64, Lopreiato, interviene la senatrice Gaudiano.
6: Chiedo sempre il voto elettronico per il...
0: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 2.64 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 2.65 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo ora l'articolo 2, stiamo votando l'articolo 2, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva. Votiamo l'articolo 3, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva e passiamo alle dichiarazioni di voto. Do la parola al senatore Potenti che ha chiesto con l'accordo di tutti i gruppi di intervenire per primo, quindi prego senatore Potenti.
9: Sì, la ringrazio Presidente e ringrazio anche i colleghi che me ne danno la possibilità. Anzitutto preme esprimere il dispiacere per gli accadimenti di questa mattina in quest'Aula in occasione dei lavori per un importante testo condiviso con le associazioni rappresentative del mondo dell'avvocatura. Dispiace che il tema per cui appunto si è oltretutto interrotto i lavori dell'Aula riguardassero proprio un tema afferente alla giustizia. Noi abbiamo svolto veramente un compito che era atteso da tempo, quello di definire delle linee operative con le quali appunto incaricare il governo di compiere un atteso e importante rivolgimento positivo delle norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività di avvocato. Nello scorrere il testo di questa delega non si può ovviamente non notare delle parole che ricorrono molto frequentemente, fra queste quelle di libertà, indipendenza dell'avvocato, dignità, idoneità professionale. Ci si preoccupa quindi di garantire che la figura dell'avvocato mantenga all'interno dell'ordine professionale, all'interno della nostra comunità, un ruolo assolutamente garantito, un ruolo fondamentale riconosciuto sin dalla nostra Carta Costituzionale, e naturalmente far sì che questa professione possa svolgersi sempre comunque nell'alveo di una serie di principi che ne sono stati il cardine sin dalla propria origine. E questo pur a fronte di trasformazioni che si susseguono con una grande velocità e che vedono appunto presentarsi tra gli strumenti di lavoro dei legali anche quell'intelligenza artificiale che certamente impatterà molto nel lavoro quotidiano e nei rapporti con i clienti e con la magistratura. Si parla di attività che è colpita, come abbiamo potuto ascoltare dalle audizioni svolte sin dalle attività della Camera dei Deputati, in cui sono state approfondite con le rappresentanze dell'avvocatura la situazione dell'ordine professionale. Un reddito che purtroppo colpisce nella sua dimensione le fasce più giovani degli avvocati, fasce che sono ritenute quindi deboli. Un numero di aspiranti avvocati che nel corso degli ultimi anni è andato diminuendo. La necessità di tenere conto che le aggregazioni costituiscono spesso un elemento rafforzativo nello svolgimento dell'attività professionale, una condizione per garantire la specializzazione degli avvocati, che è un processo naturale che vede l'arricchimento in determinate materie dei nostri professionisti, che sempre più spesso hanno non tanto solo il piacere ma la necessità di condividere queste attività con altri professionisti, condividendo degli spazi comuni, facendolo, sfruttando anche, questa è la grande opportunità che noi diamo attraverso questa delega che il governo saprà certamente accogliere e sfruttare in senso positivo, la possibilità di fruire di tutte quelle possibilità normative, codicistiche, che vedono la grande varietà delle nostre soluzioni anche in campo societario rendersi disponibili anche per l'avvocatura. I futuri decreti legislativi attuativi e correttivi, dai quali dipenderà la concreta realizzazione dei principi contenuti nella delega, prevedono ovviamente dei punti che sono stati, dicevo in apertura, condivisi in maniera molto forte dalle associazioni rappresentative della categoria e dall'organo, il CNF. Anzitutto, nelle fasi iniziali della carriera, dicevo, c'è la difficoltà di sostenere i giovani avvocati in una fase determinante per garantire la prosecuzione di questa attività. E ovviamente la garanzia che queste attività vengano svolte da avvocati anche in settori come quello stragiudiziale, in cui troppo spesso le contiguità portano a confondere lo svolgimento delle attività professionali in vicinanza anche a quelle che sono le competenze di altre figure professionali. E qui la volontà di voler precisare con grande puntualità quelli che sono i limiti e i diritti che devono essere prerogativa degli avvocati. E qui appunto la previsione addirittura della nullità di accordi economici aventi ad oggetto attività di assistenza legale connesse all'esercizio di funzioni giurisdizionali quando svolti da soggetti non iscritti all'albo professionale. Il rafforzamento del segreto professionale, un punto assolutamente irrinunciabile della nostra attività, lo dico nostra perché ho l'orgoglio di far parte di questa grande famiglia che è l'avvocatura, e ovviamente accolgo con grande piacere la possibilità che nell'attuazione della delega vi siano naturalmente dei limiti a quelle naturali esigenze di rapporto con il mondo economico e finanziario. In qualunque situazione deve sempre prevalere il rapporto tra l'avvocato e il proprio cliente, tra la persona fisica dell'avvocato che anche all'interno di una società svolge questo ruolo. E come si diceva, la condizione portante di questa garanzia è il mantenimento di indipendenza e autonomia dell'avvocato. E poi un altro punto irrinunciabile, la specchiata integerrima e puntuale osservanza di regole deontologiche. Non è un apparato formale quello della deontologia, ma è un presidio etico e giuridico della funzione difensiva. L'avvocato non è un mero prestatore di servizi sul mercato, bensì un soggetto necessario alla tutela dei diritti e alla realizzazione del giusto processo. E ovviamente, dicevo, quella dell'avvocato rispetto alla propria autonomia e indipendenza non è certamente un privilegio che noi riconosciamo all'avvocatura, ma è una garanzia per l'assistito. L'interesse al segreto, anche questo, non è ovviamente il privilegio di un avvocato, ma è la libertà per colui che si rivolge al proprio difensore, sia che questo sia scelto con mandato fiduciario, sia che questo sia assegnato attraverso la nomina, come si dice, d'ufficio. E quindi ben vengano tutti quei rafforzamenti dei principi generali del ruolo dell'avvocato. Non possiamo non ricordare come questa figura sia stata, nelle alterne vicende della storia di questo paese, una figura professionale ricoperta da tantissime donne e da tantissimi uomini di spicco della nostra storia repubblicana. A loro e anche a tutti gli altri professionisti, ma in particolare alla categoria degli avvocati, va quindi il riconoscimento per aver rafforzato la storia del nostro paese, la robustezza dei nostri principi democratici, per aver contribuito alla stesura di tante delle modifiche normative anche di rango costituzionale che ci siamo spesso pregiati di approvare in queste aule parlamentari. E pertanto, e concludo, il nostro voto favorevole a questo testo è il riconoscimento di un meticoloso lavoro di ascolto e di condivisione che questi parlamentari, soprattutto i membri delle commissioni giustizia, Camera e Senato, hanno svolto in maniera assolutamente pregiata, con la partecipazione di tutti i colleghi, maggioranza e opposizione, e devo dire con la grande aspettativa di tanti giovani, donne e uomini, e anche meno giovani avvocati, che da molto tempo chiedono un aggiornamento e una riforma di questa grande professione. Quindi il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie Presidente.
0: Grazie Senatore Potenti. Do la parola al Senatore Scalfarotto.
7: Grazie Presidente. Prendo la parola per annunciare il voto favorevole del gruppo d'Italia Viva Casa Riformista, in linea con il voto che abbiamo espresso alla Camera. È un voto favorevole che chiamerò, dirò, leale ma non silenzioso, nel senso che la nostra valutazione complessiva è una valutazione positiva, soprattutto per la tempistica. Questa era una legge che si aspettava da molto tempo, e la si aspettava in particolare perché le condizioni nelle quali lavorano gli avvocati, ma diciamo in genere le nostre professioni, le libere professioni e non solo, si sono modificate moltissimo negli ultimi tempi. Basti pensare alla rivoluzione tecnologica alla quale stiamo assistendo, pensiamo al ruolo dell'intelligenza artificiale, ma penso poi anche in genere a come si sia trasformato il ruolo dell'avvocato. Prima la mia collega Daphne Musolino ha ricordato l'importanza anche nel nostro tessuto sociale della figura dell'avvocato, dell'avvocato indipendente, anche del piccolo avvocato che conserva un rapporto forte con il proprio cliente, un rapporto molto personale, proprio diciamo così come fosse un sarto che produce un abito su misura del proprio cliente. Ma sappiamo che anche a livello diciamo così internazionale lo schema organizzativo che si sta facendo sempre più avanti è uno schema organizzativo differente, e devo dire che questa è una legge delega estremamente ampia, è una legge che è anche difficile commentare nel suo insieme, proprio data l'ampiezza della sua operatività, e quello che farò in realtà è provare a individuare alcune questioni che magari sono passate sotto silenzio, anche per dare un'idea appunto di quelli che sono gli aspetti che secondo noi avrebbero potuto essere migliorati, e naturalmente anche per ricordare che forse non era proprio lo strumento della delega quello più adeguato. Io penso che per un compito così complesso e così importante avrebbe avuto senso che facessimo un dibattito parlamentare più ampio, più dettagliato e soprattutto che avessimo oggi delle risposte che ovviamente leggi delega non ci danno. Molto dipenderà da quelli che sono e che saranno i decreti attuativi di questa legge, per cui in alcune questioni, per molte questioni, ci sono elementi di principio che sono ovviamente condivisibili, ma la valutazione a valle potrebbe essere molto differente a seconda di quelli che saranno le soluzioni adottate punto per punto dal legislatore. Parto da una questione, ne parlava adesso anche il collega Potenti che ha parlato prima di me, che è quella del segreto professionale. Io trovo che il fatto che la legge sulla quale ci apprestiamo a votare dica che vada rafforzato il segreto professionale nella sua inviolabilità e nella sua indisponibilità, penso che sia un punto importante, però già qui abbiamo una nota dolente. Io voglio ricordare che soltanto qualche settimana fa gli avvocati hanno proclamato 5 giorni di astensione dalle udienze per un caso che si è verificato a Perugia di intercettazioni fatte tra, in colloqui tra i difensori e i loro clienti. Noi sappiamo che anche in questa legislatura avremmo in teoria rafforzato la tutela di queste conversazioni che dal mio punto di vista sono sacre. È sacro il diritto di difesa, è sacro in quel senso anche il ruolo dell'avvocato. È evidente che se le conversazioni tra avvocato e tra avvocato imputato e il suo cliente vengono fatte oggetto di intercettazione, quel diritto di difesa di fatto si svuota e quindi, se vogliamo difendere il segreto professionale, dobbiamo farlo non nei codici ma dove la difesa si esercita. Dicevo prima della forma societaria, della complessità. Allora, quello che a me viene da dire è che mi pare che questa legge delega resti un po' in mezzo al guado. Dicevo prima dell'intervento della collega Musolino sulla figura appunto dell'avvocato singolo, dicevo anche che il mondo sembra andare in un'altra direzione e allora, se da un lato condivido l'appello che appunto la mia collega faceva di salvaguardia e di tutela di quella figura professionale sartoriale che sta sparendo, mi viene da dire che la soluzione che la legge delega individua per quelle che sono le società in cui possono esercitarsi gli avvocati mi sembra un po' una via di mezzo. Capisco che si voglia tutelare la figura dell'avvocato, però penso anche che se decidiamo di utilizzare la forma societaria, addirittura quella di società di capitali, società non solo cooperative ma anche di capitali, poi se vogliamo farlo dobbiamo farlo, nel senso che non è molto facile capire come da un lato cerchiamo di attrarre capitali per organizzare questi grandi studi attraverso anche delle economie di scala, attraverso appunto la possibilità di far leva sulla massa e sulla grandezza, anche sulle reti magari internazionali. Spesso questi studi hanno una presenza quasi come delle multinazionali. Ebbene, diventa difficile entrare in quel meccanismo se si stabilisce che i 2/3 del capitale debbano essere degli avvocati, così il diritto di voto, così la partecipazione agli utili dei non avvocati non può andare oltre il terzo. Allora non lo facciamo. Cioè, io penso che non si possa restare a metà, perché altrimenti, se noi ammettiamo una forma di capitalismo, lasciatemela definire così, e entriamo nell'ottica del grande studio internazionale, o siamo competitivi con la legislazione di altri paesi oppure stiamo facendo finta. Allora diciamo che non ci piacciono, diciamo che assolutamente non le vogliamo, perché così dubito che possano andare avanti. Così come voglio dire che questa idea che il piccolo studio sia garanzia di indipendenza mentre il grande studio non lo sia è una presa di posizione che va dimostrata, perché poi esistono piccoli studi che non ce la fanno e magari hanno un solo cliente in assoluto, e grandi studi che proprio per questo sono più liberi e possono farcela. Quindi mi pare una scelta così un po' a metà che non ha molto senso. Un'altra norma che mi ha colpito è questa di quegli atti che a pena di nullità o nullabilità possono essere fatti solo dall'avvocato. Ora capisco che spesso è importantissimo avere il diritto di difesa, però impedire a un cittadino di fare un atto è un passo complesso, quindi quando ci saranno i decreti delegati bisognerà spiegare sempre molto bene se questo è una protezione del cittadino al quale si assicura di avere l'avvocato o è una protezione del reddito dell'avvocato perché si impedisce al cittadino di farsi l'atto da solo. Ecco, qui questo verifichiamolo con grande attenzione. Un'altra cosa che voglio dire è che appunto si parla di monocommittenza anche con, diciamo, nel riconoscimento che molti giovani avvocati di fatto sembrano liberi e sembrano autonomi, ma liberi e autonomi non sono. Allora, se facessero un altro mestiere, noi questo lo diremmo a chiare lettere e garantiremmo anche loro dei diritti. Qui si parla, sì, per esempio, di rispetto delle norme europee, tanto di cappello, però anche qui mi pare, e anche il numero di emendamenti che sono stati presentati anche dalle altre forze di opposizione fanno capire che questo è un terreno nel quale il giudizio va sospeso, perché non sappiamo poi come i decreti delegati andranno a operare. Dico l'ultima cosa, dato che il tempo che mi è rimasto, ma questo minuto e mezzo glielo voglio dedicare, è che, Presidente, inopinatamente, mentre il Parlamento discuteva di questa questione degli ordini, diciamo, dell'ordinamento della professione forense, un dato fondamentale, che come si diventa avvocati, è stato espropriato, diciamo, è stato espunto da questo provvedimento inspiegabilmente e introdotto in un decreto legge con una norma assurda, perché si è deciso di rendere l'esame di avvocato più complicato per una sessione di esami che ci sarà tra pochi mesi, quindi rispetto a ragazzi laureati in giurisprudenza che hanno fatto il tirocinio e che stavano già studiando. Per me, in genere, quando lo Stato cambia le carte in tavola rispetto ai suoi cittadini, cambia le regole durante la partita, questo è sempre una pratica da censurare, perché tocca il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato. Poi, non voglio dire, con la norma del decreto legge si torna a penna e calamaio, per cui non si può fare il concorso utilizzando strumenti informatici, ovviamente non collegati a internet, ma insomma si torna all'anteguerra. La mia sensazione è che anche in questo caso, come in molti casi quando si parla di ordini professionali, non si capisce mai se le barriere all'ingresso siano fatte per selezionare quelli più bravi e capaci o non siano soltanto il modo di proteggere rendite di posizione di chi già fa una professione e diventa, come dire, quello che apre e chiude la porta. E ovviamente più la porta è chiusa, più quella rendita di posizione è protetta. Per cui nei decreti delegati speriamo anche di vedere un'apertura e la possibilità che la professione diventi aperta e che sia anche il mercato, più che i vecchi avvocati, a stabilire se un giovane avvocato è capace oppure no. Grazie.
10: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni. Prego, ne facoltà.
11: Grazie, Presidente. Annuncio il voto favorevole del mio gruppo su questo provvedimento. Si tratta di una riforma attesa da tempo dall'avvocatura e più volte sollecitata dai congressi forensi. Per questo riteniamo positivo che il Parlamento abbia finalmente avviato questo percorso. Resta però un elemento di criticità forte. Ancora una volta si tratta di una legge delega e sarà quindi necessario attendere i decreti legislativi per verificare la corretta attuazione. Sarà fondamentale che il Parlamento possa esercitare pienamente il proprio diritto e il proprio ruolo anche in questa fase, nella fase, diciamo, successiva. In prima lettura alla Camera sono stati accolti alcuni emendamenti ai quali tenevamo, in particolare la riduzione della durata delle scuole forensi da 18 a 12 mesi, che elimina un irragionevole disallenamento con il tirocinio e riduce anche i costi per i praticanti. La gratuità delle scuole forensi sotto una determinata soglia ISE, per evitare che le condizioni economiche diventino un ostacolo all'accesso alla professione, e l'estensione del semestre anticipato di tirocinio anche agli studenti fuori corso, superando una disparità che penalizzava spesso chi aveva alle spalle difficoltà economiche, lavorative e personali. Naturalmente restano aperte alcune questioni sulle quali continueremo a insistere. una maggiore uniformità nella modalità di svolgimento dell'esame di Stato, regole certe sull'utilizzo dei codici annotati e una rappresentanza più equilibrata all'interno del Consiglio Nazionale Forense. Questa riforma rappresenta un passo in avanti, ma da sola non basta e per rendere nuovamente attrattiva la professione forense, che continua a soffrire problemi strutturali legati ai redditi, ai tempi della giustizia, alle prospettive dei giovani avvocati. Ad ogni modo, pur nella consapevolezza che il lavoro non è concluso, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra.
10: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Paroli, prego, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente, come già detto anche dagli altri colleghi, la riforma dell'ordinamento forense è un provvedimento atteso non solo dalle categorie, atteso ma anche necessario e io credo costruito con un impianto tecnico solido. Si tratta di una delega che intende rafforzare il ruolo dell'avvocato nel sistema democratico, modernizzare l'esercizio della professione, tutelare gli assistiti, rendere più efficiente l'intero sistema della giurisdizione.

0: La libertà e l'indipendenza del professionista, riconoscendone il ruolo essenziale per la tutela dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Si tratta di un passaggio politico importante, anche laddove ripristina il giuramento, restituendo solennità all'ingresso nella professione, e laddove rafforza il segreto professionale, già stato affrontato, tema fondamentale, irrinunciabile, che viene definito inviolabile e indisponibile. L'augurio, l'auspicio è che questo accada anche nei fatti e che quindi da questo punto di vista la difesa venga davvero garantita a tutti i cittadini e a tutti i legali che se ne occupano. E inoltre riaffermando la dignità sociale della funzione difensiva. Riaffermare l'indipendenza dell'avvocatura significa rafforzare la credibilità dell'intero sistema giudiziario. In tempi in cui la fiducia dei cittadini nell'istituzione, diciamo, è fragile. Viene fatta chiarezza sulle attività riservate alla professione forense ed evidenziato un chiaro contrasto all'abusivismo. Bisogna inoltre ricordare che la riforma definisce con precisione le attività riservate agli avvocati che sono in primis l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. Poi va ricordato che hanno compiti di negoziazione assistita, di mediazione obbligatoria e ci sono le attività di consulenza, di assistenza stragiudiziale, continuativa e organizzata. E siccome i cittadini devono poter contare su professionisti qualificati, nel testo si evidenzia la nullità delle pattuizioni a favore di soggetti non iscritti all'albo, come tutela per la professione, riconoscendo un perimetro chiaro e non aggirabile. Inoltre, la riforma interviene con decisione sul tema cruciale del compenso professionale. Ci sono sicuramente tre elementi innovativi. Innanzitutto i parametri ministeriali che vengono aggiornati ogni 2 anni. Poi la piena integrazione della disciplina dell'equo compenso e inoltre la solidarietà nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali. Sono misure che rafforzano la sostenibilità economica della professione e contrastano le pratiche scorrette che negli anni hanno penalizzato soprattutto i giovani avvocati e chi opera nei territori più fragili. La riforma inoltre disciplina in modo organico l'esercizio collettivo della professione e quindi le associazioni, le reti e le società tra avvocati. Nelle società di capitali anche questo è già stato affrontato con una certa cautela. La maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati. I soci professionisti devono detenere almeno 2/3 del capitale e chiaramente anche dei diritti di voto. Si tratta di una scelta equilibrata in quanto apre la modernizzazione organizzativa, ma preserva l'autonomia intellettuale del professionista e impedisce possibili derive mercantilistiche che non auspichiamo e che non vogliamo. Il percorso di accesso viene profondamente riformato e diventa più serio, più selettivo, più moderno, con un tirocinio di 18 mesi, di cui 12 con frequenza obbligatoria delle scuole forensi, con la previsione di 2 prove scritte, un parere motivato, un atto giudiziario, una prova orale basata su casi pratici e deontologia, con la previsione di avere una formazione continua, annuale e con sanzioni per gli inadempienti. Tutto questo chiaramente a garanzia dei cittadini. Insomma, si va verso un innalzamento della qualità professionale e un investimento sulla competenza, sulla preparazione e sulla maggior tutela degli assistiti. Altro punto da evidenziare è l'intervento sulla governance più trasparente degli ordini e del Consiglio Nazionale Forense. Poi ci sono importanti innovazioni nel sistema disciplinare che diventa più efficiente e più garantista. Si introduce un equilibrio corretto tra tutela dell'iscritto ma anche tutela dell'interesse pubblico. Insomma, siamo davanti a una riforma che non è solo per gli avvocati, questo è stato chiaro fin dall'inizio, ma soprattutto a favore della giustizia, per i cittadini e per la qualità della democrazia, e quindi la giustizia è una parte fondamentale di questa. Infatti si rafforza l'indipendenza della difesa e la tutela degli assistiti, si modernizza l'organizzazione della professione, si garantisce la trasparenza e la qualità della governance degli organi della professione e si innalza il livello della formazione. Forza Italia quindi vota a favore di una riforma che guarda avanti, che mette ordine e che restituisce dignità e responsabilità. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Lopreiato. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Allora,

0: provvedimento che siamo per licenziare è sicuramente un provvedimento molto atteso dall'avvocatura tutta. E che l'avvocatura che ha lavorato tantissimo, ci sono stati tutti i tavoli dove hanno visto figure sia istituzionali che associative partecipare per poi addivenire ad una riforma che il governo ha deciso di apprendere e utilizzare questo Parlamento solo in maniera marginale, perché si è deciso, questo è il modus operandi che si è deciso per questa legge professionale, quella della legge delega, svilendo quella che è l'attività e il contributo che possono dare tutti i parlamentari. Sarebbe stato bene, come oltretutto è stato fatto anche per gli altri ordini professionali, che un maggior confronto parlamentare, perché seppur vero che questa riforma è stata partorita da quei tavoli poc'anzi da me citati, e sicuramente ci sono state evidenziate in commissione delle criticità, e sulla scorta di questo è stata fatta una corposissima attività emendativa che non è stata accolta, perché si è deciso che era il governo a portare avanti, a dover portare avanti il tutto, e sappiamo benissimo che è un governo che non mi dà estrema fiducia in questo senso, se teniamo conto del fatto che già il decreto sicurezza istigava gli avvocati ad un patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti. Quindi, se dobbiamo dare la professione, la legge professionale in mano sotto a questo governo, svilendo quello che è il Parlamento, trovo questo non condivisibile. Anche per questo motivo, all'articolo 1 il Movimento 5 Stelle aveva presentato un emendamento ad hoc e fare sì che comunque, anche se il governo avesse intenzione di discostarsi dai suggerimenti, perché di questo noi stiamo parlando, date dal Parlamento, comunque c'era la possibilità di una seconda lettura in Parlamento stesso, ma anche questo, questa richiesta non è stata accolta. Mi dispiace moltissimo, perché come dicevo prima, appunto, questa legge professionale è molto attesa dall'avvocatura, perché quella pregressa è datata 2012, parliamo della legge 247 del 2012, e quindi sicuramente si sperava quella che è una legge professionale che finalmente si affacciava a un'avvocatura che è in evoluzione, che sicuramente dal 2012 ad oggi è estremamente cambiata, e invece nulla di tutto questo, nulla, non si parla di tecnologia, non si parla, se non in maniera molto timida, delle nuove generazioni. Anzi, per quello che anche ha detto prima il senatore Scalfarotto, addirittura si mettono in difficoltà le giovani generazioni, e non si parla per esempio di intelligenza artificiale. Mi direte, vabbè, ma non devono essere inseriti nella legge professionale? Sì, ma quantomeno di dare un perimetro, sicuramente sì. E questo mi spaventa, anche perché ho fatto una ricerca e ora vi cito i numeri e i risultati di questa ricerca, perché voi pensate solo che negli ultimi 5 anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra le nuove iscrizioni e le cancellazioni è negativo. Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024 oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare, 2.100. Le cause, ahimè, lo sappiamo benissimo, perché la libera professionista donna ha una molteplici cose da fare, oltre a quella che è una professione, e nel momento in cui non le tuteliamo, chiaramente hanno delle difficoltà ulteriori, in qualche modo sulle quali si fa anche un po' di gioco all'interno degli studi legali stesse, approfittandone. Poi, parlando sempre di numeri, diminuzione dei praticanti, perché nel 2024 si è registrato un calo del 9%. L'età media degli iscritti è 49 anni, quindi ci avviamo verso un'avvocatura formata di anziani. Diminuiscono anche gli iscritti alla facoltà di giurisprudenza, perché ci sono oltre 10.000 iscritti in meno alla facoltà stessa. Ora, tenuto conto di tutti questi numeri, noi ci saremmo dovuti in Commissione Giustizia allarmare, e quindi fare una legge professionale sicuramente che in qualche modo tutelasse le nuove generazioni, tutelasse la donna, tutelasse anche le nuove forme di esercitare la professione, ma invece no. Le novità quali sono state? Allora, La novità, quella più importante, è la questione del mandato. Si parla di terzo mandato e in questo terzo mandato oltretutto consecutivo. E questo non è che non si sono fatti passi avanti, ma se possibile c'è stato un consolidamento dello status quo o addirittura si è fatto passi indietro, perché vi ricordo che c'è un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva stabilito la legittimità del tetto massimo dei mandati e qui, come al solito, si entra a gamba tesa e si fa un cambiamento radicale e in verità non è nemmeno chiara quella che è la disciplina transitoria. Vaghiamo un poco così su quello che succederà agli attuali organi istituzionali, se si applicherà automaticamente e quindi vedremo subito un terzo mandato o si slitta, non è dato saperlo. E a me dispiace perché su questo molti auditi avevano ben precisato quali erano le criticità non solo del fatto in sé dei mandati, ma anche dell'assenza della normativa transitoria, così l'Associazione Nazionale Farenze o piuttosto Movimento Farenze, ma questo governo è stato sordo non solo a quella che è l'attività parlamentare di particolar modo dell'opposizione, ma anche a figure istituzionali importantissime e rilevanti che sono venuti in audizione in commissione. Poi altra novità, diciamo che un poco l'ho già citata anche negli interventi emendamenti, mi sembrava più giusto intervenire per evidenziare quelle che sono le varie criticità. L'altra novità è appunto quella, dopo la questione mandato, della monocommittenza. Benissimo, su questo Movimento 5 Stelle è estremamente presente e ha presentato non solo una serie di attività emendativa oggi perché ha trovato l'occasione, ma è un qualcosa che porta avanti in tutti i consessi da tempo. Ora, benissimo, occasione finalmente per parlare di questa nuova realtà consolidata della monocommittenza, cioè parliamo di avvocati, generalmente sono giovani avvocati o sono le donne, che hanno come cliente soltanto un assistito. Generalmente quindi questi nuovi quindi praticanti che non hanno ancora lo zoccolo duro di una clientela corposa che possa renderlo autonomo, si rifanno quindi a quello che è un avvocato che invece ha un ampio contenzioso, chiaramente avendo come riferimento solo esclusivamente quell'avvocato. Ora, se non tuteliamo questa figura, quindi con una forma scritta del contratto, precisandone quelle che sono la possibilità di recesso, precisando quando si parla di malattia dell'avvocato in monocommittenza oppure quando parliamo appunto di gravidanza, se non andiamo a precisare vuol dire che dalla sera alla mattina colui il quale si è avvalso dell'avvocato in monocommittenza può tranquillamente metterlo alla porta senza che questo avvocato, che potrebbe avere tranquillamente una famiglia alle spalle, possa godere di una tutela. Parliamo poi in particolar modo dei compensi che vengono riconosciuti a questi avvocati, perché non solo teoricamente dovrebbe essere previsto proprio la scritta, ma generalmente si parla solo di un rimborso spese o di emolumenti estremamente contenuti. Ora, se un fedelissimo si rende disponibile a dare la propria prestazione, anche perché forse ritiene che questa gestione del contenzioso più collimico quella che è la sua modalità di vita, ben venga, ma è pur vero che dando tutta la sua esperienza ad un solo avvocato, cosiddetto dominus, definizione che non apprezzo tantissimo ma così viene riferito, è pur vero che comunque lo stesso ha assolutamente diritto di essere tutelato. Altra questione, e questa mi preoccupa, questo l'ho riferito anche prima in sede di illustrazione degli emendamenti, riguarda la possibilità dell'associazione tra le società degli avvocati, professionisti e non. Ho già richiamato quella che è stata la decisione di una sentenza proprio di ieri della Corte Costituzionale, parliamo della sentenza 138 del 2026, dove non ha escluso appunto la fondatezza dei rilievi fatti dalla Unione Camera Civile sulla legittimità appunto dell'articolo 4 bis della legge 247 2012 sulla partecipazione dei soci non avvocati, non professionisti nella società di avvocati. Voi pensate bene, ad esempio una società di avvocati con un socio di capitale legato per esempio a gruppi malavitosi, quindi vuol dire che anche se ha soltanto l'1%, anche se ha soltanto un 1%, però costui, questo socio, avrà la possibilità in qualche modo di incidere sugli avvocati che sono in questa società, e quindi viene meno quello che è un concetto basilare della libera professione, cioè l'autonomia e l'indipendenza della stessa. Vado a concludere, Presidente, chiaramente dovrei assolutamente evidenziare altre criticità, purtroppo i tempi stringono, però mi permetta anche di dire le questioni della incompatibilità della professione di avvocato. È stato fatto un elenco, addirittura udite dite, sappiamo che l'attività degli avvocati è compatibile anche con quello dei maestri di sci e ne siamo contentissimi. Ma non era meglio invece parlare di compatibilità sempre dell'attività di avvocato, escludere quindi quei casi tassativi di divieto perché c'è un conflitto di interessi? Era molto più semplice indicare il criterio, e invece chissà per quale motivo si va sempre a fare un elenco. Ora, tutto questo mio intervento, Presidente, vado a concludere, è fatto perché un po' sono arrabbiata, perché io invece di parlare a quelli che sono i grandi studi che andranno a giovare oppure dei grandi professionisti, di quelli che hanno delle cariche, io mi vorrei rivolgere a quei colleghi che dalla mattina si svegliano presto e forse riescono a fare l'udienza. Quei colleghi quindi che si tornano repentinamente allo studio per incontrare il cliente, quei colleghi quindi che redigono gli atti fino a sera tardi, quei colleghi che tentano, perché devono rispettare le scadenze, a fare un deposito telematico anche il sabato e la domenica, quando il sistema telematico non funziona mai, quindi mai, semmai si ha la scadenza a lunedì, e quindi si sta con l'ansia del deposito. È per questo motivo, Presidente, che ahimè dispiace moltissimo, essendo questa un'occasione persa, il Movimento 5 Stelle voterà con un voto di astensione a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Rossomando. Prego, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Allora, noi, così come abbiamo fatto alla Camera, voteremo a favore di questa legge, guardando alla necessità di nuove aggiornate regole lungamente attese a distanza di 14 anni dagli ultimi interventi, e soprattutto guardando al grande lavoro dell'avvocatura associata nella proposizione dei temi e diciamo anche dei punti degli articolati. Molti diversi sono gli elementi positivi, anche grazie a alcuni interventi che sono stati recepiti alla Camera con riferimento agli emendamenti del Partito Democratico. Allora, chiaramente siamo in un mondo che cambia e anche la professione non può assolutamente essere legata a modelli ottocenteschi. Quindi bene eliminare alcune incompatibilità sulla partecipazione alla governance di società, perché significa mettere a servizio della collettività competenze importanti. Benino aver cominciato ad affrontare il tema della monocommittenza, seppure sarebbe stato necessario precisare meglio e affrontare davvero direttamente i nodi. Bene il tema della formazione continua, perché per difendere l'autonomia di questa professione, e poi anche noi torneremo sul perché è così importante l'autonomia e la libertà, è importante una formazione continua, che andrebbe però anche adeguatamente ovviamente finanziata. Bene rivedere la questione dell'accesso alla professione, però ci sono una serie di criticità. Come dicevo, sulla monocommittenza si doveva fare di più. Sul compenso dei tirocinanti non è stato sciolto il nodo tra la distinzione tra compenso e rimborso. E poi noi siamo per rafforzare la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione giudiziaria, l'abbiamo anche detto con gli emendamenti. Ma c'è una criticità nel metodo che vede un'apparente contraddizione. Cioè, noi da un lato discipliniamo con una legge delega questa materia, dall'altro, quindi, come dire, dando ampi spazi, prendendoci del tempo, dall'altro interveniamo sulla stessa materia con un decreto legge, che come è stato appunto detto dal collega Bazzoli. Allora, sembrerebbe una contraddizione. In realtà non c'è la contraddizione, perché stanno sotto la medesima impostazione che il Parlamento è visto come l'intendenza seguirà. Cioè, è tutto in mano al governo e poi il Parlamento si adegua, perché poi sappiamo anche sui decreti attuativi qual è, come dire, lo spazio che viene lasciato nelle commissioni e in quest'Aula. E invece sarebbe stato utile, perché il contributo dell'avvocatura è stato molto importante, ma serviva appunto affrontare, discutere, valutare, perché l'avvocatura è anche variegata, anche nelle audizioni hanno comunque proposto una serie di questioni che sono rimaste irrisolte. Quindi naturalmente va bene la riserva di competenza su alcuni punti, perché lo voglio dire, in questa società che cambia, l'accesso ai diritti è sempre più vincolato alla possibilità di conoscere e di saper leggere, e non, purtroppo non c'è intelligenza artificiale che tenga nella consultazione in una materia così tecnica. Se non c'è un adeguato filtro, un adeguato ruolo di un professionista, in realtà c'è una grandissima asimmetria nell'accesso ai diritti. E però vorrei anch'io trattare su un punto di interesse che è già stato menzionato, c'è la recente, anche qui per dire un'occasione mancata, se ci fosse stata una legge non delega ma con possibilità di discutere, per esempio una serie di aspetti che sono stati toccati dalla Corte Costituzionale nella sentenza pubblicata che è uscita ieri, di grandissimo rilievo sulla questione della libertà e l'autonomia dell'avvocatura, perché la Corte non solo li fa presente ma dice esplicitamente che il disegno di legge di delega per la riforma dell'ordinamento forense ad oggi non ha recepito quelle previsioni che garantiscono il segreto professionale, gli obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista e poi naturalmente la questione importantissima dei conflitti di interesse, perché altrimenti rischiamo che questa autonomia e indipendenza dell'avvocato rimanga, come dire, solo enunciata e molto soltanto in parte realmente tutelata. E quindi da questo punto di vista, secondo noi, è un'occasione persa. E tuttavia una serie di questioni che vengono affrontate in questa legge delega erano questioni assolutamente non rinviabili, e questo motiva il nostro voto favorevole. Però vorrei dire ancora alcune cose. Bene che sia stato dato ascolto all'avvocatura associata, un dialogo diciamo con la società e chi la rappresenta, malissimo che invece non sia dato stato spazio al Parlamento, però c'è un punto che coinvolge il fatto che non è stato dato spazio al Parlamento e quindi che questa maggioranza, come dire, si ritiene totalmente tra l'altro assorbita nel governo. Cioè, lasciamo perdere l'opposizione, ma anche i colleghi che sono stati vivaddio eletti sono totalmente inghiottiti dall'attività di governo, perché cosa manca in questa legge delega? Manca una visione, cioè sulla giustizia manca una visione, manca una progettualità complessiva che coinvolge il ruolo dell'avvocatura e lo rende effettivo come garante dei diritti che di tutti noi, che è il principale ruolo appunto costituzionale e sociale che l'avvocatura ha. Perché parliamo di crisi dell'avvocatura, ma non è un tema squisitamente solo di mercato sganciato da tutto il resto, perché sulla giustizia non c'è quasi niente che funziona. È stato trascinato questo non funzionamento nel dibattito sul referendum, quando notoriamente trattava di altro. Abbiamo un processo telematico che soprattutto nel penale bisogna farsi il segno della croce prima di provare a depositare un atto, e poi ci si arrangia come si può, perché ogni tribunale vengono emessi ordinanze, provvedimenti che sono un continuo rinvio. Sul personale delle cancellerie non c'è niente che effettivamente sia in funzione e tangibile su risorse date per queste grave mancanze, per la continua non progressione di carriera interno. Stiamo vedendo una parvenza di stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, ma lo vedremo, perché c'è l'emendamento nel decreto giustizia e migrazione, che grida vendetta, ma si stabilizzano senza troppissime garanzie a spese del comparto della cancelleria, e infatti si dice che magari possono anche fare il lavoro dei cancellieri. E questo è un tema importantissimo che riguarda ovviamente, come dire, le famose nozze coi fichi secchi, facendo delle scelte un po' così sotterranee. Ma quando dico mancanza di visione mi riferisco esattamente a questo, perché quando abbiamo scritto insieme al 90% la riforma Cartabia, abbiamo molto investito su questi addetti all'ufficio del processo come elemento di innovazione. Cioè la giustizia ha bisogno di innovazioni che funzionino e che siano continuamente monitorate e verificate. E ancora, crisi dell'avvocatura, ma ci poniamo il tema di qual è il compito di queste professioni intellettuali nel mondo moderno? Cioè che compito hanno? Come si fa a darle un ruolo che sia utile? Non perché bisogna far qualcosa agli avvocati, ovviamente, ma perché a disposizione sono tantissimi gli avvocati, una forza di lavoro intellettuale di cui la società avrebbe molto bisogno e che invece non ci si occupa di far funzionare. Sì, mi sto avviando alla conclusione, chiedo proprio solo un minuto di più. Allora, noi in passato questo ce lo siamo posto. Per esempio, nelle passate legislature si era cominciato, quando si è parlato di negoziazione assistita e di altro, si è cominciato a immaginare, ed eravamo ancora in un mondo precedente a questo, al mondo che cambiava e a un ruolo appunto dell'avvocatura nella tutela dei diritti e anche nel supporto, diciamo, ad affrontare la grande mole di questioni che vengono portate in ambito giudiziario e la tutela della difesa in senso ampio. Allora, che non ci sia una visione e che ci siano delle contraddizioni non risolte, non occuparsi del tema, è per esempio il fatto che questa maggioranza, questo governo, ha fatto delle scelte molto precise sulla non garanzia della difesa dei non abbienti. E questo significa non garantire il diritto di difesa. Io ieri ho ascoltato la dotta esposizione storica del collega Rastrelli sulla storia, e l'ho apprezzata ovviamente, delle garanzia della difesa del diritto per tutti, e tuttavia i riscontri sono assolutamente negativi, perché c'è una demolizione del diritto di difesa per tutti e c'è il criterio che anche su questo principio dipende dove sei nato, dipende che risorse hai, dipende se sei un fragile o non sei un fragile, se hai altri tipi di tutele. E allora, concludendo, la questione della storia dell'avvocatura e della tutela della sua autonomia, libertà, della sua formazione, preparazione del suo ruolo è la tutela dello Stato di diritto, che oggi, come non mai, viene costantemente non minacciato, che già sarebbe tanto, viene costantemente attaccato, sabotato e aggredito in questo paese e fuori da questo paese.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Campione.
3: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, governo, questa riforma molto attesa va ben oltre la semplice riorganizzazione di una professione. Significa riaffermare un principio fondamentale del nostro ordinamento. Non c'è uno Stato di diritto senza un'avvocatura libera, indipendente e soprattutto autorevole. L'avvocato non è soltanto il difensore di una parte, è il garante del diritto alla difesa, consacrato dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ogni giorno migliaia di avvocati rappresentano il primo presidio di legalità per i cittadini, per le imprese e per le famiglie. Advocatus, ovvero chiamato. Chiamato da colui che chiede di far valere i propri diritti davanti a un magistrato che dovrà giudicarlo. Anche quando ciò significa difendere posizioni difficili o impopolari. L'avvocato non tutela soltanto il suo assistito, ma l'intera collettività. Per questo credo molto significativo che questa delega ponga al centro la dignità della professione forense e ne riaffermi il valore istituzionale. Nel testo vengono valorizzati principi che sono sempre stati patrimonio dell'avvocatura italiana: libertà, indipendenza, autonomia, segreto professionale, dovere di aggiornare le proprie conoscenze attraverso la formazione continua e soprattutto responsabilità personale nei confronti del proprio assistito. Non sono privilegi corporativi, sono garanzie nell'interesse dei cittadini. Solo un avvocato veramente libero da condizionamenti può difendere efficacemente chi si affida alla sua competenza. Nella delega al governo si è scelto di restituire valore anche agli aspetti formali, simbolici della professione, perché come insegnava Natalino Irti, indimenticabile professore di diritto della Sapienza di Roma, scomparso qualche settimana fa, la forma è sempre sostanza. E quindi viene restituito il giuramento che sancisce la responsabilità etica, prima ancora che tecnica, dell'avvocato nei confronti del proprio assistito. E ancora, recupero di valori immutabili nel tempo, ma allo stesso tempo anche investimento sul futuro, specializzazione, qualità della formazione, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'assistito. Non meno importante è la tutela del decoro professionale e la valorizzazione degli ordini professionali del Consiglio Nazionale Forense, chiamati a garantire disciplina e uniformità nell'esercizio della professione. Questa riforma chiama gli avvocati a una maggiore responsabilità e a maggiori doveri, perché è giusto che chi esercita una funzione così alta senta tutta la gravità del compito che deve assolvere. Ma chiede anche all'avvocato di essere il primo a credere nella giustizia, perché come dice Calamandrei, per trovare giustizia bisogna esserle fedele. Essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi crede. Per questi motivi annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Bene. Ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1917. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa e il Senato ovviamente approva anche dal colore del tabellone. Si sospende la seduta, l'aula è sospesa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.
3: La musica come scuola di cittadinanza, la musica come racconto sociale e personale, come espressione femminista e corale. La musica è tutto questo per la cantautrice Erika Boschiero, oggi nostra ospite in studio con la sua chitarra che la accompagna da quando aveva 12 anni. Buon pomeriggio da Arianna Voto, buon pomeriggio a Erika Boschiero.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie, è un piacere essere qui.
3: Io ho conosciuto Erika al 60° della Marcia per la Pace Perugia Assisi e quindi l'ho subito incontrata, conosciuta come artista impegnata nel solco della tradizione della canzone d'autore italiana. Fa parte dell'associazione Ambasciatori Musica, ricordo, fondata dal giornalista Rai Sandro Petrone, con cui ha girato l'Europa, il mondo, e poi è anche approdata ad Amnesty International. Erika Boschiero, questa è una trasmissione in cui vogliamo soprattutto esaltare il ruolo della canzone d'autore anche nel portare avanti l'impegno per la parità di genere, l'impegno per una società in cui siano tutti e tutte inclusi, le donne e non solo. L'8 marzo del 2017 ti veniva conferito un premio Riflettore Donna, un'onorificenza proprio della città di Treviso, la tua città, destinata alla cittadina che nell'anno si è distinta per professionalità e senso civico. Allora, raccontaci innanzitutto questo di te come donna, come musicista, come interprete.
4: Penso che molto sia dovuto a come sono stata cresciuta, con dei valori da parte dei miei genitori, della mia famiglia, dove il rispetto, la cura erano la base delle relazioni umane, non solo delle relazioni umane, anche dell'esistenza stessa, quindi anche del nostro rapportarci alle altre creature della terra. E poi una cosa che mi ha sempre accompagnato, e poi la vita mi ha portato a fare questo lavoro meraviglioso che è poter vivere suonando e cantando le canzoni che scrivo, e questo mi porta anche a raccontare quello in cui credo, tra cui appunto i temi che hai citato tu.
3: Il femminismo è anche un'azione corale, un'azione delle donne insieme, e questo tradotto in musica si è realizzato con uno spettacolo composto solo da donne.
4: Sì, io nel 2017 ho ricevuto la proposta di prendere le redini di un coro che esisteva già, il coro dell'Università Popolare di Treviso, che era un coro di 30 donne, adesso sono diventate più di 50, dai 60 ai 95 anni.
3: Caspita, mi devi raccontare della 95enne di questo coro.
4: Ma ce ne sono più di una, tra l'altro, sopra i 90 anni. Ovviamente ciascuna di loro porta la propria storia, le proprie ferite, le proprie rivincite, le proprie lotte. Tra l'altro, tra le protagoniste del coro c'è anche la fondatrice del Telefono Rosa della città. Ci sono donne veramente che hanno fatto le lotte femministe degli anni 60. E come primo spettacolo realizzato da quando io ho la conduzione del coro, abbiamo costruito questo lavoro che si chiama Principesse un corno, che è proprio una riflessione sul percorso della donna dai tempi di Adamo ed Eva ad oggi, pensando un po' a quello che è stato il vissuto delle donne anche attraverso le lotte femministe, che ci hanno dato tanto ma che anche hanno dimostrato anche dei limiti così come erano state pensate, quindi fondamentali. Ma adesso viene chiesto un passo in più alle donne e agli uomini soprattutto di smettere di farsi la lotta, ma di cominciare a guardarsi negli occhi e a vedere che abbiamo bisogno gli uni degli altri e di guardarci allo stesso livello, stando allo stesso livello. Questo significa che forse le donne vanno anche un po' aiutate, perché sono un gradino più giù, guadagnano meno, hanno un carico familiare molto più pesante da sostenere, e quindi forse è il caso di appianare prima questo e poi costruire insieme una strada.
3: costruirla insieme uomini e donne, hai ragione, infatti questo è anche un po' il leitmotiv della nostra trasmissione e tra poco ascolteremo anche un grande americanista e ricercatore sul campo della musica popolare che è Sandro Portelli, lo annuncio subito. Ma tornando a questo coro di 60-90enni, ecco, alcune di loro quindi forse sono state anche mondine, visto che parliamo del Veneto, delle risaie, hanno ancora i ricordi forse delle loro nonne?
4: Mondine che io sappia no, però abbiamo qualcuna che ha fatto la lavandaia, c'è tutto il racconto delle impiraresse, abbiamo anche un canto sulle impiraresse, su queste donne che infilavano le perline per fare le collane a Venezia, quindi tutta una serie di lavori di donne grazie alle quali le donne sono uscite di casa e hanno cominciato a riunirsi e quindi anche a condividere le loro storie, a scoprire che non erano degli unicum, insomma, ma erano delle esperienze comuni.
3: E quale storia ci porti tu con la tua chitarra qui in studio oggi, parlando proprio di donne?
4: Beh, parlando di donne, vi faccio sentire una canzone che in realtà parla di donne, ma non solo di donne, di tutto ciò che nella società è considerato più fragile, che non significa debole. Non significa che la fragilità sia debolezza, anzi tutt'altro, e che è ciò che la nostra società tenderebbe a considerare come meno importante, invece è ciò che ci arricchisce, ecco. E fa parte dell'ultimo album, Un posto sulla terra, che è appena uscito, e ve ne faccio sentire un assaggio, Fragile non è debole.

Il ragazzo senza un lavoro, seduto al bordo della strada. Il vecchio allo sportello del bancomat che ha formato la fila. La bambina che si è persa al mercato, troppo lontano da casa. Chi tiene un abisso negli occhi e conosce la resa. La coppia quando si parla, tirando via le armature. Siamo io e te quando

0: bellissimo e ci riporta anche alla nostra condizione umana e a questa fragilità che è appunto lasciarsi attraversare dalle emozioni, per esempio. Da quello che incontriamo per strada, Erika Boschiero, tu ti sei occupata anche di altri mondi, situazioni sociali difficili, ci racconti anche un po' quello che ti ha attraversato, che ha colpito il tuo animo.
1: Quello che mi ha guidato in tutto questo è stato un profondo bisogno di conoscere l'umano e quindi di conoscere anche me attraverso l'incontro con gli altri esseri umani, e in particolare, forse anche se faccio questo lavoro, lo devo all'incontro con le ragazze madri e le ragazze di strada di Quito, la capitale dell'Ecuador. Quando ho fatto la volontaria lì, facevo dei laboratori di scrittura di canzoni con queste ragazze, con delle storie veramente molto pesanti alle spalle, di prostituzione, di gravidanze in età precocissima e così via. E mi ricordo che lì la musica è diventata uno strumento potentissimo, sia per loro per esprimere le loro ferite, per rielaborarle, per condividerle, sia per me per entrare in dialogo con loro. Ed è lì che poi ho deciso, tornata da quel viaggio, da quei mesi che ho passato lì, di provare a farlo sul serio.
0: E io credo che Erika Boschiero sia una cantastorie dei nostri giorni, che reinterpreti appunto il canto popolare, che era un canto spontaneo di tradizione orale del passato, e lo riviva attraverso le storie che racconta oggi. E io volevo farle un omaggio, perché io ho conosciuto Giovanna Marini e, a proposito di canto popolare, di canti femminili, l'avevo intervistata, parliamo di quasi 10 anni fa, nel 2016, proprio sui canti di lavoro delle donne e non solo. E quindi la ascoltiamo insieme, oggi che Giovanna Marini ci ascolta da lassù.
2: Ci sono canti che sono rituali legati proprio al gesto, alla gestualità del lavoro, inni anche, e delle invettive, canti invettiva, canti di cantastorie anche. C'è la famosa Giovanna Daffini, quella mondina che insegnò a tutti noi il Bella Ciao, il canto delle mondine, tanti canti delle mondine, per esempio Ignoranti senza scuole calpestate dai padron e altri canti così.
0: Oggi il lavoro tradizionale è svolto soprattutto da migranti. È cambiato il repertorio?
2: Molto. Per esempio tutti gli africani portano un repertorio ancora di spirituals, spesso poi cambiano le parole, ma le aggiornano, ed è questa la cosa interessante del canto di tipo politico, che noi chiamiamo fogli volanti, perché tante volte, questa è una cosa tipica dell'Ottocento, del 1920-30, facevano dei fogli volanti, cioè delle canzoni dove prendevano a prestito una melodia popolare conosciuta, come metti Vola Colomba, Vola Bianca Vola, quelle cose un po' così, o Stornelli, modo di Stornelli, e ci mettevano delle parole. Adesso c'è un fatto che ci ha molto fatto piacere, perché è arrivato un canto scritto dalle ragazze, sono italiane le schiave, le ragazze che lavorano nei campi in Puglia, Lucania. Queste sono per esempio italiane, non sono più migranti, sono proprio nostre, e sono quelle che sono morte per esempio in un pulmino portato dal caporale alle 3 di mattina con tutte queste ragazze dentro, e il pulmino era omologato per 9 o 11, e queste erano una ventina. Quando sono andati a sbattere nella notte ne sono morte 4, e questo è stato un evento, ma non è stato citato ancora nel canto. Invece oggi proprio ci arriva una canzone che racconta il caporalato, cioè questo fenomeno appunto che porta le donne a lavorare come schiave, senza orario, senza niente, con prezzi bassissimi, ed è una lunga canzone che racconta questo fatto, e questo è un canto di lavoro. Loro lo cantano su un vecchio modo di lavoro, che è quello di cantastorie, che è quello dell'addio padre, madre, addio, che era un canto per la guerra, e loro ci hanno messo le parole di questo loro lavoro, di questo loro stato di schiavitù. È la dimostrazione che la canzone ha un pregio, che la canzone vola. La canzone passa di bocca in bocca con una rapidità incredibile. Bisogna pensare che il canto, per esempio quello famosissimo di Contessa del maggio 1968, 8 da noi, l'hanno cantato subito a Parigi, ma due giorni dopo. Come succede questo? Non si capisce. Però è proprio il dato tipico della canzone, che la canzone supera qualsiasi barriera.
0: Oggi la frantumazione del lavoro, la sua digitalizzazione, rischia di mandare in soffitta un canto che era tipicamente di gruppo.
2: Sì, questo è vero. Però è anche vero che non so come mai si reagisce a queste cose. È vero che l'uomo è isolato, spessissimo lavora da solo, completamente da solo, però poi si raccolgono, c'è un modo di anche di raccontarsi i fatti sempre cantando. Questo per esempio succede in Toscana moltissimo, quando io vedo che si raccolgono le persone e i rimatori a poeta. Quelli che fanno l'ottava rima, ce n'è in Lazio, ce n'è in Toscana, ce ne sono molti, in Umbria, nelle Marche, e fanno incontri proprio festosi di domenico, anche il primo maggio, così, in cui fanno delle gare. Durante le gare cantano del loro lavoro, ma magari è uno isolatissimo in fabbrica a fare un gesto ripetuto mille volte durante il giorno, da solo chiuso in una specie di scafandro, e lui lo racconta. Lo racconta quando c'ha il giorno di festa insieme agli altri e lo mette in poesia, in endecasillabi.
0: Per questo anche ci si ritrova a volte in gruppi corali?
2: Sì, lo stesso. Lo stesso succede con i gruppi corali che cantano insieme gli eventi, ma anche della settimana, gli eventi più recenti.
0: Perché insegnare questi canti a scuola?
2: È molto importante, perché i ragazzi fin da piccoli devono conoscere che c'è un'altra forma di storia, che non è quella che si studia a scuola. Quella è la scuola ufficiale, la scuola accademica, che insegna la storia prevista dagli storici. Ma poi c'è un'altra storia, che è quella che non è prevista, ma che è spontanea, e che è quella che nasce nel popolo, in quelli che soffrono, in quelli che lavorano, in quelli che stanno male, in quelli che comunque sia non riescono a avere un briciolo di potere, mai. E questa è una classe di esclusi, e questi cantano. Questi raccontano con i canti e i ragazzini si interessano molto. Noi cominciamo alla scuola di Testaccia ad avere la scuola di musica, dove si insegnano tante forme di musica, non solo quelle conservatoriali, classiche, anche quelle, ma non solo quelle. E abbiamo questi ragazzini che vengono a lezione per studiare questi canti, perché gli piacciono, perché si interessano, perché il loro nonno glieli cantava, perché vorrebbero scriverne anche loro. C'è da poco un gruppo di bambini che ha scritto un canto su un incontro di box, e io non seguo la box, quindi non so proprio di che stessero parlando, ma è interessante tutto questo, perché è un modo di sopravvivere a una morte dell'intelligenza che ci sta minacciando molto da vicino.
0: Così Giovanna Marini, che ci ha lasciato l'anno scorso, l'8 maggio del 2024. Erika Boschiero, questo rapporto anche con la scuola, tu stessa l'hai sperimentato portando la tua chitarra in classe?
1: Sì, ho condotto per tanti anni e ancora ogni tanto lo faccio, laboratori di scrittura con i ragazzi, e devo dire che ogni volta sperimento proprio quello che dice Giovanna Marini stessa, che quanto la musica sia potente anche per dare voce a questi ragazzi che sentono che il mondo degli adulti non è che li ascolti proprio tanto, e invece diventa uno strumento di comunità per esprimere il loro pensiero, la loro visione del mondo e così via, quindi è fondamentale.
0: E poi sei stata anche tu alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio.
1: Una sera ho avuto la fortuna di partecipare a una prova del coro di Giovanna Marini, di conoscere lei, e per me è stato di grande stimolo. E poi insomma, io nel mio piccolo anch'io dirigevo un coro, quindi osservare come lavorava lei, come fosse rigorosa sia da un punto di vista musicale ma anche proprio nel codice di quel tipo di musica che doveva esprimere qualcosa di estremamente vero e collettivo, è stato veramente speciale.
0: E poi ricordo che anche Giovanna Marini era chitarrista, diplomata addirittura con Segovia, quel grande maestro.
1: Conosceva bene la musica, sì.
0: Le facciamo un piccolo omaggio, visto che uno dei suoi canti di battaglia era proprio il canto delle mondine, che poi è quello che dà origine a Bella Ciao. Tutti la conosciamo come una canzone partigiana, ma nasceva proprio dal repertorio delle mondine.
1: Un pezzettino.

0: Erika Boschiero, un ospite eccezionale oggi sulle frequenze di GR Parlamento.
1: E lo avevamo annunciato, ci ha raggiunto al telefono il professor Sandro Portelli.
2: Buongiorno.
1: Non solo noto americanista, ma ricercatore sul campo della musica popolare tradizionale, che da sempre accompagna il lavoro dell'uomo e della donna. Vorrei parlare con lei oggi proprio di questo, ecco, perché i canti femministi, femminili, forse nascono proprio dalle prime rivendicazioni anche sociali, sindacali. Ci vuole raccontare un po' l'origine di questo canto o ancora prima?
2: Ovviamente è dall'origine del genere umano che le persone cantano, non è che hanno aspettato il socialismo per cominciare a cantare, e naturalmente cantano le vicende della vita personale e della vita sociale. Già per esempio nel canto epico lirico, che è la forma di canto narrativo più antico, molto radicato sia in Italia sia nel mondo anglosassone, gran parte delle ballate narrative hanno come tema il rapporto della violenza maschile sulle donne e la risposta alla difesa delle donne nei confronti di questa violenza. Penso a ballate come Cecilia, per esempio, in cui la violenza del potere si esprime in forma di violenza sulle donne, e almeno in alcune ballate la protagonista risponde facendo giustizia. Quindi c'è una lunghissima tradizione, tra l'altro gran parte di questo repertorio di canzoni narrative ci è stato trasmesso da una grande voce femminile, che era quella di Teresa Biarengo, una signora di Asti, che era una sarta.

0: corso del tempo il canto delle donne ha dato voce per esempio a situazioni di lavoro, certi momenti del lavoro in campagna per esempio venivano accompagnati da specifiche forme di canto. Questo l'ha spiegato molto bene un'altra grandissima voce del canto popolare nella Italia centrale, che era Italia Rinaldi di Poggio a Mogliano. Italia Rinaldi era anche lei portatrice di un repertorio sterminato e acuta conoscitrice delle diverse forme di canto associate a diverse forme di lavoro, la raccolta delle olive e così via. E poi ovviamente noi abbiamo tutto il repertorio delle mondine, che è un repertorio molto più fortemente politicizzato e che continua ancora nel dopoguerra con la versione del canto partigiano di Bella Ciao. Quindi c'è una tradizione millenaria che ovviamente prende forme diverse a seconda dei contesti sociali.
1: Oggi nel contemporaneo esiste ancora questo ruolo per le donne cantautrici di essere cantastorie, di fornire attraverso la canzone popolare un punto di vista femminile e femminista e anche una narrazione femminile?
0: Io penso in questo momento ci sono delle voci straordinarie come Lucilla Galeazzi, Sara Modigliani, Cinzia Villani, forse il meglio di quello che oggi è designato come canto popolare passa attraverso le voci delle donne. E ovviamente forse la più grande musicista italiana in assoluto e anche una grande poeta civile come Giovanna Marini e tra l'altro appunto la grande cantastorie mondina Giovanna Raffini hanno raccontato la storia del nostro paese nell'ultimo mezzo secolo. Le ballate di Giovanna Marini, le canzoni di Giovanna Marini sono letteralmente la storia d'Italia e Giovanna Marini non si è mai chiamata femminista, ma diciamo la sua identità di donna è stata centrale in tutti i decenni di suo lavoro, non a caso, tra l'altro quando forma per la prima volta il suo quartetto vocale, è un quartetto vocale di donne, perché lei è anche molto attenta alla qualità sonora delle voci femminili. Quindi Giovanna Marini, che è una delle grandi figure del nostro paese, della nostra cultura, rappresenta il punto forse più alto di questa antichissima storia del canto delle donne.
1: Grazie professor Sandro Portelli anche per questo ricordo di Giovanna Marini. Buona giornata, buona domenica.
0: Arrivederci, buona giornata.

0: Erika Boschiero, siamo sul canale di GR Parlamento. Hai qualcosa da chiedere al Parlamento?
1: Ti ho colto un po' alla sprovvista.
2: Avrei tante cose da chiedere al Parlamento. Ci sediamo comode?
0: No, vabbè. Sulla musica o in generale per il paese?
2: Tutte e due le cose. Sulla musica sarà intavolato un tavolo, appunto, scusate il gioco di parole, per l'indennità di discontinuità, che è stata poi tremendamente ridotta a un sussidio che non risolve il problema e non ci valorizza.
0: Perché ricordo che poi questo problema si era posto durante il Covid, perché i musicisti, gli artisti sono dei lavoratori intermittenti, per usare la parola che usano in Francia, e quindi non hanno avuto il sussidio necessario ad andare avanti in quei mesi di lockdown in cui non si facevano concerti, non si potevano frequentare le sale da concerto.
2: Sì, sì, ma è proprio un passaggio, questo esiste in altri paesi, considerare che un artista ha un reddito nel momento in cui esce e fa dei concerti, fa degli spettacoli, però perché questi spettacoli vengano costruiti c'è tutto un periodo in cui l'artista non esce e resta in casa a scrivere, produrre, arrangiare, e in quel momento non ha reddito. E quindi se lo Stato considera il lavoro di un artista, e per arte intendo arte con consapevolezza, non marketing come purtroppo a volte accade nella musica, c'è bisogno anche di valorizzare questo lavoro che accade prima di andare in scena.
0: E questa è la letterina che mettiamo sull'albero, allora,
2: per... dell'Erika musicista, sì, delle

0: cittadina italiana, chiedere veramente di prendersi cura dei più fragili in tutti i sensi, dagli anziani alle persone che non possono permettersi le cure della sanità privata e così via. La cura è anche il tema del tuo ultimo album. Chiudiamo con la canzone che dà il titolo all'album, che è Un posto sulla terra. L'ho scritta insieme a Stefano Cenci, l'arrangiamento di Tony Puglia, perché secondo me è il punto, nel senso che ci troviamo in uno spartiacque della storia dove veramente o scegliamo quel paradigma o andiamo a schiantarci, perché il paradigma del consumo, della predazione, del considerare i più fragili, quindi a partire dalle donne, ma gli animali, le piante, i fiumi, il suolo, tutto ciò che non può difendersi come qualcosa di cui il maschio o comunque l'essere umano può disporre in maniera incondizionata, non porta da nessuna parte, può arricchire molto, e lo stiamo vedendo, pochi, ma alla fine finisce per distruggerci tutti. E invece passare a un paradigma di rispetto, di cura, dove non consideriamo il pianeta una proprietà, ma qualcosa che ci è data in custodia, è forse l'unica strada per salvare il genere umano e anche forse per fare un passo avanti come pianeta, perché stiamo condannando insieme a noi anche molte altre specie viventi che non se lo meritano.
1: Grazie.

0: Le note di chiusura ci accompagnano ai saluti, i ringraziamenti per la messa in onda a Genesio Di Jacopo e Gabriele Cioni. Qui in studio con me, magnifica Erika Boschiero con la sua chitarra. Grazie veramente per questo regalo.
1: Grazie a te, Arianna, è stato un vero piacere.
0: E da Arianna Voto l'appuntamento, come sempre, domenica prossima alle 16:30. Vi lascio al notiziario delle 17:00.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Francesca Cecchini e Francesco Paradisi. In apertura una notizia arrivata poco fa, è stata firmata e sanzionata la Sea-Watch. La decisione è stata presa dal ministro dell'interno Piantedosi, che accusa la nave di ONG tedesca di aver violato le leggi di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, non collaboriamo con i criminali, il governo può dire lo stesso, la replica. Ce ne parla Arianna Di Giorgio.
2: È stata fermata appena approdata al porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 persone soccorse nel Mediterraneo qualche giorno fa. La Sea-Watch batte bandiera tedesca. 45 giorni di fermo, oltre ad una multa di 7.500 euro. La decisione arriva direttamente dal Viminale. Per il titolare, Matteo Piantedosi, non sono stati rispettati gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, scrive sui social il ministro dell'Interno. E non si fa attendere la replica dell'organizzazione tedesca. Il 13 agosto in acque internazionali abbiamo tratto in salvo 6 migranti, informando l'Italia di paesi limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, spiegano dall'organizzazione umanitaria, che bolla l'autorità di Tripoli come un organismo fantoccio. Sono queste le autorità competenti? Le stesse cui il governo italiano ha dato navi, fondi ed addestramento militare per uccidere persone in mare, si domanda nella nota la ONG. È la quarta volta che la stessa imbarcazione viene fermata. A marzo e settembre del 2024 i primi 2 casi, poi a gennaio e a marzo scorsi.
1: 10 anni fa il terremoto che devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, provocando 299 morti. Domani le celebrazioni ad Amatrice con la Premier Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione dal suo governo. Per il sindaco Cortellesi quella vera è iniziata 3 anni fa, mentre il commissario Castelli ricorda i 4 miliardi e 300 milioni destinati alle opere pubbliche. Papa Leone prega per le vittime e invita a sostenere la rinascita dei territori colpiti. Ascoltiamo le sue parole.
3: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: E in queste ore milioni di italiani sono in viaggio per il controesodo estivo, traffico intenso sulle principali arterie di collegamento. Sentiamo Daniele Morgera.
4: È tempo di rientro dalle vacanze per buona parte degli italiani. In questo weekend in cui ANAS ha stimato complessivamente in 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli. Questo pomeriggio traffico da bollino rosso, si segnalano già code tra Basilicata e Campania sull'autostrada del Mediterraneo. Flussi in aumento verso le grandi città a meta del controesodo estivo, che godrà di condizioni meteo favorevoli. Cielo in prevalenza sereno un po' ovunque, precipitazioni isolate nelle zone alpine e prealpine. Ma la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Le previsioni del capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
5: Domani, specie a partire dalla serata, avremo un peggioramento al settentrione, piogge dapprima sul nord-ovest, in estensione poi nella giornata di martedì al resto del settentrione e alle regioni centrali.
4: Tregua breve per il gran caldo.
5: Le temperature subiranno una flessione al centro-nord tra lunedì e martedì, di nuovo in aumento a partire da mercoledì, con punte che potranno localmente superare i 40 gradi su Sicilia, Sardegna e Puglia.
1: La pagina internazionale: tra Russia e Ucraina ancora attacchi incrociati su infrastrutture chiave. Alla vigilia del vertice dei volenterosi a Parigi, Zelensky invoca aiuti per la difesa e torna a parlare di iniziative diplomatiche. Il servizio di Alba Arcuri.
6: Intervista fiume di Zelensky riportata dalla testata Ukrinform. Il presidente ucraino dichiara che c'è un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica franca, una zona cuscinetto e il ritiro delle truppe. Un piano discusso con gli inviati americani Kushner e Witkoff, su cui gli europei non avrebbero sollevato obiezioni e di cui si è parlato anche con i russi. Zelensky individua una finestra temporale per l'azione diplomatica, da dicembre, quando si svolgerà il G20 a Miami, fino all'estate del 2027, prima insomma delle elezioni di midterm americane. Il presidente ucraino sostiene che si sta lavorando a un'alternativa Starlink, la rete satellitare usata in guerra, il cui accesso dipende dall'autorizzazione di Elon Musk. Zelensky, stretto dalle pressioni interne, dopo che il suo ex ministro destituito Fedorov ha invocato elezioni chiedendo risposte sui casi di corruzione, replica che le elezioni ora sarebbero uno tsunami.
1: Il notiziario finisce qui. Da Francesca Cecchini e Francesco Paradisi, l'augurio di un buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare

Posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

posizione, settimana dopo settimana, dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi, passi sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico. E quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio. E quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors.

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibra, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: senza doverlo dimostrare a te.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, nessuna moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiusa quasi la stanza, perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire, perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccino, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
5: Grazie a tutti.
6: Alessandra Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad Seven con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì,
11: perché
10: sì.
11: Le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare, e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. E quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa, e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
16: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: gente c'è.
1: Porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è.
1: Porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

stuff.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. E effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e 27 a questo punto, quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17esima posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17esima posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta, l'ultima di agosto, che ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bam bam bam.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata il 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.

sesta posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

questa posizione settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora. È veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza. Insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico. E quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio. E quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente I Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Crammond, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibra, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Mua!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: ciao.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lanciatema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. 1 novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994 il giudice simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico. E il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui su L'Unica Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente, 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

sotto dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se non trovo le chiavi, apri tu.